0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

something I wanna talk about. Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te. Can you

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te. È stata...

0: Ready Studio Feud, Ready Studio Feud, Ready Studio Feud, Ready Studio Feud, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Q. Sempre più
1: eccoci!
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra
1: a belli
3: energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Route 66.
3: Andrea Catavolo Show.
2: Andrea
1: a belli.
2: Sei nove, siamo qui.
4: Sei su Radio Studio Più.
1: E si parte, signori, una nuova settimana. Lunedì 20 luglio alle 5.44. Si decolla. Diamo. Facciamo l'appello. Domenico da Milano, buongiorno. Alberto da Casteldazzano, Simo da Verona, Giordano da Cadi David, Carlo dalla Bis.

Andiamo. Max da Nogara, Roby da Rugagnano. Il Joker da Gazzoldo. Il Baita da Bergamo. Tutti in carrozza, forza. La Ferreba. Andiamo. Ale da Fiumicino, ben arrivato. Buongiorno Ale. E una nuova settimana inizia. Ezio, il tassista notturno di Milano.

Angelo da Milano, il taxi driver. Buongiorno Angelo. Digital Boy con Asia, con Mountain of the King, e ci siamo ragazzi, buongiorno a tutti. Ugo Palmisano per voi, lunedì 20 luglio alle 5.46, siamo prontissimi con la nostra mezz'oretta dove ci scateniamo, poi avremo i tre momenti che andremo non solo ad ascoltare e a rivedere, poi chiaramente con Andrea Cadavola, Achille Ferrari dalle 7 alle 9. Siamo pronti ragazzi, io direi di andare, andiamo! E andiamo, e si parte dal 1992, gli Snap, Rhythm is a Dancer. Andiamo, Florian da Misano Adriatico, buongiorno. Alzate il volume, si decolla, ora. Rhythm. Elena Giovanni Ragostago, buongiorno. Fabio da Pozzaglio. È arrivato adrenalina. Ciao Dario, è arrivato adrenalina.

anche Simone da Urbino. Laura da Bobarno.

Scioccia da Ponte Vico, Paolo da Salizzole. Rhythm is a dancer. Dancer. Domenico da Cornate d'Adda.

0: solo la prima. Siamo partiti dal 92 con Rhythm is a Dancer di Snap. Adesso arriva un pillolino di Datura per ora, eh? Poi ritorneranno. Will be one, pillolino da due minuti. Intanto è arrivato Ricky da Pian di Rose e Raffa e Steffi da Mondaino. 338 14 11 001
1: In todos
0: Luca da Trevenzuolo, levántate.
1: Los hombres.

0: Levántate.
1: Levántate.
2: È arrivato Mauro da Rovereto. Ciao Mauro. Carlo Antonio Di Andrea, direzione Modica.
3: Cada hombre in todos los hombres. Todo
2: in todos.
3: Todos los hombres en cada hombre. Todo in todos.
2: Abbiamo Ghidi da Palagano. Siamo tutti dentro, forse.
0: Sì, bolle.

Daniel da Belluno, buongiorno. Buon inizio settimana a tutti, anche a te Daniel, buongiorno. Sono arrivati i cantonieri del Monte Bondone, Andrea da Tollo, Renato da Folgaria. Salutiamo i Datura e in arrivo ci sono loro, Capitan Hollywood Project, Flying High. Siamo nel 1994 qui. Si vola alto. Salvatore da Treviso, buongiorno.

che salutiamo il Capitan Hollywood Project. E come promesso tornano in datura, questa volta insieme a Yusura. 1995, signori, si vola con Infinity. È arrivato Luigi da Porto Potenza, andiamo. E Max da Trento. Cristian da Villaforte. Si bolla!

Cana Bellizzaco, Stefano da Vignola. Io ando a San Giovanni Lupatote.

0: casa, tutti dentro.
1: Sì, bulla.
0: Sebastiano da Bergamo. Giuseppe da Casoli. Certo che c'è la sigla del lunedì.

0: arrivato Alfio da Catania, salutiamo la Sicilia. (Ride) 338 14 11 001. Franco da Cervia.
1: Infinity.

Sergio l'elettrico. Ciao Sergio. Biggio da Senigallia, ben arrivato Biggio. Ne abbiamo ancora, eh. Oh, cosa arriva, eh. Cannonate fresche in arrivo.

Salutiamo i Datura Usura. E in arrivo ci sono loro, i Darud. Esattamente da 2000 con Sandstorm, signori. Questa è la canzone canonata per eccellenza. Lo sapete, vero René di Montichiari? Ben arrivato. Sul volume qui. Soprattutto sui subwoofer. Sui subwoofer.

arrivata la Luisella. Abbiamo anche la cavalletta da Cesena.

Italia. Sandro D'Aluino, quello peggio. Sentite le ora. Colpito e affondato.

facciamo un altro giro, andrei da Cattolica, che dici? Ci facciamo un altro giro?

videos. Hit the road con Sandstorm. Qui eravamo nel 2000, giusto? Gianni da Polpenazzi, buongiorno. Adesso invece dal 2000 andiamo 5 anni prima. 1995 c'è Rex Anthony con Polaris Dream e giù Piramide. È arrivato anche Mogna.

Valentina da Sirmione. Saluta Achille. Siete a casa mia siete. Siete in vacanza, Mattia e Valentina.

0: arriva.
1: Abbiamo Caterina da Riccione, ciao Caterina. Cinno da Bologna.

arriva un bel quartetto ora, Mario, Mauro, Panda, Ellen, signori, aiuto. Parlo da Shushan.

per salutare Rex Anthony. E in arrivo c'è lui. Partiamo con Mario, con la sua Techno Harmony. Eccola! 3 minuti di puro viaggio. Andiamo, Simona.

buongiorno Marco. Salutiamo Mario e arriva Maurone. Andiamo con l'Iguana 1999. Si vola con Iguana, 3 minuti di Iguana, dai. E dopo Iguana arriverà il Panda, preparatevi.

vola, signori, ve l'avevo promesso anche col panda. Cristian da Belfiore, buongiorno. Moreno da Torino. Nicolas. Cristian da San Gervasio.

0: signori, pronti ad aprire ufficialmente la settimana? Siamo per salutare il Panda. In arrivo c'è Ellen con la nostra sigla personalizzata. La musica che batte su Studio Più. Siete pronti, signori? Sigla!
1: La musica che batte, il corpo che si muove, è magia, è semplice follia, seguire...
0: Occhio allo stacco e si va!

0: Federa Cattolica, buongiorno.
1: Attenzione.
0: Sì.
1: Concentrazione. Studio Più. The Dance Station.
0: Attenzione.
1: Concentrazione.

0: Valentina da Sirmione, buongiorno.
1: Attenzione.
0: Anthony da Rovetta. Ed era la nostra sigla personalizzata, quella che apre ufficialmente la settimana. La nostra mezz'oretta tornerà domani, come sempre, prima delle 6, 5.42, 5.43. Saremo già operativi. Adesso andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo col primo dei tre momenti. Andiamo!
1: Andrea!
2: Da tavolo!
1: Show!
3: Su Studio Più!
4: Spot! Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Offline.

0: eccoci qua. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Siamo al primo momento dei tre che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Siamo prontissimi, primo momento in arrivo. Scaricate l'app, mi hanno detto che a Mantova non si sente da radio. Nel frattempo scaricate l'app, non vi preoccupate, da lì ci potete non solo ascoltare ma anche guardare. Andiamo, primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Allora ragazzi, io mi diverto a fare battute sui doppi sensi, mi diverto a fare battute sul demenziali ed insomma il mio cervello ormai è tarato così. Io anche quando vedo sui giornali degli articoli tristi, io purtroppo il mio cervello va sulla battuta, ma non è purtroppo, perché bisogna ridere e scherzare. Io quando morirò, spero il più tardi possibile, ma non lo dico per me, lo dico per un mio amico, io spero che la gente rida, faccia battuta al mio funerale, anche perché quando vado nei funerali c'è sempre una tristezza pazzesca, ragazzi. Invece no, bisognerebbe ridere e scherzare, tanto voglio dire, siamo di passaggio, no? Non è che siamo stanziali. Quando guardiamo le piante dovremmo guardarle con molta più attenzione.
0: Anche le piante?
2: E molto più rispetto. Sì, tu devi guardare un albero con più rispetto, una siepe, un cespuglio vivrà più di te, quindi ha capito più di te, molto più di te. Cioè non o dobbiamo nutrirci di terra e acqua e concime anche noi, perché qualcosa abbiamo sbagliato, ragazzi. Se tu ci pensi, no, tu pianti un albero oggi, tu muori, l'albero continuerà a crescere, andare a meno che la gente non ma gli serve una cassa panca e lo tira giù.
0: Cassa panca?
2: Però non volevo dire questo, non mi ricordo perché ho detto sta cosa. Ah, ecco perché io quando leggo questi articoli mi viene troppo da ridere. Ma anche voglio dire, il giornalista che scrive un articolo del genere su un giornale, ma ti verrà in mente che forse hai fatto una battuta? Allora, ciclone sulla sanità, già qua sarebbe da, però ciclone sulla sanità, sangue dappertutto.
0: Andiamo là.
2: Inchiesta su ginecologia, specializzandi tappabuchi. Adesso ragazzi, io alzo le mani di fronte a codesta capacità, io non potrei fare di meglio. Cioè inchiesta su ginecologia, specializzandi tappabuchi, scritto attaccato, però tappabuchi, tutto tappabuchi, non tappabuchi staccato, però insomma non
0: certo.
2: Si scrive attaccato o staccato, cadavo, non lo so, il buco è il buco, cioè non, andiamo avanti. Non ci perdiamo in cose che non ci appartengono. Ragazzi, siete troppo forti, vi adoro. E tu, Catavolo, sei un. Dai, Red, dai, Red, per favore. Red si chiama.
0: Salute.
2: Che ti dà fastidio?
0: È un nome particolare.
2: È bello, Red.
0: Come Red Canzian dei Pooh.
2: Red
0: Canzian dei Pooh.
2: Ma quale Canzian?
0: Red Canzian.
2: Canziani, quale Canzian? Che è israeliano adesso. L'ha fatto israeliano. Ma. Ma la battuta è tutta di Batman. Andiamo avanti. Questa non l'ho capita. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando. Sarà un tuo fan. Pronto?
3: Buongiorno, Catavolo.
2: Buongiorno.
3: Sai che in Puglia non vendono la Opel Mokka?
2: No. L'abbiamo già capita. Grazie, capito. Fratello, grazie. Ciao, buona giornata.
0: Sarà facile.
2: È incredibile, è talmente attaccato al suo territorio che la vorrebbe dire.
0: La vorremmo a bocca piena, la vorremmo.
2: Lo so.
0: Perché questa va detta a bocca piena.
2: Ok, mangiati una mozzarella allora, così non. Lui è come i cani, quando qualsiasi cosa stanno facendo, tu li chiami, non ti considerano. Però se sentono che tu stai scartando qualcosa di plastica, ma va bene anche un Harper Magic, che non lo sanno. Se sentono che stai scartando qualcosa,
0: è vero,
2: si girano e ti guardano come se tu fossi veramente il Padre Eterno, capito? È arrivato Gesù, è arrivato. Che è come un tossico, sai, non. Uguale. Andiamo avanti. Cadavolo, ma come ti vengono queste cose? Ma che ne so, ragazzi, non lo so. Sto sudando, forse per quello. Ma chi, Achille, che fine ha fatto? Allora, ha comprato una macchina nuova, ma è esplosa. Quindi non. Allora, ho appena sentito Chef Dentino a fare su Radio 60 70 80. Ah, veramente?
0: Ah, il nostro, quello lì là, il
2: vostro... Ma non andiamo noi in replica su 60 70 80?
0: Dalle 10 alle 12.
2: Ah, l'ha appena sentito, dice.
0: Ma non lo so, magari chiede a Pierre qualche altra.
2: Ah, è una prostituta, quella è una prostituta, cioè. Vabbè, lasciamo stare. Comunque lo salutiamo, dai, un amico simpatico. Ciao un po', Lego, un po'. Ciao Legone. Ciao Legone. A proposito di ginecologi, Catavolo, ma lo sai che è stato licenziato il dottore del Senegal? Ah, della squadra di calcio del Senegal? Perché era ginecologo. Ah, si sono accorti che era ginecologo? Vabbè, non.
0: No,
2: meglio, no. Meglio non commentare. Comunque l'hanno licenziato. Hanno licenziato il dottore del Senegal perché era ginecologo. Quindi non era, diciamo. Non era uno speciale. Non so come lavarla, ma non la posso lavare. La posso dire. Vabbè, comunque l'hanno licenziato. Al suo posto hanno preso Franco Metro. È un dottore, dottor Franco Metro. Per gli amici, metro e mezzo. Niente, vabbè, comunque andiamo avanti. Non è che ci possiamo fermare su ogni cosa, ragazzi.
1: Andrea, da tavolo, show, su Studio Più.
2: Mamma mia, ragazzi, ma tu Catavolo sei forte veramente. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Ma più bravo ti dice Ugo Parmisano Pillo.
0: Grazie, Sis.
2: Pillo, Pillo, Pillo, come culo di camello. Oggi però la culo va alla grande.
1: Andrea Catavolo Show.

0: giù il mondo qui. Dalle vostre parti, Brescia, come siete messi, ragazzi? Scrivete. È buio praticamente, sembra notte. Anima Joy con Beautiful. Ed eccoci qua ancora, buongiorno, Ugo Palmisano per voi, questo lunedì 20 luglio, le 6.33, in questo momento ancora una mezz'oretta e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavoli, Achille Ferrari, siamo pronti ad andare in pubblicità, ritorniamo tra pochissimo, nel frattempo scaricate l'app, con quella ci guardate, ci ascoltate sicuro, oppure tramite il sito, oppure se siete a casa attraverso i nostri canali televisivi, ricordandovi che l'Andrea Catavoli Show dalle 7 alle 9 per chi ha Sky e anche sull'809 GoTV Channel, mentre sul digitale terrestre per tutta Italia è l'833. Andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Eminem con Lose Yourself. It's your home, it's your better, never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes. Ed eccoci qua, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, prontissimi con il secondo momento in arrivo. Siete pronti? Andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
2: Matti, ti chiamo dopo.
4: Ma chi è?
2: Mattarella. Allora, dimmi Urbino, dimmi.
4: No, prima ero di là mentre ero in attesa nella saletta.
2: Andrea, dimmi.
4: Stavo leggendo.
2: Però veloce, però sei lento, sei. Oggi picchierei tutti io. No. Stavo leggendo. Se le sparati sulle ginocchia. A trovarle le ginocchia.
4: No, fratello, su quale ginocchia?
2: Su quale ginocchia?
4: Sono visibili.
2: Guarda che ginocchia. C'ho le ginocchia.
4: Non faccio così. Che tra l'altro c'ho anche l'abbronzatura proprio.
2: Non quella... era l'ovetto Kinder, ma le barrette Kinder. Babbeo, ce l'hanno con te.
0: Ho capito, il bambino della Kinder.
2: No, lui bambino della Kinder. Faccia la pubblicità delle barrette, non dell'ovetto.
0: È sicuro che sta sulla casta.
2: Sulla casta. Ma come parla? Che c'hai? Cefalo in bocca? Che c'hai? Una triglia? Dimmi.
0: È quello che stava sul cartone, Andrea.
2: Ma quale cartone? La confezione, non il cartone. Si turrona per me. Ma l'hanno fatto anche studiare. Soldi buttati. Dimmi, veloce.
4: No, praticamente ti stavo dicendo che
2: attenzione,
4: al mattino.
2: Attenzione. Pronto?
5: Argentina.
2: Ma non capisci,
0: capisce nulla.
2: Non si capisce niente. Non si capisce niente. Vai, andiamo avanti. Scusa, no. Se t'ha interrotto. Donna, torna a casa e ci trova i ladri. Signora, stia calma, non le faremo niente. Ci dica dove sono i soldi. E lei gli ha detto nel cassetto. E loro gli ha detto: ma non c'è niente nel cassetto. Se vengo di là li trovo. Vi ricorda qualcuno? No, nel senso che no, la mamma e anche poi la moglie, quando tu gli chiedi una cosa, no, vabbè, a te non succede perché non no, a te potrebbe succedere perché vivi con tua madre, no?
4: Certo.
2: È vero che tu quando chiedevi a tua mamma: mamma, i miei calzini nel cassetto, ma non ci sono, se vengo di là li trovo, e poi li trovava. Dimmi.
4: No, prima ero di là nella saletta.
2: Sì. Quale saletta?
4: La saletta, questa qui, l'attesa.
2: L'attesa.
4: Ok.
2: Sì. Non t'hanno operato, manca a te però.
4: No! Stavo leggendo un attimino, guardavo un po' nell'enciclopedia, tra i vari libri. Libri, fascicoli che ci sono.
2: Enciclopedia.
0: Sì,
4: Là c'è uno schedario, no?
2: Uno schedario.
4: Sì, dove ci sono.
2: Ma come parla?
4: Dove ci sono libri, riviste, un po' di tutto, ok? Allora stavo guardando un po' a destra e a sinistra, un po' i titoli.
2: Sì.
4: E stavo leggendo un titolo. Inizialmente ho detto: ma non può essere. E ho letto.
0: Andrea, chiedo scusa, là ci sono gli elenchi telefonici.
4: No.
2: Sì, hai letto l'elenco telefonico?
4: No.
2: Di Urbino, magari?
4: No. C'è un po' di tutto. Ok, quindi sì. Libri, riviste.
2: Vabbè, stringi!
4: Stavo leggendo.
2: Vai, per il fastidio!
4: E dico: ma scusami un secondo, ho detto: ma può essere? Ho letto enciclopedia.
2: Uno ha scritto: Achille, togli le cuffie e vai via.
4: E leggo enciclopedia del fanculo.
2: Fanculo. Poi questo parla come me.
4: Cioè, guardo bene. Ah no, è del fanciullo.
2: Ah, era fanciullo. Perché, hai letto fanculo.
4: Perché l'ha scritto? Perché era al contrario, no?
2: Che cosa era al contrario?
4: L'enciclopedia.
2: Come lo giri, sembra un. Cioè, non è che. Non c'ha una testa, una coda. Il buco!
4: Ah, no, pensavo
2: al fanciullo lui.
4: No,
2: andiamo avanti, ragazzi.
4: Pensavo lì, non pensavo.
2: Dai, andiamo avanti, per fa basta, veramente, sei veramente angosciante, se non...
4: Vabbè, colpa mia, cioè, io ti ho raccontato un'avventura, cioè, nel senso, questo qui è una situazione, quando dici, ma, che a volte lo sgranare gli occhi ti può far capire meglio, basta.
2: Vabbè, andiamo avanti. Cadavolo, a proposito di sale d'attesa, io sono andato dal dottore, è lunghissimo il messaggio, sono andato dal dottore, ho capito di essere vecchio, perché mi ha detto di tossire e io ho scorreggiato, vabbè, quello è il primo segno, è il primo segno, è vero. Se tu vai dal dottore e ti dici tossisci, tu perché sei anziano, non riesci più a calibrare la via di uscita dell'aria che hai nel corpo.
6: Andrea Catavolo Show.

0: che cremo dei Colors con Partenope. Ancora buongiorno, Ugo Parmisano per voi in diretta dalle Senzano del Garda, dove non si sente la radio. Ragazzi, scaricate l'app, mi raccomando, con quella ci potete non solo ascoltare ma anche vedere, quindi mi raccomando fatelo se non l'avete fatto, oppure sintonizzatevi sui nostri canali televisivi, vi ricordo l'833 per tutta Italia sul digitale terrestre, e poi tra pochissimo dalle 7 alle 9 solo l'Andrea Catavolo Show in onda su Sky canale 809 GoTV Channel. Altrimenti, come dicevo, l'app, se siete in giro, se siete in vacanza o se siete all'estero, con quella ci potete non solo ascoltare ma anche guardare. Pubblicità e torniamo tra pochissimo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più. Spot.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Loco Loco. E ci siamo, ragazzi, siamo prontissimi con il terzo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Allora, uno ha scritto finita la canzone di M&M's e ne comincia un'altra. Ma ce l'avete con noi stamattina, cadavolo, non ne voglio di parlare. No, non è vero, raga. Però ogni tanto qualche canzone bisogna farla sentire, se no la gente pensa che cos'è, Radio 24 che parlano e basta. Radio 24, parlano, la musica non c'è musica, non, la gente se l'aspetta, non c'è musica. È un po' come le canzoni che vanno e tu dici vabbè adesso parte, sai quel ritornello iniziale. Che è come la macchina in prima, no? Che quando vai con la zia in macchina che mette la prima, a volte anche la seconda, ma tu dici vabbè adesso metterà la terza, poi escono i pistoni, metti la terza e invece non la mette mai. Cadavolo, mi sento un pappagallo oggi. Ma in che senso? Si sente un pappagallo? 5 pappagalli sono stati separati in uno zoo dopo aver bestemmiato. L'abbiamo già commentato. Sì, è vero, erano 5 pappagalli bellissimi, tra l'altro, uno rosso, uno giallo, uno verde, uno sumaf. No, erano belli, molto colorati, tutti belli. Siccome i visitatori quando passavano, loro gli bestemmiavano in faccia. I pappagalli. Pensa se dovessero liberarli in Veneto. Adesso no. 3 giorni e diventano assessore alla cultura. Vabbè, sto scherzando, chiaramente. Diciamo che il Veneto c'ha questo intercalare. È un intercalare. Un po' come a Milano, figa, uguale, no? Cioè, questo intercalare. A Roma si dice mortacci tua, ma non è che auguri i tuoi morti, insomma, i parenti. Però è un intercalare, come minchia in Sicilia, cioè non è che uno va in giro. Però, insomma, non sono intercalare. Non giudicate sempre male. Dai, siete così, siete. E non è possibile sta cosa. E siete. Allora, sì, poi facciamo anche qualche scherzo. Se me li mandate, però, con gli indizi, altrimenti non. Noi non riesco a. Come si dice? Non riesco a farli, non riesco a farli. A parte che non ci risponde nessuno, quindi mandate i numeri che non sapete neanche voi. Ciao ragazzi, sono uno speaker di una web radio di Milano. Si dice web radio?
0: Web radio.
4: O web radio. Come dicono quelli di Radio DJ. Web radio. Yeah. Chi te stramuto. Vabbè, ciao ragazzi, sono uno speaker. No, perché adesso nelle radio gli speaker, anche se sono ignoranti come delle bestie, perché uno si aspetta lo speaker che è acculturato. Lo speaker nella maggior parte dei casi è un scappato di casa che ha iniziato a mandare i profili delle radio, poi l'hanno preso e si atteggia. Ma
0: si atteggia.
4: Ma siamo ignoranti, tutti ignoranti sono. La maggior parte sono ignoranti. Forse il più acculturato sono io. Tra tutti gli ignoranti che ci sono in giro. Pensa del livello. No, sto scherzando, chiaramente. Io sono ignorante all'ennesima potenza. Però anche loro, non è che. E quando parlo li senti parlare poi in inglese, tutto per tuo fine. Web radio, adesso andiamo, è tutto così, dice, ma questo è acculturato, questo è bravo, una capra. Poi magari metti anche le corna alla moglie.
0: Ma che c'entra?
4: È infame pure.
0: Ma che c'entra?
4: C'entra, perché è facile nascondersi dietro un microfono. Vabbè, andiamo avanti, non ci perdiamo in cose che non ci appartengono. Allora, mi hanno mandato la foto che mi ha fatto molto ridere, di un apposito di Louis Carton. Vanno i marchi taroccati made in Cina, che poi non la dico sta cosa perché sennò poi potrei essere tacciato di, però alcuni, vabbè, andiamo, non la dico,
0: ormai
4: avete già capito, sì. Comunque Louis Vuitton è una marca molto conosciuta. Se ti compri una tutina di Louis Vuitton da uomo, a parte che voglio dire ti prendi un sacco di insulti dei pappagalli, però non andare in Veneto, ecco, io ti consiglio con questa tutina adamitica. È uno che è come te fisicamente,
0: dai,
4: con tutto rispetto per quelli ciccioni, però è come te. Si è messo questa tutina aderente di Louis Vuitton e poi non si è fermato lì, no? Ma anche il caschetto, tutti gli occhiali, la tuta tutta aderente Louis Vuitton, cioè sai quella, tutte i borchi, come si chiama, le marche,
0: le marche, sì,
4: le
0: le lettere,
4: bravo, comunque e praticamente poi ha tappezzato anche la sua bicicletta, tutta Louis Vuitton. Cioè, quando sale sopra sembra un trolley. Cioè, no, veramente, guarda, adesso è giù dalla bici, sulla bici un trolley a Malpensa. Cioè, mamma, che tenerezza, ragazzi, che tenerezza che mi fa. Mamma, però la gente può scegliere come essere insultato, voglio dire, cioè non è, anche tu scegli di essere insultato per come ti vesti, insomma, non, ognuno sceglie anche il paese, insomma. Oggi voglio farmi insultare in calabrese, vai in Calabria e lì
1: se sei passato ma control.
4: La battuta è di Roberto Sgrevi, ok? Yeah. Roberto Sgrevi che salutiamo, ciao Roberto.
2: Andrea Catavolo Show.

0: Police con Can't Stand Losing You. Andiamo di meteo, ragazzi, intanto lo vediamo da soli ciò che c'è. Meteo e poi si parte, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì con caldo intenso ed afoso al centro-sud e sulle due isole maggiori. Diffusamente si toccheranno i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne, con picchi fino ai 39-40 gradi. Al nord Italia il caldo sarà piuttosto moderato, le massime non supereranno i 30-32 gradi. Da segnalare nella prima parte del giorno dei fenomeni sul Triveneto e sulla Lombardia centro-orientale, fenomeni localmente anche di forte intensità, che tenderanno poi ad esaurirsi con il passare delle ore. Meglio invece sul resto delle regioni del nord, dove prevarrà il sole sin dal mattino. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Route 66.
6: Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è Ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi, sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Buongiorno, ben trovati ragazzi. Sì, lo so, c'è un po' d'acqua, piove, sì. E allora, qual è il problema, ragazzi? Ci bagniamo, eh? Non piove radioattivo. Tutti ingazzati, sta. Tutti nervosi. Alle 8 smetti. You put me to the middle.
3: L'avevo detto!
4: Cosa?
3: L'avevo detto che avrebbe vinto la Spagna, l'avevo detto! L'avevo detto! Tutti ma va, va, va, vince la Francia, vince la Francia, vince l'Argentina! La Spagna ha vinto! La dovevo giocare, la dovevo! Cacci vostri! Esperti dei calcio!
5: Ricordati che vince chi riceve meno palle nella propria porta! Capito?
4: È normale.
5: No, no, no, per la gente dice no, fa attacco forte, fa 60 gol, sì, ma ne ha presi 80 però.
3: Trapattoni non sbagliava, Trapattoni. Buongiorno comunque, ben trovati. Scusate se parliamo di calcio, ma oggi è l'ultimo giorno perché poi dopo. Dopo si va in ferie, no? I calciatori vanno in ferie, Ibiza, Sarmenteras, Frasi, Giosseno, Grosseto.
4: Grosseto!
3: Andiamo, andiamo. Vabbè, quelli poveri vanno a Grosseto. Con tutto rispetto per Grosseto che è bellissimo, eh? No, perché la gente magari si incazza.

0: canzone è molto bella, però è, diciamo, anacronistica in questo momento, cioè non rende giustizia a quello che è, diciamo, la mattinata, no? Nel senso che uno si è appena svegliato, siamo tutti belli rintronati, piove, e te viene voglia di stare a letto, ma devi andare a lavorare, quindi insomma siamo anche un po' svogliati, un po' nervosi, un po', capito? E tu gli metti boom boom boom, cioè sulla capoccia, ma non capisce niente, il salvadanaio dell'an capisce niente.
1: Mamma.
0: Vabbè, comunque buongiorno, ben trovato. E non puoi mettere boom boom boom alle 7 di mattina.
1: Non posso toccare noi.
0: Ma che non puoi toccare? Tirale via, non ti dice niente nessuno, non ti dice niente. Chi c'è? Nessuno. Nessuno c'è. Chi è che ci ascolta? Nessuno. No. Dei capi, vice capi. Non ti ascolta nessuno, stai tranquillo, rilassati. Ma allora, lui è pigro. La pigrizia è pigro. Allora, lui non è che dice, perché se lui cambia la canzone, nessuno a questo ci sta ascoltando. Né Claudio, né Damiano, né Giuseppe, né Francesco, né Simbio, né nessuno. Quindi tu le cambi, nessuno dice niente.
1: Va bene.
0: Ehi, è che è pesante, mamma. Invece di dire sì, non c'ho voglia di farlo.
1: Non è che non c'ho voglia, prima le cambiavo e sono stato ripreso.
0: Fregatene. Ma sei un terrone o no? Ma non sei terrone per niente.
1: No, ma sei terrone, scritto che sapevi che scritto con me.
0: E tu gli dici, fregate. Fregate, lascia correre, lascia stare, che non capisci niente di musica, gli dici. Ha detto che a tavolo che non capisci niente. Va bene, buongiorno rottami da discarica, buongiorno. Avete fatto il secco oggi, l'avete messo fuori il secco oggi, secco, no?
1: Non lo so, da noi non c'è.
0: Da te non c'è?
1: No, noi abbiamo ancora le campane divise, ma abbiamo ancora le campane.
0: Le campane sarebbero i cassettoni.
1: I cassettoni, quelli con la tessera, chiaramente, però non abbiamo i cestini da mettere fuori.
0: Sì, puoi parlare un po' più velocemente, perché così magari mi adeguo al tuo linguaggio. Mamma,
1: non abbiamo i cestini da mettere fuori.
0: Ma piano, sai qua, che è sta fritta?
1: Ma non ha mai parlato normale.
0: Ma come non ha? Chiaramente abbiamo... Non riesco neanche a dirtelo. Cioè non...
1: Ritmo.
0: Ma quale ritmo? In destra dallo... Vabbè, hai parlato anche troppo per me.
1: Sì, ha già dato.
0: Hai già dato. Basta, non parlare più fino alle 10.
1: Alle 10?
0: Fino alle 10. No. Anche quando vai a casa. Col cane, non ci parla. Poraccio, il cane. E parla tutto così veloce. Fastidioso. Buongiorno. Andiamo avanti, ragazzi. Non insultateci, non ci fate i complimenti che non serve. Anche perché io non me li merito. Lui sì, perché è bravissimo, è un fenomeno, ragazzi.
1: Certo.
0: Questo è un fenomeno a 4 stelle, ragazzi.
1: Cioè, non...
0: 4 stelle. Devo dire una cosa sulla partita di ieri, Argentina-Spagna. Non so se avete visto, la cosa più bella è stato l'intervallo. Perché durante l'intervallo c'è stata Madonna che è arrivata con una macchina fotonica con dentro Ronaldo e Ronaldinho. Tra l'altro, se avete guardato questo pezzo, Ronaldo aveva i denti di Ronaldinho. Non so se Ronaldinho si è limato i denti, non lo so, ha fatto qualcosa. Non sorrideva, che di solito lui sorrideva anche quando perdeva. Cioè non, è sempre stato sorridente, ma dei denti a castoro enormi. Ronaldo si è messo i suoi denti. Cioè non so se c'è stata una buriana di vento, non lo so. Non lo so, magari una tormenta. I denti sono slippati sulla bocca di Ronaldo. Madonna, che veniva tenuta su con degli spaghi, perché sì, trasparenti, a un certo punto ha fatto un piegamento, come si dice, uno squat. Ha fatto uno squat e ha detto, no, non risale più. E invece è risalita. C'aveva le ginocchiere, insomma, e da lì i capi che la tiravano, insomma. Ma quanti anni c'ha? 80, 86? Mamma, ragazzi. Dopo Madonna è arrivata...

0: la lasciano sempre 20 anni, non è, c'è qualcosa che non va. Vabbè, comunque c'è da dire una cosa, che Madonna sulla Jeep i capelli si muovevano, quindi i capelli si muovevano. Vabbè, comunque no, a un certo punto ho pensato che fosse con l'intelligenza artificiale fatta tutta sta cosa, no? Quando ho visto i denti di Ronaldo, c'era Ronaldo praticamente non, ha sorriso per tutto il pezzo, così è una roba meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa. Vabbè, comunque un po' ingrassato, sembrava fosse esploso l'airbag in macchina. Invece Ronaldinho piccolino sembra uguale, insomma, senza i denti, però insomma sembra uguale. O l'ha venduti al mercato nero, non, sai che è andato un po' in rovina lui, non vabbè, comunque e poi c'era Justin Bieber, poi c'era un coro di bambini, poi c'erano i coreani, il gruppo di coreani,
1: i BTS.
0: A un certo punto sono usciti i coreani, Donald Trump si è girato, cioè non si è girato di spalle, proprio... Comunque è bello Donald Trump, ragazzi, c'era in tribuna Donald Trump, l'hanno inquadrato mezzo secondo perché la gente ha cominciato a fischiare, come anche l'arbitro gli ha fischiato, cioè, ammonito, anzi espulso fuori, niente, l'hanno inquadrato per mezzo secondo proprio, no? Poi c'era un sacco di VIP nelle tribune, coso Tom, poi c'era Tom, poi hanno fatto un pezzo tutto in americano, no? C'era Tom Cruise che ha parlato in americano, che io dico, ma chi è che l'ha capito? Nessuno, no, no. Poi c'era altri attori americani, tutti. Lo show è durato più della partita, cioè una roba esagerata, no, no. Vabbè, comunque poi ha vinto la Spagna, Messi niente, cioè, praticamente Yamal, che ha 18 anni, è diventato campione del mondo con la Spagna. A un certo punto l'unica cosa bella della partita è stato l'abbraccio tra Messi e Yamal, che sembrava, sai, Messi piangeva e Yamal gli faceva il bagnetto, proprio lo abbracciava piccolino, una cosa bellissima. Va bene, detto ciò ragazzi, buongiorno, ben trovati, chi se ne frega dei mondiali, basta, non ne parliamo più, anche perché noi non ci siamo neanche stati, cioè non abbiamo neanche partecipato. Ragazzi, andiamo in pubblicità, forse dopo torniamo, non lo so, dipende insomma dall'umidità, c'è molta umidità, ve lo dico, c'è molta. Però alle 8 smette di piovere, quindi se volete lavare qualcosa la mettete fuori, e poi dopo io ho messo il cane fuori, l'ho legato fuori, così si bagna, si lava, gli ho messo anche il sapone, con la zampa lo schiaccia, insomma si lava un po', e poi dopo... Allora, andiamo in pubblicità, sì, a catavolo, non so se hai notato che Madonna aveva un dito in più,
1: Ma come?
0: In che senso? Non l'ho vista, questa non è mia... Ma allora era l'intelligenza artificiale, e lei il dito in più, Ronaldo con i denti di Ronaldinho, allora era tutto finto, può essere, perché è entrata in campo solamente per 2 metri, cioè 2 metri è entrata in campo, non, ma perché non la fanno entrare? Non, forse è squalificata, non lo so, non la fanno giocare. Non...
2: Andrea,
0: mamma ragazzi.
3: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: dormire a destra, ok? Chi vuole stare sveglio a sinistra, grazie. Chi vuole lavorare? Allora, Sicchini, insomma, non...
1: Sicchini.
0: Ah, che bella avere la mentalità del terrone, ragazzi, è bellissima. Cioè, io sono terrone, quindi lui in più di me, ragazzi. Lui è proprio Terronia del Sud, proprio, cioè. È bello perché quando inizia a piovere, la giornata è un po' così, c'è qualche cosa che non ti gusta, hai voglia di ferie. Hai voglia di ferie, voglia di non andare a lavorare. Adesso tutti i terroni diranno: ma non è vero, io sono lavoro. Ci sono quelli che si sono evoluti. Ci sono quelli che si sono evoluti, sono diventati nordici. E tu li vedi proprio: no, ma io amo lavorare, ci mancherebbe. Ah, si è proprio, hai preso un virus, hai preso il virus del nord. Allora, ancora buongiorno, vi parla sempre Andrea Catavolo. La gente mi fa i complimenti, ma io sappiate che io sono una chiavica e ci sono un sacco di radio dove gli speaker sono veramente preparati, sono bravi, intelligenti, sviluppati. Insomma, hanno da dire cose interessanti, quindi se volete rimanere qua c'è il vuoto cosmico. Va bene, Catavolo, buongiorno. Mi sento un astronauta oggi. In che senso? In che senso? Non l'ho chiesto a te, è una domanda che chiedo a lui. Lui mi ha detto sta cosa, io la chiedo a lui.
1: Ah, era in terza persona.
0: Ma non è in terza persona, lui non è in terza persona. Scusa, lui mi ha scritto, perché mi rispondi tu?
1: No, siccome mi stavi guardando, ho sbagliato io.
0: Ma che devo guardare? La lampada devo guardare. Se non l'ho capito, se io e te siamo, non...
1: Scusa.
0: Buongiorno Catavolo, mi sento un astronauta oggi. Cosa vuol dire mi sento un astronauta oggi? Magari lui mi risponde, capito?
1: Ah, okay.
0: Se rispondi tu al posto suo, sei lo suo avvocato, sei difensore. Non capisco. Cosa vuoi dire? Dì, sentiamo.
1: No.
0: Perché... no, ma me lo devi dire. No, magari gli hai letto nel pensiero. No,
1: interpretavo un astronauta magari perché vorrebbe andare sullo spazio, gli piacerebbe vedere la ISS che passa.
0: Ah!
1: La ISS è passata l'altro giorno, si poteva vedere a occhio nudo.
0: Ma che cosa?
1: La stazione internazionale spaziale,
0: sì.
1: Quella che abbiamo sopra, 400 chilometri, quella dove stanno gli astronauti misti, cioè
0: misti,
1: italiani, russi, americani, quelli dove vivono 5-6 mesi all'anno.
0: Ma non l'ho mai sentita.
1: La stazione spaziale internazionale.
0: Mai sentita parlare.
1: L'altro giorno, se tu guardavi, ti fissavi in un punto, hanno detto l'ora.
0: L'ora? Sì.
1: La potevi guardare
0: a che ora? A che ora?
1: Di notte, che era mezzanotte.
0: Di notte.
1: Che giorno un puntino?
0: Ha detto, la fanno vedere di notte. C'è un puntino, la fai vedere di notte, non si vede niente. Capito questo? Traduco.
1: Sai perché si vede?
0: Perché?
1: Che non si può confondere con la stella. Perché se tu guardi in altro,
0: in alto,
1: la stella vibra.
0: Cioè, vibra.
1: Luccica, no?
0: Luccica.
1: Mentre... puoi capire che la stazione spaziale perché si muove piano piano e non luccica, quindi è questo puntino che tu vedi passare piano, e quindi molti
0: sono, quindi la prossima volta tra 25 anni
1: ma quali 25 anni?
0: Ogni quando passa?
1: Non lo so ogni quanto, però non so quanto ci metti a fare un giro completo.
0: Di cosa?
1: Della Terra,
0: no? Ah, beh, se correte veloce
1: ma chi?
0: La prendete, insomma.
1: Ma chi?
0: Ah, beh, sì, scusa, prima che fa tutto il giro della Terra e il cerchio è più largo, tu a piedi fai prima.
1: Ma cosa?
0: La segui piano piano.
1: Ma cosa?
0: Mamma, ragazzi, non sa niente, è veramente una persona.
1: Te l'ho spiegato.
0: Allora, hai problemi mentali, lo sai che hai problemi mentali?
1: Tanti.
0: Tantissimi problemi mentali. Tu non arrivi a 100, lo sai?
1: Lo so.
0: Mamma, mi fa tenerezza. Però, secondo me, tu dovresti andare a correre.
1: Ma perché?
0: Sai perché? Così ti rendi conto che il problema fisico è più grosso. Cioè, capito? Dopo 20 passi che fai, dopo 2 minuti di corsa, ti rendi conto che il problema, i problemi mentali sono meno forti di quelli fisici, quindi alzi l'autostima, capito? Non è male. Seguitemi per altri consigli.
1: I consigli su.
0: È vero, se uno c'ha, allora, se uno è convinto di avere un problema, allora, se tu, allora, tu non sei bello, no?
1: Dai, vabbè, ok.
0: Vabbè, sei bello, allora.
1: Vabbè, no, non sono bello.
0: Allora prendimi a confronto tuo, che cos'è?
1: È un buono.
0: Ah, è buono.
1: È buono.
0: Fammi la classifica della bellezza, vai, sentiamo.
1: Allora,
0: tu a che livello? Lo sai, sentiamo.
1: Io?
0: L'autostima sua è veramente altissima, ragazzi.
1: A livello di Bruce Willis, perché non è bellissimo.
0: No, scusa un attimo. Tu...
1: no, a livello Bruce, dai.
0: Ma veramente lo stai dicendo?
1: Non puoi mettere Bruce con un Jason Momoa o con un Brad
0: Pitt. Ma Bruce
1: Pitt.
0: Willis è un bellissimo uomo, anche fisicato. fatto, voglio dire, cioè non...
1: io sono...
0: Tu!
1: Io!
0: Ma sei una chiavica!
1: Guarda, mi giro!
0: Sei
1: guarda.
0: Un caco con gli occhiali!
1: Aspetta!
0: Ma di quelli molli! Aspetta. Ma come fai a paragonarti a Bruce Willis?
1: Ti faccio vedere, mi giro, guarda Bruce, eh!
0: Ma, guarda,
1: guarda. L'espressione, non la guardare!
0: Sto già vomitando!
1: Non la guardare,
0: non la guardare, vai, al volo, vai, girati!
1: Ma chiamami Bruce!
0: Bruce! Ah, beh, in effetti sì, è vero. Adesso che mi ci hai fatto pensare, tu sei brutto Willis. Lui è brutto Willis.
1: Chi è?
0: Mamma, ragazzi, ma la guarda, ma ci crede veramente? Allora, tu sei una chiavica dalla testa fino ai piedi. Cioè,
1: non c'è un pezzo.
0: Non c'è un pezzo che si salva. Cioè, non, allora, per aumentare la tua autostima, cosa devi fare? Devi andare, che ne so, alla Mini Italia, per esempio.
1: Alla Mini Italia.
0: Aspetta. Dove ci sono tutti i bambini, tutti e non ci sono gli adulti, no? È troppo grossa. Non, nella casa dei puffi devi andare, che ne so, nei giardini dove ci sono i sette nani e ti piazzi là, capito?
1: Ma
0: bello, magari passa qualche signora e ti vede e dici, ma no, che bello, alto, grosso, capito? Gli altri sono tutti piccoli, capito? Non, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, c'è una donna che mi ha scritto, cadavolo, ho comprato... Ah, Madonna, aveva un dito in più. Se guardavi bene nella mano aveva un dito in più. Ma sai che vendono le dita in più, no?
1: Ma chi? Lo sai? Ma scusate, ma perché?
0: Allora, per confondere la foto normale dalla foto fatta con l'intelligenza artificiale, vendono dita in più, cose in più, insomma, un orecchio in più, che tu te lo piazzi vicino. E la gente dice, ma no, ma è fatta con l'intelligenza artificiale, dai, si vede. Ma invece no, è vera. Solo il dito è finto.
1: Ma scusa,
0: vabbè, ragazzi, non...
1: che tristezza.
0: Ma come, che tristezza? Per confondere l'intelligenza artificiale e la gente che vede la foto. Allora, ragazzi, questi si comprano. Sei presente il dito quello dei maghi, no? Dove tu ci infili il foulard dentro. Ma perché ride?
1: Quello di gomma bruttissimo che si vede perché era finto da 6 chilometri.
0: Ma non è vero, scemo, scemo.
1: Ma aveva lunghi.
0: Lascia stare. Vabbè, comunque, un dito che tu con l'anello tu te lo infili, praticamente è sovrapposto all'altro, quindi c'hai le dita a castello, c'hai l'indice, il medio, quello dipende da quello che compri. E niente, praticamente c'hai 6 dita. E allora la gente dice: ma no, ma è finta sta foto, certo. È fatta con l'intelligenza artificiale.
1: Certo.
0: Tu potresti farla.
1: Certo.
0: Ti fai tutto nudo, cioè, vabbè, la mutanda la tieni. Dici, madonna, che mostro che è, madonna,
1: mostro,
0: che brutto, madonna. È tutto sfatto, madonna.
1: Dai.
0: Però ti metti 2 dita in più, 7 dita nella mano, alzi così la mano, proprio così, così la gente poi la vede. Fai la foto così, con la mano alta.
1: Certo.
0: Dice, ma no, ma è finta, dai, ma c'ha 7 dita. Ti sei salvato.
1: Oh.
0: Allora anche il fisico è finto, va? Non può essere così in mostro, dai. Vabbè, ragazzi, non... Invece so di amici, di uomini, che per aumentare la propria autostima si tirano via 2 dita della mano. Se le proprio te le tagliano proprio. Vabbè, dopo...
1: No,
0: Ma, è rallentato, anche il cervello è rallentato. Se le tirano via, no! Con 3 dita sembra... esagerato! E che? Un brullone!

0: l'ignoranza batte forte la conoscenza qua in questa radio, in questa radio, in questo programma. Gli altri programmi poi sono tutti preparatissimi, ci mancherebbe. Noi siamo l'ignoranza che batte la decenza. Allora, ci hanno scritto: la stazione spaziale internazionale ISS orbita attorno alla Terra ogni 90 minuti circa, compiendo circa 15-16 giri al giorno. Ignoranti, grazie, grazie. È questo che voglio sentire io, ignorante. Vedi, anche tu sei ignorante, dici non lo sapevo, non lo so.
1: E non lo sapevo, Andrea.
0: Adesso lo sai. Ogni 90 minuti, quindi se voi vi mettete fuori alla finestra, al terrazzo, per chi ce l'ha, chi è in galera, insomma, più difficile. Però per dire, se vivete in cantina, uscite fuori, insomma. Ogni 90 minuti esci fuori, cicci fuori, vedi se c'è, se non c'è, torni dentro.
1: Certo.
0: Vabbè, però se ti metti a fissare il cielo per un giorno intero,
1: certo,
0: vai a dormire col torcicollo, però prima o poi la vedi, prima o poi la vedi. Cioè non è detto, perché se il cielo è nuvoloso non si vede, insomma, è difficile, insomma. Vabbè, comunque fa 15-16 giri. Ma perché ha perso la strada? Cioè,
1: ma
0: non
1: ha perso la strada?
0: Cioè non c'ha il navigatore satellitare. Ma perché gira in continuazione?
1: E quella è l'orbita che fa.
0: Ah.
1: Gira attorno alla Terra sempre.
0: Gira intorno alla stanza. Bello, bello, bello. Quindi è drogato.
1: È drogato.
0: ISS è drogato, ragazzi. Non si ripiglia più, non si ripiglia. Cadavolo, lui è uguale. C'è questa donna che dice: tu sei uguale a Bruschetta. Quello.
1: No, sì. Con tutto il rispetto. Lo salutiamo,
0: ma veramente ci assomiglia a Bruschetta.
1: Ah no, ma Matteo è enorme, è così.
0: Sì, però lui è più alto di te. Solo l'altezza, ma a livello fisico. Tu sei presente le matriosche. Dentro di lui ci sei te. Ma sei uguale, sei uguale. Vabbè, la verità. Sei Bruschetta Mignon. Sei una bruschettina. Sei una bruschettina. No, lui è convinto di essere Bruce Willis. Sì, è vero, vero. Willis, sì. Vabbè, andiamo avanti.
1: No, lascia stare, perché quando avevo ancora un po' di capelli e la barba più lunga ero Jason.
0: Ma chi?
1: Io.
0: Ah.
1: Con la barba punta.
0: Ma lui Jason, quello che dice, voi pensate che siano delle battute, ma lui ci crede veramente.
1: Ma io mi metto allo specchio, faccio le facce.
0: E infatti lo specchio si è rotto da solo. Cioè non è rimasta solo la cornice a casa. Mamma. Catavolo, puoi commentare questa bella sta... Andiamo avanti. Non ci fate i complimenti che non ce li meritiamo. Mamma. Cioè, Andrea, perché non vanno le vostre repliche alla domenica mattina? Come mai?
1: No, forse non sanno del nuovo orario. Dalle 8 alle 10 c'è tutta la puntata nuova.
0: Dalle 8 alle 10 di mattina? Perché prima andava fino a mezzogiorno.
1: No, fino alle 2, Andrea.
0: Fino alle 2, cioè non sapevano cosa mettere. Poi e cosa c'è adesso al posto nostro?
1: Allora, dalle 8 alle 10 ci siamo noi. Poi c'è Claudio che fa il programma dalle 10 a mezzogiorno.
0: Allora ragazzi, accontentatevi, insomma. Non, siete ingordi, siete. Buongiorno, perché da venerdì non prende più bene la vostra stazione? Zona Gazzo Veronese. Perché a Gazzo non si capisce un gazzo, cioè non so come mai. No. Salutiamo gli amici di Gazzo Veronese. Certo che uno che abita a Gazzo Veronese va in giro con un'autostima esagerata. Se è uomo, se è donna un pochino meno. Però sei uomo, dove abiti a Gazzo Veronese? E dov'è? E che gazzo ne so io? Cioè, non... Vabbè ragazzi, sei un cretino, cadavolo, lo so. Attenzione ragazzi, perché gli astronauti, a proposito di navicelle spaziali, oggi siamo nello spazio. Gli astronauti hanno scoperto un'enorme nube di alcol a 10.000 anni luce dalla Terra. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando ma non posso rispondere adesso che sto parlando di scienza. Allora, gli astronauti hanno scoperto un'enorme nube di alcol, una nube, come le vediamo dalla Terra, no?
1: Sì.
0: Le sono nubi quelle, no?
1: Sono nubi.
0: Ah, ok. A 10.000 anni luce dalla Terra. 10.000 anni luce, chi c'è? Pensa, la cosa incredibile, sai qual è?
1: Qual è?
0: Mo' te la dico, che 50 anni fa, 100 anni fa, cioè uno diceva, a 100 all'ora, cioè è passata a 100 all'ora, cioè 100 all'ora era una velocità che era una cosa, dicevo, 100 all'ora, veramente, non sono manco riuscito a vederlo, è passato veloce in un motore esagerato proprio, 100 all'ora, adesso la macchina quella dei ragazzini, quella la minicar, fa 70 all'ora, capite, rendi conto, una macchina di cartone a 70 all'ora, pazze senza airbag. Viva la sicurezza dei nostri figli. Dice l'airbag, no, non c'è. Perché? Va piano, 70 all'ora.
1: Certo.
0: Va piano. Chi te stramorto. Ma è latta questa? No, è plastica. No, è plastica.
1: È latta, è plastica.
0: È resina. Resina mista plastica. Ho capito. Ah, è fatta in Cina. Quanto costa? 16.000 euro. E il motore? Il taglia erba.
1: Taglia erba.
0: Mamma mia. Vabbè, torniamo a quello che stavo dicendo io. Prima ci sorprendeva, prima io non c'ero, ma 100 anni fa, da allora era una cosa esagerata. Adesso noi abbiamo detto a 10.000 anni luce dalla Terra, adesso no. Fra 100 anni diranno, oh, è passato a 10.000 anni luce, gli ho visto le mutande. Cioè, capisci? Perché avremo sviluppato la capacità di poter... una roba... Vabbè, quindi si fa sempre avanti, sempre avanti. Mi sento piccolo io. Comunque gli astronauti hanno scoperto un'enorme nube di alcol a 10.000 anni luce dalla Terra. Quindi ragazzi, non potete andarci lì con i boccagli a strizzare la nube. Non... È grande 1.000 volte il sistema solare. Ma ammazza, quando è grossa?
1: È tantissimo.
0: Ma tanti, 1.000 volte il sistema solare. Che non ho capito cos'è il sistema solare. No, non, il sole sarà il sole. Vabbè, il sistema solare, tutta la parte, diciamo, anche la provincia, no?
1: Che provincia?
0: Dove batte il sole.
1: Ma
0: tutto.
1: Che cosa significa?
0: E contiene 400 quintilioni di litri. Sufficienti per 400 trilioni di pinte di birra. 400 trilioni di pinte di birra. Apollo bevici. Cioè, bellissima, ragazzi. Non... 2001 Odissea nello spritz. Fantastico. Se gli astronauti passano di là, dice: qui terra, rispondete.
2: E ci siamo, ragazzi. Siamo qua nella nube.
0: Ma mi sentite?
2: Ci sentiamo. Passa sotto la solare.
0: Fantastico, ragazzi. Vabbè, le battute sono Calascione e Cristian.
1: Ma chi sono?
0: Maria Pia e Gallucci. Andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti. Mamma, ragazzi. Catavolo! Catavolo! Pubblicità, dopo ve lo dico.
3: Andrea.
4: Catavolo.
3: Show.
5: Su Studio Più.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
13: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: oggi è che siamo lo shock. Ah, ho shock. Allora, cercasi gente simpatica da inserire nei miei amici. Non importa il sesso, vanno bene sia le donne che le femmine, ok?
1: Ma come?
0: Grazie.
1: Ma è la stessa cosa.
0: Andiamo avanti. Zitto, Jason Momona. Lui è Jason Momona.
1: Momona.
0: Jason.

0: No stress, no rules. No stress, hey! Non stressare. Dov'è la bestia? La bestia 1 è dall'altra parte del vetro. La bestia 2 penso che sia in strada. Non lo so, non... Ragazzi, ma non chiedete, quello arriva quando vuole. Volevo fare gli auguri di buon compleanno. A chi? A chi? Qua non si fanno auguri. Dopo una certa età, che cosa mi devi augurare? Non mi augurare niente. Catavolo! Catavolo, tu sei ignorante ma parli bene, come mai? Ma in che senso parlo bene? Non dire così, non dire così. Il mio monopattino va a 80 all'ora, cavolo, è vero, è vero. Ho parlato prima, è vero, che da 70 all'ora vanno le minicar, no? Perché poi vanno a 45-50. Però chi lo stesso te lo vende? Quello stesso che te lo. La stessa persona che te la vende, no? Veramente, qua siamo veramente in errore. La stessa persona che te la vende dice: ma se vuoi possiamo modificare e farlo arrivare a 70-75. Azzadie! Azzadie! E viva la legge! Che meraviglia! Tanto non se ne accorge nessuno. Il palo sì, però il palo sì, se ne accorge. Vabbè, i monopattini è vero vanno a 80 all'ora, c'è una roba lì tarocca, hanno capito? Le bici degli indiani, ormai io le definisco le bici degli indiani o dei pakistani. Tu le vedi che muovono le gambe, ma non sono loro le gambe, sono due gambe finte che si muovono insieme ai cosi, come si chiamano, i pedali, sì. Sì, queste due gambe finte, le gambe vere ce l'hanno dentro, le gambe fuori sono di plastica e si muovono così, come l'orologio, sai, le lancette dell'orologio così, e vanno a 60-70 all'ora anche le biciclette. Mamma, ragazzi, non si capisce più niente, non si capisce. Buongiorno, facce da schiaffi, siamo noi. Va bene, allora, non mi ricordo cosa stavo dicendo. Ah, catavolo, la nube, quella alcolica, la nube alcolica è quella di, a 10.000 anni luce dalla Terra, cioè è irraggiungibile, è per quello che gli extraterrestri non verranno mai sulla Terra, sono ubriachi, certo. Sono tutti ubriachi lì che festeggiano, ma ti pare che vengono qua che siamo tutti seri, cioè non è possibile, dai, non, o scendono e calano direttamente in Veneto, altrimenti non... Aspetta. Salutiamo gli amici veneti, sono battute, sapete che sono un cretino patentato, come diceva mio padre, tu sei un cretino patentato, patentato, papà, cosa vuol dire? Non lo so, lo diceva anche a me, ok, vabbè, allora, ci sta, è familiare, diciamo, è DNA. Beve 14 shot di tequila durante una crociera, si ubriaca, cade, si fa male, risarcita di $300,000. Ma ragazzi, ma allora ditelo,
1: ma come, scusa?
0: Allora, praticamente questa qua è andata al bar, si è fatta 14 shot di tequila, poi è cascata e si è fatta male. Ha fatto causa alla crociera qua, non so che marca sia, penso Scrocca Crociere.
1: Ma chi è?
0: La Scrocca Crociere.
1: Che compagnia?
0: La Gin Tonic. praticamente ha scroccato questo. No, nel senso che ha fatto. Poi lei è cascata, si è fatta male, ha fatto causa e il giudice gli ha dato ragione. Secondo i giudici, l'uomo al bancone del bar, quindi il barista, doveva rendersi conto del suo stato di alterazione. Ma ragazzi, ma veramente. Mo' il barista ti dà da bere. Dici, come sei messo? Fammi vedere. Alza il ginocchio, fammi vedere se ce la fai. Stai in equilibrio? No, non te lo posso dare, mi dispiace. Ma io ho una gamba sola. Vabbè, comunque. Possiamo prendere spunto da questa donna. Questa è geniale. Questa. Tu vai in una crociera, ti ubriachi, cadi. Vabbè, devi cadere per forza, no? Ti fai leggermente male, ti rompi una caviglia. Però €300,000 per una caviglia, voglio dire, cioè, ma tutta la vita. Dammi una bastonata. 14 tequila. Ma sai perché si è fatta male questa?
1: Perché?
0: Perché è andata al bar, no? Allora il barista, la prima volta che faceva il barista in vita sua, cioè non era un mozzo da scialuppa. E dici, vai al bar, sai che nelle crociere, come nei villaggi, vengono sostituite le persone. No, io mi ricordo che una volta ho mandato Ugo al tiro con l'arco, ragazzi. Si è vestito da cinghiale, la gente gli tirava le frecce.
1: Aspetta!
0: Cioè, vi rendete conto? Cioè, una cosa. Vabbè, comunque, anche questo, non faceva il barista, è andato al bar per la prima volta, questa donna gli chiedeva, mi fa una tequila boom boom, quello gli dava la tequila e poi boom boom sulla testa.
1: Ma cosa?
0: È chiaro che 14, anzi 28 martellate in destra, è morta praticamente. Ecco perché gli è andato torto al barista, insomma.
1: Certo.
0: No, la sfasciata di pugni in testa, non è normale.
2: Andrea,
3: a tavolo.
0: Su studio, le battute sono i Daniele, Claudio e Federico Scappini.
1: Ma chi sono?
0: Crescenzo e Marchini.
1: Ma quanti sono?
0: Tanti, una marea di gente. Abbiamo gli autori, ragazzi. Altro che Radio Boombaus.
1: Che radio è?
0: Questa è una radio con gli autori.

0: canzone è bellissima, ragazzi, merita di essere ascoltata quasi tutta, ragazzi, quasi, Kid, non esageriamo, non...
1: Kid.
0: Ieri in piscina ho visto Roccia Battaglia, ma quanto è immenso dal vivo, Roccia, sì, quello che ha avuto qua, no?
1: Sì, sì.
0: Che mi ha portato tra l'altro una caciotta di capra buonissima, sono andato lì, ho conosciuto la mamma che già mi aveva conosciuto in qualche serata, c'è sempre qualcuno che mi dice, t'ho visto 15 anni fa, ma solo 15 anni fa l'hai visto, cioè... Ti ho lasciato un segno indelebile proprio, non sei più tornato a vedermi, cioè, mamma mia. No, poi mi ha visto, mi ha seguito in altre situazioni, teatri, via dicendo, la mamma è alta come lui, C'ha un fratello magro però, magrissimo, infatti sembra malato. No, beh ragazzo, anche lo salutiamo, c'hanno l'orto, c'hanno le capre, beh fanno un formaggio, uno yogurt di capra esagerato, andate a trovarli veramente, e voglio lo sconto, No, scherzo, ci mancherebbe, le cose sane vanno pagate, ci mancherebbe, altrimenti che facciamo? Ci buttiamo sull'industriale. Come perdere 5 kg in 2 settimane con il pollo catavolo? Lo devi rincorrere.
1: Ma cosa?
0: Come fai a perdere 5 kg in 2 settimane col pollo? Lo devi rincorrere. Se lo prendi, lo mangi. Se non lo prendi, non lo mangi. E vedi come dimagrisci. Ma la grande, proprio. Tu ridi e scherzi, ma la verità è questa. Adesso è tutto facile. Tu vai al supermercato, vai con. Hai fame, vai al supermercato, adesso supermercati aperti fino alle 10 di sera. Una volta non era così, c'era la bottega sotto casa che conosceva tua madre. Se tu andavi là e gli dicevi, anche con i soldi in mano, mi dai per favore un panino con la Nutella, Ti faceva, No, un paninetto piccolino con la Nutella. Lo sa tua madre?
1: È vero.
0: Sì, lo sa. La chiamo. Vabbè, passo dopo. Cioè, non, che poi la chiama, non è che la chiamava al telefono, urlava: Vittoria! Vitto! C'è tuo figlio! Vuole il panino con la Nutella! Chi c'è? Andrea! Tu sentivi questa voce?
1: Sì,
0: lontano!
1: Sì, sì.
0: Andrea! Stavo scherzando, mamma! Tu sei un infame!
1: Sei un infame!
0: Vabbè, comunque. Adesso si mangia in continuazione perché c'è la possibilità: 70.000 bar, 850 ristoranti, 6.000 supermercati, dove ti giri, cioè, si mangia! È normale! Prima c'era un bar tuo paese che conosceva tua madre. E dice, non c'erano alcolizzati come adesso, ci credo. Mi fa un martini, perché c'era il martini, no, da ragazzini volevi il martini perché lo beveva James Bond. Allora mi fai un martini col ghiaccio, cioè esageravi proprio col ghiaccio. Lo sa tua madre.
1: Sì, ancora pure lui.
0: Ma tu sei il fratello di quello del supermercato. Dammi solo il ghiaccio. Ah, il ghiaccio te lo do.
1: Solo il ghiaccio.
0: Mi si può mettere anche l'oliva. Lo sa tua madre.
1: Pure l'oliva.
0: E dammi solo il ghiaccio. Dammi l'acqua calda, la rinfresco io. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, adesso siamo tutti un po' più grossi, un po' più spessi. Perché? Perché mangiamo in continuazione. Poi ci hanno detto sta stronzata incredibile che bisogna mangiare 5-6 volte al giorno. Cioè, la gente veramente. L'industria fa delle robe. Paga i dottori, i cosi, i metal detector, come si chiamano?
1: Chi sono?
0: I personal trainer. Tutti che si convincono, devi mangiare 7.000 calorie, ne bruci 5.000, 3.000. Qua fai se mangi 6 pasti al giorno.
1: 6 pasti.
0: Ma come 6 pasti? Ma io devo dimagrire, 6 volte devi mangiare. Anche prima di andare a dormire ti fai un pezzo di cioccolata amara. Ma come? Me l'hanno sempre detto che non è una stronzata. Uomo fa mangiare cioccolata amara, vieni a dormire. Se no lo yogurt prima di dormire. Sì, ma un vasetto. Ma vasetto quando è grosso? Un vasetto 200 grammi, 300 grammi, 400. Non ho capito. E tu sei a casa e fai 6 pasti, fai e diventi più grosso ancora. È più grosso. Vabbè, comunque ragazzi, mangiate un pochino meno e fate più sport. Questa è la verità che ci dicevano anche i nostri nonni. Ci siamo rincoglioniti, abbiamo dato retta a Donald Trump. Ecco come siamo arrivati. Siamo arrivati così. Mamma ragazzi. Allora, nel 1930, parliamo di storia, ragazzi, altrimenti qua sembra un programma senza cultura. Cioè non,
1: eccolo.
0: Nel 1930 i fratelli Hunter, che Hunter è martello, no, hanno quelle hammer. Hunter è Vabbè, Hunter. Hunter.
1: È cacciatore, Andrea.
0: No, Hunter non è cacciatore. Hunter è cane da caccia.
1: A chi cane da caccia?
0: Dog Hunter. Vabbè, comunque i fratelli Hunter realizzarono, giusto per darti torto.
1: Ma non c'era il dog.
0: Ma mi dà fastidio che lo sai, io non lo so. Nel 1930 i fratelli Hunter realizzarono un volo non stop di 23 giorni. Un volo non stop. Nel 1930, stiamo parlando del 1930, capito?
1: Sì, sì.
0: Adesso Ryanair, come c'è un po' di turbolenza, no? Ritardi 6 ore. Ah, fangu. Cioè, i fratelli Hunter, 23 ore, senza fermarsi. Manutenendo, io avevo letto male, mantenendo, invece manutenendo, cioè facendo manutenzione al motore a mezz'aria.
1: Oilà.
0: Ti rendi conto?
1: Cioè nel 1930.
0: Nel 1930, a mezz'aria, l'impresa resa possibile dal rifornimento in volo dimostrò il potenziale dell'aviazione a lunga distanza e contribuì allo sviluppo di rifornimento per voli più lunghi. Quindi praticamente a mezz'aria, quindi a 10 metri da terra, non lo so, 20 metri, quello che è, si vede nella foto questo che esce fuori dal, sono i fratelli, sì. Uno che con la cloche e l'altro che esce fuori proprio dalla portella, il motore era davanti, con l'elica davanti, cioè il motore era fuori. Però si vedeva, sì. Lui praticamente si espone e va a aggiustare il motore. Se magari c'è una cosa che sbarbelta la pistone, qualcosa così, quella dice al fratello: passami il cacciavite, ma lanciami la chiave inglese. È la 18esima che perdiamo, cretino. In mano, la devi infatti, nel 1930 la gente moriva per cause accidentali. Cioè, tu hai mai sentito parlare di una morte conclamata? Nel 1930 c'erano sempre morte accidentali. Erano i pappagalli che volavano dal cielo, capite? Dici, bam, ti prendeva mentre passeggiavi. Dici, com'è morto? Accidentalmente. Ma guarda, accidentalmente. Un scemo del fratello Hunter gli ha lanciato la chiave inglese in capo. Chi te stramurt? Mamma, ragazzi.
2: Andrea,
3: da tavolo.
2: Show.
4: Su Studio Più. Never
0: seen. Mamma, ragazzi.
1: Ma io perché vedo le scene? Quello che gliela lancia non la prende.
0: È fuori dal dall'aereo. Tutto piegato, tutto attaccato all'aereo. Non so come veramente. Ma sai quanta gente che è morta così? Moriamo e scherziamo. Per fare queste puttanate qua. Scusate per la parola, ma sta buono, un pochino più. Andiamo più piano. Se fossimo andati più piano, molto spesso dicono: ah, è grazie a sta gente che noi adesso facciamo questo, facciamo quell'altro. È causa loro. Se andiamo a 200 all'ora e facciamo tutte cose due velocemente, andavamo un po' più piano, andavamo, stavamo un pochino meglio. Stavamo. Si è vivo. Ci dobbiamo ringraziare, ma ringraziamo.

0: canzone molto bella, ragazzi. Cadavolo, tu sei e dici di essere ignorante, ma per me tu sei intelligente. Allora, questa ragazza è il peggior insulto che potete farmi. Cioè, dire che sono intelligente veramente non è un insulto all'intelligenza, ragazzi. Non, gli esseri umani sono gli unici a darsi degli orari per mangiare. È vero, è vero. Gli animali, quando hanno fame, mangiano. Noi no, dobbiamo mangiare a mezzogiorno, mezzogiorno e 30 e alle 8 di sera. Cioè, per forza, la mattina la brioche. Dici, ma non c'hai fame? No, però la devo fare, cioè, devo mangiare il cappuccino, bere il cappuccino alla brioche, altrimenti non è mattina, capito? Certo. Ci siamo fissati delle cose in testa, gli scemi che siamo, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia,
1: cos'è?
0: E che cosa? E che cosa? Va bene, dai, andiamo in pubblicità, voi riflettete su tutto quello che ho detto e cambiate stazione, sennò poi vi dico altre verità, è un casino, poi la gente veramente si insulta la sua, nel traffico, non va bene, non va bene.
2: Show su Studio Più. Spot.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
7: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni la Roca torna sul tetto del mondo, battuti per 1-0 campioni in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare 2 anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, ieri in ombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la coppa ai vincitori. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
1: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato, voglio giustizia, le parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: Route 66.
0: Andrea.

0: Dimitri Vegas, Like Mike. Andrea? Ehi! La canzone è finita, la canzone è finita qua,
1: Ah, scusate, stavo parlando con Roccia.
0: Ah, va, con Manuel.
1: Mi stavo mettendo d'accordo che la ricotta fresca è alle 11, è pronta. Okay. Quindi, alle 11, va bene, Roccia, va bene. Allora, ragazzi, posso dire una cosa? Cercate le cose buone dei contadini. Se abitate in campagna o vicino a una campagna, cercate un contadino che vi vuole bene, dovete tenere, e voi dovete volergli bene. Come se fosse veramente il vostro salvatore, perché se vi date la roba buona, cioè da mangiare, voi vi sta allungando la vita, cioè non... Adesso io non voglio parlare male dei supermercati, ci mancherebbe, ma vuoi mettere una cosa fatta lì o un pomodoro colto dal campo là che invece che lascia sta, lasciamo, non mi fate parlare, dice bio, hai detto Dio o bio, non ho capito, è bio, è biologico, ho capito, cioè, e non possiamo mettere trattamenti, ho capito, ma nel campo a fianco. Fammi capire, dove tu c'hai il bio nel campo a fianco, cioè ho visto un coso pieno di grandurco, ma ogni tanto spruzzano qualche cosa, sì, ma il vento tira dall'altra parte,
0: certo.
1: C'hai dei ventilatori che spingono via il vento. Ho capito. Beh, certo, è la compra allora. Quant'è? 100 euro. Azzo, 100 euro. quanto siamo coglioni. Mamma mia, ci stanno a coglionare. Allora, devo dire una cosa, ragazzi. Devo dire una cosa. Un mio amico, non posso fare nomi, però ieri sera è andato in un locale, un bel locale, e mi ha detto che, cavolo, lui è molto fedele, una persona.

0: intenzione di rimorchiare, perché è sposato, e quindi lui cosa fa? Sposato o fidanzato? Non mi ricordo, fratello. Vabbè, comunque, sposato o fidanzato. A un certo punto mi manda un messaggio e mi dice: Andrea, ero lì che mi facevo i miei affari, mi bevevo un cocktail. Questo è uno che si fa un mazzo incredibile, un contadino allevatore. E dice: mi stavo rilassando con un amico, mi bevevo una mia birrettina. A un certo punto è arrivata una ragazza, 25-26 anni, giovane, lui ci avrà, penso l'età tua. No, un po' meno, però insomma, quell'età là, dai 40 in su, e mi fa: hai già fatto cardio? Lui sinceramente dice: cardio? Ma sinceramente no. Cioè, poi cosa intendi per cardio? Hai fatto sesso oggi? E lui gli fa: no, e non hai voglia di farlo con me un po' di cardio, questa ragazza qua. E lui gli fa: guarda, mi dispiace, sei molto bella, però sono sposato e sono fedele, quindi mi dispiace. Ah, peccato, sei anche un bravo ragazzo. Sì, e se ne va. E dopo un po', sai che il tasso alcolico poi muove cose. E lei è tornata con le amiche, gli fa: hai fatto cardio oggi? Vabbè, me l'hai chiesto anche prima, è passata un'oretta, non sono qua col mio amico, non, a meno che lui non si sia accorto di qualcosa di strano, insomma, non, qualche bruciore, no, non ho fatto cardio, non, e quindi lei non hai voglia di farlo con me? No, ma adesso sono sempre sposato, come via dice. Questo poi giustamente lui mi ha fatto un commento: Andrea, tutti i ragazzi oggi che ho visto in discoteca non ci provano con le donne, sono come Ugo che sta sul divano, preferiscono stare sul divano appollaiati con la birrettina, la sigarettina, a guardarsi i film piuttosto che uscire a rimorchiare una ragazza. Poi si lamentano. Ma e anche in discoteca c'erano tutte queste ragazze. I ragazzi le guardavano, sì, facevano le pose con le cose, si facevano i selfie, i ragazzi guardavano tutti magari palestrati così qua, ma nessuno che andava a battagliare con una ragazza. È vero, ha ragione, ci siamo rincoglioniti, gli uomini sono rimbambiti, le donne hanno bisogno di essere corteggiate. Oh! E che dai, e veramente tutti come Achille sono diventati Achille e Ugo. Lui preferisce stare sul divano con l'aria condizionata, con la birretta, con la sigarettina, sul divano a guardarsi Netflix, La casa di cartone. E l'altro, il mente lucida, preferisce, lui è tutto lucido, è lucido, si lucida tutte le sere, non ha... preferisce, capito, non chiedere perché non vuole ricevere i no. Gli uomini non hanno più le l'hanno giustamente, le donne dicono non ci abbiamo più le, ma hanno ragione, non ce l'abbiamo più, non è più il coraggio di andare alla donna e prenderti un bel due di picche in faccia. Oh no, perché no, perché mi deve dire di no lei? Oh, ma se no io la più figa delle ame, ma sei un uomo, ma sì, ma sono anche la più figa, ok, guarda il tricipite, guardami questa tinta, guarda le sopracciglia come le ho fatte bene, guarda, ma là, io non c'ho una doppia punta, cioè ti rendi conto, siamo diventati così, l'uomo è diventato così, rincoglionito, è bio, l'uomo è bio, è diventato bio, e se la tira, e la donna sta là che dice, e voglio fare cardio io, e dai, cavolo, show!
1: Su Studio Più,
0: che mondo marcio, ragazzi, non si capisce più niente, non si capisce. Achille da quando si è fatto l'audio arriva sempre più tardi. Secondo me si è fermata pure questa di marzo. Ma quello, ragazzi, oggi, siccome Carlo si è preso un giorno di ferie, se l'è preso anche lui, capito? Un'associazione a delinquere. E io pago. Ma tra un po' non pago più, però. Perché sono scemo.
2: Andrea, chiedo scusa, ma dobbiamo salutare Nicky Jam.
0: Nicky Jam, ci sentiamo dopo. C'era anche lui ieri ai mondiali. C'era anche Nicky Jam. C'erano un po' tutti, c'erano.
3: Andrea.
0: A dopo, Nicky.
1: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato.

0: famiglie propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito e per i tuoi bimbi animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: sonne plus rien. Ma dov'è Achille? La testa disabitata, ragazzi. Oggi mi sa che non viene oggi. Meno male, sai che sto meglio io. Mi sento meglio. Non c'ho il fiato sul collo, c'ho solo il fiatone di Ugo e basta. C'hai un po' di tosse, lo sai che c'hai un po' di tosse?
1: Sì, sì.
0: In continuazione stai tossendo.
1: Sì, ho preso un po' d'acqua sti giorni, Andrea.
0: Hai dormito fuori?
1: No, abbiamo fortunato, siamo riusciti a fare tutte le serate, solo che alla fine è arrivato il tempo.
0: T'ha preso?
1: No, per montare, mi sono bagnato.
0: Ti sei bagnato?
1: Vabbè, ma sì.
0: Ma c'è qualche problema?
1: Ma chi è?
0: Giurava l'acqua, mi ha bagnato, la testa, capitano, si andò.
1: No, che dai!
0: Ma si allora, ora va. Ma come parla? È tutto accelerato stamattina. E sei accelerato. È la tosse, ragazzi. Ha paura di tossire, capito? Quindi accelera. Va più veloce della tosse. Secondo me la gibbosi.
1: Che c'entra?
0: C'hai la gibbosi.
1: Ah no, la gibbosi è quando sei così.
0: E beh, tu sei gobbo, eh?
1: Non sono gobbo.
0: Ti faccio la foto di profilo.
1: Ma non sono.
0: Girati di profilo, vai, vai, girati. Mo te la faccio, aspetta.
1: Non sono gobbo.
0: Fatta, dopo te la faccio vedere. Te la mando, va. La pubblico, dai.
1: No, dai.
0: Eh sì, lì il gobbo.
1: No,
0: vedi, scrivo anche. Dicono che non ho il gobbo in radio. Non è vero. Eccolo.
1: Dai.
0: Dicono che non ho il gobbo. Già, sempre rileggere in radio. Non è vero, eccolo. E dopo te la vai a vedere. Tutti i possessori del biglietto verranno rimborsati, ragazzi.
1: Quale biglietto?
0: Vabbè, alle sagre dove siete stati, dove ha piovuto, dove c'era Ugo, verrete rimborsati.
1: Non si paga.
0: Ah, non si paga?
1: Solo da mangiare.
0: Vabbè, ma io mi sono fatto male, sono scivolato. Chi paga qua? La comunità, il comune, l'assessorato, la cosa. Qualcuno deve pagare. Mi sono slocato una caviglia. Ciccione, devi schiattare, uno ha scritto. Vabbè, la gente ti vuole bene.
1: Dai, ma ditelo che allungate la vita. Così.
0: Allungate la vita a suo fratello. Andrea, Ugo si ammala sempre, come te. No, io non mi ammalo mai.
1: Ma quando mai mi
0: allora,
1: ammalo?
0: Io mi ammalo, ma mi ammalo seriamente. Mi rompo una costola, una vertebra, polmonite, cioè delle cose belle importanti. Lui invece è sempre malato, cioè lui ha una malattia costante.
1: Ma
0: cioè, tutti
1: è vero?
0: I giorni. Tu da quando io ti conosco tossicci.
1: Ma no, ma tossicci, vabbè, non è mica una malattia quella.
0: Ma come no? È cronica, cronica.
1: A livello di febbre.
0: Ma come volte. No? C'hai la febbre, c'hai il nervo sciatico.
1: Ho capito, ma io.
0: C'hai i bossi sulla schiena, c'hai il sedere infiammato. Oh, stai attento che con questo caldo, ragazzi, un attimo, che vai a fuoco, cioè non. Buongiorno. Sai, i ritorni di fiamma, ragazzi. Andiamo avanti. Anche un po' di gibbosi, Ugo. Sì, è vero, l'ho già letto. C'ha la gibbosi, sì, ma lo so. Lui devo, pensa di no. Ma non,
1: devo rifare i rulli.
0: Lui è Bruce Willis con la gobba. Bruce Willis gobba. Ciao Andrea, posso essere salutato dal Vira? Grazie, Claudio da Salò. Ma assolutamente no. Ma che facciamo? Il personaggio a richiesta. Ma che sei impazzito? Ma vai, Mona, va. Te e Elvira. Eccomi. Sono Elvira. La portinaia del palazzo.
1: Ciao tesoro.
0: Allora, ho voglia di rifare Elvira. Quindi il prossimo spettacolo che faremo da ottobre Non si sa che spettacolo faremo, però voglio fare una cosa tutta strana, che entro così, esco cosà, capito? Cioè, delle cose proprio... Non lo so, anche perché è l'ultimo spettacolo che faccio, poi dopo vado in pensione. Ah, che faccio? Andiamo avanti, andiamo. No, dopo no, basta.
1: Mi raccomando, a me, mettimi sul tavolino quando fai il prossimo spettacolo.
0: In che senso?
1: L'urna, mettila sul tavolino.
0: Ah, perché muori? Ma quando muori? Non ho capito.
1: Non lo so, se non ci dovessi arrivare, tu per rispetto...
0: Ma si metto...
1: Achille lì dove si mette di sempre e accanto...
0: Accanto l'urnettina tua. Va bene, va bene, va bene, va bene. Lo sarà fatto, sarà fatto. Andrea, alleno ha grandinato, chiama Achille che secondo me gli ha tempestato l'auto.
1: Lo chiamo, non
0: ho voglia di vomitare, ragazzi. Cioè, non è per un giorno che respiro. Ugo, una volta si faceva gara a chi ce l'ha... Andiamo avanti. È vero che comunque è cambiato tutto, ragazzi. Una volta si faceva gara tra i maschi. Quante pomiciate hai fatto in discoteca? Io mi ricordo che si faceva le gare a chi baciava più donne. O chi riusciva a baciare più donne. C'era una roba bellissima. C'erano le gare. Chi ce l'ha più lungo? Cioè, capito? Non, gli ho toccato un seno. Era bellissimo. Adesso si fanno le gare a chi ce l'ha più lungo. Ma il cellulare. Il cellulare. Tutti questi maschi in discoteca. Ma lì e ti guardi un cellulare. Stai nel parcheggio. Ma che sta a fare un cellulare? Chattano al cellulare. Capito? Ci sono tutte le donne lì. Loro chattano al cellulare. Altre donne. Ma stavi a casa, risparmiavi 20 euro, cretino. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Andrea, sai il colmo per una persona in sovrappeso? In sovrappeso? Soffrire anche di lordosi. Ciao. Non l'ho capito.
1: Lordo, Andrea, quando si dice sei lordo, che sei grasso.
0: Ah, una battuta. Non l'ho fatto ridere. Scusa, non l'ho fatto ridere. Anche io non faccio ridere, lo so. Ciao, cadavolo, posso essere mandato in mona da padre Ivo? Ma vai mona, Matteo San Clemente. Ma che è un prete, è un prete. Ah, comunque è arrivato sesto,
1: Chi?
0: San Giovanni.
1: Mamma mia.
0: Andiamo avanti.
1: Ti prego, non mi dire che l'hai detta davvero.
0: L'ho detta veramente. Attenzione, attenzione, c'è l'uomo delle scommesse clandestine.
1: Chi è?
0: È Pietro Cuna. Io ti devo seguire per altri consigli. Seguite sempre Cuna. Allora, non si fanno le scommesse. No, io scommetto poco, io sono un povero. Scommetto povero. Da povero. Sono povero, scommetto da povero. Quant'è? 5 euro. Allora, però chiedo sempre consiglio a Pietro Cuna. E Pietro Cuna mi dà delle dritte e io infatti non vinco mai.
1: Anche quella di ieri.
0: Ogni tanto.
2: Finiti i mondiali, guarda.
0: Ogni tanto lui mi dice: ho vinto! E hai vinto? Come mai io ho perso? Abbiamo fatto la stessa scommessa. C'è qualcosa che non può. Vabbè, come stai, Pietro? Come stai?
2: No, ti volevo dire, è vero che noi quando eravamo ragazzi facevamo le gare.
0: Sì.
2: Falla a fare adesso la gara a chi bacia più donne che ti arrestano per violenza sessuale.
0: No, allora una volta c'era le pomiciatine. No, ma erano consenzienti le donne. Non è che, ma tu che devi fare? Le legavi.
2: Aspetta. Adesso sono consenzienti. Il problema è che hanno problemi di denaro e poi.
0: Oggi è polemico.
1: Oggi è polemico.
0: Sì. Non te l'ha data Elena, eh?
2: No, non hai fatto
0: cardio ieri sera.
2: Abbiamo appena fatto cardio. Oggi è lunedì.
0: Ma di mattina?
2: Sì.
0: Di mattina?
2: Certo.
0: E quanta invidia. Che bravo, hai fatto bene. Ma piove lì? Piove?
2: Ma.
0: C'è il sole? Perché qua ha piovuto anche.
2: Tra l'altro ieri, ma come stanotte ha piovuto?
0: No, stamattina ha piovuto, sta piovendo. Adesso ha smesso.
2: Madonna,
0: in che senso?
2: Altra grandine.
0: No, una spruzzata. Via. Scusa, una bagnatina così alle piante. Alle piante.
2: No, tu sai, ieri siamo.
0: Tu sei un cretino. Scusa un attimo, Ugo, tu sei un cretino.
1: Io.
0: Ma fammi parlare con Pietro. Stai zitto, animale bestia che non sei altro.
2: Lo sai, ieri siamo andati a vedere la partita dei nostri amici argentini. Avevamo le magliette dell'Argentina, Poi l'Argentina ha perso, siamo tornati a casa, siamo tornati magliette dell'Argentina.
0: E vi siete messi voi dalla Spagna. Tu sei veramente una pessima persona. Cioè, lui c'ha un amico Rodri che saluto, con la moglie, i figli argentini che vivono lì a Malaga. Praticamente, quando va in giro con lui, ti fa Argentina. Quando non c'è lui, ti fa Spagna, capito? C'è una roba. Sei veramente una merendina. Sei una merendina. Vabbè, comunque hai fatto bene, sei uscito. sei uscito poi a festeggiare, immagino.
2: Siamo rientrati poche ore fa.
0: Bello, bellissimo, bello. Ma tu sei rientrato con Elena o con un'altra? Cioè...
2: No, sempre tu lo sai che io sono fedele come i cani.
0: Sì. No, lui è un altro fedele,
2: Ho tanti difetti, ma uno no, però sono fedele.
0: Non dire tanti difetti, dai. Dai, non dire così, non ti buttare giù, dai, non... Senti, Pietra, allora facciamo così. Allora, mandiamo una canzone e poi facciamo il One Day Sponsor, va bene?
2: Dai, va benissimo.
0: Così ti svegli, ti dai una secchiata d'acqua in faccia, perché ti sento un po' rincoglionito, ok?
2: No, sono bello tranquillo.
0: Sei tranquillo? Ok, va bene. Allora, canzoncina e poi qua siamo, non scappare, così vi dà un po' di dritte, perché oggi vuole farvi un po' di regali. Cioè, No, è vero, è giusto?
2: Certo,
0: ha comprato non so quanti galloni di benzina.
3: È vero.
0: Vuole dare fuoco a Malaga.

0: coco. Allora c'è uno che ha scritto: ma allora siete litigati con... non siete litigati con Pietro? Questo deve essere del nord Italia. Come noi, cioè non... Bestia! Pronto?
1: Pietro?
0: Non c'è, lo devo chiamare, ragazzi.
2: Ci sono.
0: Perché ti sei nascosto? Hai fatto un altro po' di cardio?
2: No, pensavo che mi chiamavi tra 5 minuti e stavo cercando di fare un po' di cardio.
0: Ah, ancora?
1: Che cardio, ma
0: che cardio, veramente. Non... che secondo me io vorrei le prove. Ma non...
2: Ugo!
0: Ma non c'è, Elena. Passami
2: Elena. Sento profumo di degrado.
0: No. Passami Elena, bestia, passami Elena.
2: Vieni.
0: Tieni.
3: Tesoro.
0: Ciao.
1: Ma Elena,
0: hai fatto un po' di cardio?
3: No Andrea, io non dormo da 2 giorni.
0: Ah, ma per il cardio?
3: No Andrea, ho visto la quota dell'over 9.5 di Inghilterra-Francia Non abbiamo giocato quello.
0: Lo so, perché Pietro, anche a me Pietro mi ha dato un'altra quota, un'altra cosa da giocare. Infatti lo vorrei ringraziare veramente. Ma vai Mona, cuna!
3: Potevamo essere su una spiaggia alle Maldive, invece è lunedì di nuovo.
0: È lunedì, che tristezza, tristezza. Senti, come va il negozio? Il negozio come va?
3: Bene, è profumatissimo.
0: Ma è una profumeria. Se invece era una... Non possiamo...
3: Ma non diciamo.
0: Non diciamo, se era un altro tipo di negozio. Vabbè, andiamo avanti. Come va? È un po' a casa. Vedi, Elena ha fatto cardio, l'ha capita. Ah, va bene. Allora, ripassami la bestia pelosa, ma...
3: Ciao tesori belli.
0: Ciao tesoro, la parte intelligente se ne va e arriva.
2: Oh, ma ha chiesto 50 euro, che cazzo significa?
0: Chi? No, vabbè, adesso, ma tu sei veramente un animale. Tu sei un animale peloso. Io l'ho sempre detto. Ah, sta fatto. Va bene, comunque, allora, se pensate che lui sia il vostro assicurazione, il vostro assicuratore intelligente, no. Se pensate che sia un assicuratore onesto, sì, ma intelligente, no.
2: Vabbè, ognuno c'ha le sue.
0: Un assicuratore erudito, no. È grezzo come noi, quindi non...
2: Però... Comunque ti dico una cosa vera, sì. Sai che quest'anno mi ero convinto... di depilarmi.
0: Veramente?
2: Proprio, sì, siamo arrivati a un limite proprio allucinante.
0: Per il caldo.
2: Mi hanno chiesto 1800 euro, Andrea.
0: 1800 euro per tirarti via i peli?
2: Sì,
0: Ma vengo io, scusa.
2: No, ma devo farlo in 6 sedute.
0: Ma io te lo faccio in una sola. Io con la carta vetrata 120. Io in una seduta ti depilo completamente. Ma non ti ricrescono più i peli.
2: Un cinese mi ha detto che mi mette le bende agli occhi.
0: Sì.
2: E mi dà fuoco con la benzina.
0: Ma tu non stai... Si è preparato anche sta battuta orrenda, cioè.
2: No.
0: Tu sei veramente un calamaro senza tentacoli.
2: Comunque si vede, si vede la... Cioè, ecco. Si sente la mancanza di Achille.
0: Infatti si sta molto meglio.
2: Non si sente lo spiffero.
0: Lo spiffero del cervello. Che è vuoto. Mamma, fa battute.
1: Sì.
0: Senti, io direi di mandare il jingle. Vai, jingle.
4: Studio Più presenta One Day Sponsor.
5: One Day Sponsor.
4: 3 minuti con
1: Route 66. È in diretta da Malaga. Abbiamo Pietro. Buongiorno, fratellone.
0: Che bravo che sei, Ugo. Vabbè, Route 66. Spiegalo te, Ugo, che cos'è? Così la gente non capisce. Vai,
2: Ugo, rovinalo.
1: Route 66 è un'agenzia di brokeraggio assicurativo. Beh, non cominciate a ridere che appena iniziato.
2: Senti il profumo, Ugo.
0: Senti il profumo di degrado. Dopo ti devo dire una cosa, Pietro.
2: Ok.
0: Che già sai, forse. Vabbè, fa niente.
1: È un'agenzia di brokeraggio assicurativo.
0: Sì.
1: Loro si rivolgono con le 18-20 milioni, addirittura sono... Sono cresciute, Pietro, sono più di 18.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: sono
2: no,
0: meno,
2: no.
0: Sono meno.
1: Sono meno, sono diminuite.
0: Sta selezionando, sta selezionando.
1: Le 18 migliori compagnie, compagnie assicurative.
0: Sì.
1: E vi danno la possibilità di risparmiare sulla vostra assicurazione, magari usando addirittura anche la vostra. Vi faccio un esempio.
0: E allora, siccome stai parlando troppo veloce.
1: No, è normale.
0: No, la gente non di- ma no, che è normale. Tu allora, devi respirare, devi far capire. Cioè, non è un jingle.
1: Allora.
0: Fai capire.
1: Voi,
0: ma no, non è lento adesso.
1: Voi rivolgendovi a Pietro e alla Route 66 avrete. Ah,
0: innanzitutto, dove sta sta Route 66? Che è a Malaga?
1: No, si trova a Bergamo.
0: Ma se non lo dici,
1: ci stavo arrivando.
0: Dove a Bergamo?
1: A Bergamo.
0: Dove?
1: I paesi a Bergamo.
0: Ma quali paesi? In un centro commerciale.
1: In un centro commerciale.
0: Quali?
1: Non lo so.
0: Se non sei te.
1: Scusa. Allora, cercateli.
0: Sì, cercateli.
2: Ma
0: allora, che è la cosa caccia al tesoro.
1: Route 66, 15 anni di attività.
0: Che c'entra questo?
1: L'ho letto adesso sul coso nuovo che sta girando.
0: Dove come si chiama il centro commerciale?
1: Non me lo ricordo.
0: Chiediglielo,
1: Pietro, come si chiama Pietro il centro commerciale?
2: Allora, abbiamo cambiato sede da poco. Siamo presso il centro commerciale Valtesse di Bergamo.
0: Valtesse.
2: Quest'anno festeggiamo, come ha anticipato Ugo, i nostri 15 anni di attività.
0: Sì.
2: E ce li state rovinando come
0: ok. È colpa sua, dai.
1: No, allora Pietro, parla tu, va che
0: no, parolaccia, vai avanti tu.
1: Allora,
2: no, Ugo, dobbiamo completare l'opera, vai.
1: Avete la possibilità di risparmiare?
0: Come?
1: Mandando un messaggio.
0: Ma perché risparmiano?
1: Perché?
0: Perché la gente ci risparmia.
2: Ma su che cosa soprattutto?
1: Si risparmia sull'assicurazione, sul prezzo, quello che pagate alla fine.
0: Ma perché?
1: Non mi avete mai fatto queste domande.
0: Ma come non danno? Ma secondo te perché ti fa risparmiare?
1: Ti fa risparmiare perché paghi meno.
0: Ma perché paghi meno?
1: Paghi meno perché riesci a trovare delle soluzioni adatte al tuo tipo di...
0: Le soluzioni? Che è l'umago?
1: Allora, fammi fare un esempio terra a terra.
0: Sì, senti.
1: Allora, io so con l'assicurazione Caccio, no? Io dico, Pietro...
0: Guarda che è più semplice di quello che stai dicendo.
2: Ma che Caccio d'assicurazione
0: è? Caccio è, dai. Guarda. Ascoltami, Caccio. Comprano bene e vendono bene, no?
1: Vabbè,
0: cretino.
1: È il sunto!
0: Diciamo sempre la stessa cosa!
1: Per dire! Non abbiamo detto niente. Comunque...
0: Ma vai a tagliare l'erba. Con la bocca, no?
1: Con la bocca.
0: Mamma.
1: Allora potete risparmiare, come giustamente ha detto Andrea, perché loro comprano bene e vendono bene.
0: Comprano bene dove?
1: Comprano bene, comprano loro kit e murt.
0: Vabbè, dai. Tipo l'ingrosso, no?
1: Sì, per esempio, noi risparmiamo.
0: Chi c'ha l'assicuratore che c'ha solo un'assicurazione prende i prezzi che arrivano dalla madre, nella casa madre.
1: Dalla
0: no?
1: casa madre
0: stabiliscono i prezzi e quello tu vai da quello, c'ha un'assicurazione sola e quella devi fare, non è che ne puoi fare altre.
1: Esatto.
0: Non è che vai per dire alla SAI e dici mi fa la Toro. No, io so SAI. Ma io voglio la Toro, costa meno. Ma so SAI. Capito quel discorso?
1: Invece
0: lui ce l'ha a disposizione un po' di più.
1: Quindi fa la Confuta praticamente.
0: La Confuta?
1: Sì, guarda.
0: La comparazione.
2: Ugo, ne approfitto per dire, visto che avete nominato la parola ingrosso, che proprio questa settimana ci sarà uno stock di mutande.
0: All'ingrosso. A lui gli vanno bene, ne salda due gli vanno bene. Una per ogni chiappa, dimmi.
1: Allora, fanno la comparazione e riesco.
0: Allora, facciamo così. Voi mandate un messaggio WhatsApp al numero che tra un po' il Tricheco darà non chiamate, mandate un messaggio e loro fanno una comparazione con la vostra assicurazione, con altre assicurazioni e vi dicono se magari potete o no risparmiare qualche soldino. Questa è la verità. Cosa dovete scrivere sul messaggio? Questo lo sa, dai.
1: Questo lo sa. Dovete scrivere la vostra data
0: WhatsApp,
1: di...
0: su WhatsApp, su messaggio WhatsApp.
1: Non chiamate, solo messaggio.
0: L'ho già detto, su WhatsApp cosa devono scrivere?
1: Devono scrivere il nome, cognome e data di nascita.
0: Io!
1: Oh, mi stai facendo confondere. Allora, mandate un messaggio su WhatsApp con la vostra data di nascita, il vostro nome e cognome,
0: sì,
1: e la targa del veicolo che volete assicurare, che può essere la macchina.
0: Non è che volete assicurare, che magari è già assicurato, ma volete capire se potete risparmiare qualcosa.
1: Esatto, che può essere una macchina, un'auto, una barca, quello che volete,
0: sì.
1: E loro poi tempo in giornata vi fanno sapere. Quindi data di nascita è la vostra, è il vostro nome e cognome, è la targa del veicolo che avete già assicurato o che volete assicurare.
0: Che fatica che sta facendo, mamma.
1: A questo numero.
0: Si sente che sta facendo fatica.
1: A questo numero, bastardi. Allora, 366.
2: Chiedo clemenza.
0: Dai, spiega te, Pietro, dai, sennò allora, veramente facciamo.
2: Ugo, riposati 2 minuti perché poi ti faccio dire il numero, che è la parte più bella. Allora,
0: è bello che lui ti tratta come un mentecatto, ma tu non te ne accorgi.
2: Bastardo.
1: Ora ti cambio una cifra, ora.
0: Vai.
2: Allora, la cosa è semplice. Sì. Quindi abbiamo attivato un numero WhatsApp che adesso il grande Ugo vi dirà. Su questo numero WhatsApp basta mandare solo targa e data di nascita, nome e cognome lasciatelo stare, quindi targa e data di nascita. Cosa facciamo con questi due dati? Compariamo con le nostre compagnie a pacchetto che abbiamo e cerchiamo di darvi il prezzo più basso che attualmente c'è sul mercato. In più, visto che Andrea prima l'ha anticipato, abbiamo una promo, quindi per chi si attiva per tutto il mese di luglio e tutto il mese di agosto, per il momento, perché lo facciamo a step, chi si attiva dalla Lombardia tutta e includiamo anche la provincia di Verona.
0: Hai detto includiamo?
1: Includiamo.
2: Come?
0: Hai detto includiamo?
2: Includiamo.
0: Includiamo, ok, sì, avevo capito un'altra cosa.
2: Includiamo la provincia di Verona, ok? Quando mandate la targa e la data di nascita, scrivete anche promo carburante. Chi si attiva con una polizza normale, quindi semplicissima, RC, assistenza e cristalli,
0: sì,
2: quindi bastano queste prime tre garanzie, avrà un buono da spendere in benzina da 50 euro. Quindi è una cosa che facciamo illimitatamente per tutti. Partiamo con la Lombardia, perché sennò poi ci incasiniamo, e includiamo anche Verona, perché comunque è attaccata.
0: Ah.
2: Va bene? Quindi
0: se io faccio l'assicurazione con te a luglio o agosto, tu mi dai 50 euro al giorno di benzina.
1: Giorno?
0: Ho capito bene.
1: Cosa?
0: Io vado a fare le sgommate ovunque. 50 euro al giorno. 50 euro di omaggio.
2: Un buono benzina, una tantum.
0: Per darti fuoco. Perfetto.
2: Per chi si attiva tra luglio e agosto. Poi da settembre facciamo un'altra regione. Questo fino a dicembre.
0: Uno ha scritto, ma può scrivere anche gente fuori provincia, da Vicenza per esempio? E no, t'ha detto di no.
2: No, il Veneto lo faremo da settembre. Adesso abbiamo incluso Verona, perché è attaccata a Brescia, sostanzialmente ne abbiamo tanti clienti anche in quella zona,
0: sì,
2: quindi la mettiamo dentro in ogni caso.
0: Lombardia è solo Verona. Ok, vabbè.
2: Lombardia, Verona e provincia.
0: Ah.
2: Per il momento.
0: Va bene.
2: Quindi, mamma mia, che degrado.
0: Oggi non ci si può ascoltare veramente.
1: Allora, signori.
2: Tu mi sa che dal contadino non ti prendi la ricotta comunque.
0: No, prendo la ricotta. Vabbè, ci sentiamo dopo, così mi dai una dritta per le giocate di stasera.
2: Aspetta che c'è la parte più bella.
0: Ah, attenzione.
2: Ugo,
1: allora,
2: spara il numero.
1: Amici della Lombardia e Verona.
0: Ma no, tutti, cretino.
1: Tutti.
0: Cretino.
1: Però, diciamo, gli amici della Lombardia e Verona, se vi attivate, come hanno detto, c'è il buono.
0: Ah, ok.
1: Mandate un messaggio su WhatsApp ora.
0: Per sapere se state risparmiando, se state pagando buono, non buono, capite una cosa?
1: Aiuto!
0: Vi fanno un prezzo, non dovete comprare per forza.
1: Aiuto!
0: Dai, andiamo a...
1: 366.
0: Sì.
1: 240.000. La vostra data di nascita e la targa del veicolo adesso.
2: Bravo, Ugo.
1: Solo su WhatsApp.
0: Sbagliando ancora.
1: 366 240 1000.
0: Ciao Pietro.
2: Maledetto contadino. Maledetta, ciao
0: ragazzi. Che fretta c'era. Voglio fare un po' di cardio con te.

0: tutti che oggi vogliono farsi mandare in mona da Padre Ivo, non so come mai. Ah, c'è però Carlo Antonio da Andria. Dov'è Andria? Andria,
1: Puglia,
0: in Puglia fanno la mozzarella d'Andria, no?
1: La mozzarella di Andria, sì.
0: La famosa mozzarella di Andria.
1: Sì, la fanno anche a Gioia, però.
0: A Gioia.
1: A Gioia del Colle, insomma, un po' in tutta la Puglia, però quella di Andria è un po' più famosa.
0: È famosa?
1: È un po' più famosa.
0: È un po' più famosa. Ragazzi, se lo sentite basso, il volume basso di Ugo, è che aumentando la pancia aumenta la distanza, aumenta la distanza dal microfono, quindi di conseguenza lo sentite un po' più basso, ma voglio dire, meglio così, insomma, non così soffrite meno, soffrite meno.
1: Ma sono attaccato.
0: Adesso sei attaccato, prima di
1: vabbè, non ci arrivo,
0: ma io l'ho detto, l'ho spiegato. E non ti innervosisce e si innervosisce.
1: Comunque salutiamo gli amici di Andria, dove c'è il famoso Castel del Monte pure, Andrea. Il castello quello esagonale famoso sulla collina.
0: No, non lo conosco.
1: Ma dai, non mi dica che non hai mai visto Castel del Monte.
0: Non l'ho mai visto.
1: Come? Manca in fotografia.
0: Chi?
1: Castel del Monte, manco sui libri l'hai visto?
0: Castel del Monte?
1: Sì, quello a forma tutto esagonale.
0: Tutto esagonale? Cosa vuol dire tutto esagonale? O è esagonale o non è esagonale?
1: Ha le torri e ha la forma esagonale.
0: Ah, quindi è esagonale?
1: Non basta!
0: Scusi, tutto esagonale, cosa vuol dire?
1: E io sbaglio a parlare, lo sai.
0: Perché signora... è andata anche a scuola, incredibile. Aspetta. Soldi buttati, ragazzi. Cadavolo, mi mandi a quel paese con la voce femminile di Elvira che hai fatto prima. Ciao da Carlo Antonio di Andria. Andria, non posso. Elvira sta facendo le mozzarella adesso. Ma l'analfabeta oggi non c'è? No, non c'è, meno male, ragazzi, respira. Ciao cavolo, posso essere mandato in mona ancora? E basta, e che è stamattina? E dai, Andrea, facciamo comunque a Torbole. Pioveva a malapena. Ugo ormai è diventato un VIP e non si concede per nessuno. Però noto con piacere la lievitazione della sua pancia, grandissimi. Non ho capito niente.
1: Allora, a Torbole abbiamo finito la serata, cioè 10 minuti prima è cominciato a piovere.
0: Ah.
1: Ha diluviato proprio di brutto, quindi c'è stato il fuggi.
0: Uno ha scritto, comunque a Torbole pioveva a malapena, quindi non
1: no,
0: ho...
1: a malapena, alla fine, agli ultimi 10 minuti poi è iniziato a piovere, abbiamo iniziato a smontare e poi è venuto giù il mondo, non a malapena.
0: Vabbè, comunque tu te la sei tirata come
1: assolutamente
0: al solito.
1: No, ho fatto la foto con tutti,
0: allora,
1: anche sotto
0: io
1: la pioggia.
0: Sappiate che io dico sempre la verità.
1: No,
0: ragazzi,
1: ma pure io, non so io chi è questo
0: io,
1: qua.
0: Io dico sempre la verità. No, non te la devi prendere con l'ascoltatore.
1: No, ma
0: è
1: non
0: facile,
1: è vero.
0: Prendersela con qualcuno che non ha il microfono, non ti può rispondere.
1: No, chiamalo.
0: Tu fai il fenomeno, te lo dico io la cosa come sta. Ragazzi, allora, io lo sapete che lo massacro sempre perché per me è una chiavica. Veramente, non meriterebbe di stare qua, non se lo merita. Però
1: grazie,
0: è qua,
1: vabbè,
0: è una chiavica.
1: Grazie.
0: Però lo devo difendere, ti devo difendere. Sai perché ti devo difendere?
1: Perché?
0: Perché lui non è che quando finiamo gli spettacoli, lui l'ansia lo frega talmente tanto che lui deve smontare subito le cose.
1: Ma no,
0: e
1: ma
0: io
1: no,
0: lo
1: no,
0: cazzo
1: no,
0: in continuazione.
1: È un'altra roba, quella è un'altra roba.
0: Va così, va così. Cosa fai tu
1: sì,
0: quando finisci lo spettacolo?
1: Non è che stava finendo lo spettacolo. Ah. Stava diluviando.
0: Ma tu anche se non piove, tu ti metti a smontare.
1: Ma
0: quanti cazzetti ne hai preso da me?
1: Sì, ho capito. Ma,
0: tu mi devi rispondere, sì o
1: sì,
0: no?
1: Sì, ma non in quel caso, non c'entra niente.
0: Ok, però tu cosa fai quando finisci lo spettacolo? Oh, incredibile.
1: Ma allora, una o due volte l'ho fatto. Per
0: sempre, in continuazione. Tu ti metti a smontare le cose. Perché l'ansia. Come lo voglio difendere? Questo si sta.
1: Ma che difesa?
0: Allora se la tiravo. È vero.
1: Ma
0: se
1: non
0: la
1: me
0: tiravo.
1: La tiro, ma assolutamente.
0: Allora devi dire.
1: Ma
0: che
1: sono
0: è
1: convinto.
0: L'ansia che mi frega e ho paura, così smonto, faccio perché se no si. Ti stavo difendendo.
1: Ho capito, non sei.
0: Ma signor giudice, non lo voglio più difendere.
1: Ma no, non c'è bisogno di difendere.
0: Colpevole. Scusa, ma come? Tu questo ha detto che te la tiri.
1: Ma no,
0: io
1: ma,
0: ti
1: ma
0: stavo...
1: mi doveva capire il motivo.
0: Quale motivo?
1: E poi non è vero, ho fatto la foto con tutti anche sotto l'acqua.
0: Ma cosa
1: anche
0: stai?
1: Col sindaco, chiama il sindaco!
0: Chiamo il sindaco!
1: Il vice sindaco Sara, no, che
0: è volato saluto. Via, è volato via.
1: Che poi il sindaco si chiama Gianni Morandi.
0: Perché hai detto Sara? Perché hai detto Sara?
1: Sara il vice sindaco,
0: ah,
1: che era presente, il sindaco non c'era perché aveva un altro impegno.
0: Un impegno, sì. Cardio.
1: Gianni Morandi si chiama.
0: Gianni Morandi.
1: Come, e qui... come il cantante.
0: Ma bravo, ce l'hai ricordato perché non lo sapevamo.
1: Che saluto.
0: Io veramente quando parlo con te mi rendo conto che il mio livello di radio scende a zero. Cioè, tipo quando salta la corrente in chiesa e fanno la messa a terra. Cioè, non.
1: Mamma mia, no, non. L'hai detta davvero?
0: L'ho detta per alzare un po' il livello. Basta una battutina per alzare il livello della conversazione con te. Sei veramente messo male. Cioè, non. Ma veramente, sei una chiavica proprio. È impossibile. Cioè, parlare con te si abbassa completamente il livello. Qualcuno ha battuto sul tempo Ralph Lauren. Ah, io quando fanno queste cose che battono i grandi marchi, io sono contento. Quando mi dicono, ah, ma cavolo, quello è mercato nero. Mercato nero, ma è normale pagare una borsa 6.000 euro? No, spiegami, è normale pagare un paio di scarpe 12.000 euro? O una scerpettina di Irma Spaus? Quant'è? 6.000 euro? Una scerpetta? Un pezzetto? Ma chi da stavo? Allora, qualcuno ha battuto sul tempo Ralph Lauren nel registrare il nome dell'azienda in Indonesia. Perché dico questo? Perché lo sto leggendo. Ma è vero, io non lo sapevo. Però se tu crei un marchio, lo devi registrare. Non continuare a fare sì con la testa, però. Sembri un cane da cruscotto.
1: Ma no, respiro.
0: Il cane da cruscotto.
1: No, ma respiro, non sono normale.
0: Ho capito, che respiri così, respiri. Perché ti entra più aria se fai così.
1: Mi blocco, scusa. Ma
0: è una cosa brutta. Vabbè, comunque stavo dicendo, quando tu crei un marchio, poi questo marchio lo devi registrare in tutti i paesi del mondo. Non lo puoi registrare solamente. Ogni tanto sì, lo puoi fare.
1: No, così mi metti in soggezione. Ma è normale, no, mi hai frizzato.
0: No, prima eri così, andavi anche fuori tempo, cioè non, adesso muoviti normale. Ma ragazzi, trasmettere con uno che non è normale non è facile.
1: Ma scusa, morbido.
0: Ma anche lui ieri ha fatto tardi perché è entrato nello stadio insieme a Madonna. Andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Era la ginocchiera lui. Dai, allora, fatto sta che se tu crei un marchio, in ogni stato lo devi, in ogni stato dove vuoi vendere quel prodotto, lo devi registrare. Se ti dimentichi qualche stato, poi arriva uno, registra il marchio al posto tuo e tu non gli puoi dire niente. Capisci?
1: Sì.
0: È successo dove? Chiedimi dove.
1: Dove?
0: L'ho appena detto, Indonesia.
1: Indonesia.
0: Dov'è l'Indonesia?
1: È l'Indo vicino Nesia.
0: Mamma, se la vedete pure, c'è una cosa vomitevole. Qualcuno ha battuto sul tempo la Ralph Lauren nel registrare il nome dell'azienda in Indonesia. Quindi tutti i negozi che sembrano autentici di Ralph Lauren a Bali vendono falsi e non c'è nulla che Ralph Lauren possa fare al riguardo. Cioè, della serie, a Bali sono pieni di negozi di Ralph Lauren, sono tutti falsi, ma Ralph Lauren, quello originale, non può dirgli niente, perché sono stati più veloci a registrare il marchio di lui. E così impara Ralph, come si chiama? Ralph Lauren, con la prossima volta in Bali e...
1: Mamma mia, così
0: magari non vieni fregato. Devi imbalare.
2: Andrea.
0: Studio. È la più bella che mi è uscita fuori questa, ragazzi. Tra l'altro è di Massimo.
1: Chi è?
0: Luliano.
1: Chi è?
0: È mia. Chi è? Ah, ragazzi. Comunque ti fanno i complimenti per la festa che hai fatto, eh?
1: Grazie.
0: In Indonesia. Io posso registrare la tua faccia e il tuo nome in altri paesi, tanto tu non sei registrato. E ti vendo.

0: canzone bella, questa è degli anni 80, ragazzi, queste cose, come si dice, Ideal Live lì. Vabbè, andiamo avanti. Oh, qualcuno ti ha difeso, è stato bravissimo e super disponibile. Max e Roby da Lavis. Da Lavis.
1: Lavis.
0: Ah, Lavis è un paese?
1: Lì vicino, è sempre in Trentino. No, me li ricordo. Loro abbiamo fatto una foto sotto l'acqua con loro.
0: Vedi, vedi. Ma lui è una persona umile. Io ho tentato di difenderla, però purtroppo non ha il cervello per comprendere chi lo sta difendendo e chi non lo sta difendendo. Tu sei come la cosa del passerotto, no? che finisce
1: è?
0: Nella cacca.
1: Che storia è?
0: Vabbè, il passerotto che ha freddo, no? Passerotto ha freddo, c'è il gelo, è gennaio, un freddo incredibile, sta per morire perché casca dal nido questo passerotto. A un certo punto arriva una mucca e gli fa una cacata sulla testa. Scusate, ma a casa mia si dice cacata, non una pupù, non posso dire una pupù sulla testa, che ci abbiamo 12 anni. Gli fa una cacata sulla testa, il passerotto, tutto pieno di cosa calda, si muove indietro, intorno, in mezzo a questa cacata, e si toglie un po' di cose e dice, e respira, e praticamente vive, perché il caldo dell'escremento scalda il corpo del passerotto. A un certo punto arriva una volpe e lo tira fuori dalla cacca. La morale qual è? Non tutti quelli che ti mettono nella cacca lo fanno per farti del male, e non tutti quelli che ti tirano via dalla cacca lo fanno per farti del bene. Perché la volpe, se è tirato via un passerotto dalla cacca, se l'è mangiato. Prima l'ha pulito, chiaramente.
1: Certo.
0: È che sono scema, sono volpe.
1: Andiamo
0: avanti.
1: Che storia.
0: La storia di te, di me che tento di difendere te, che però tu non capisci e vai avanti. Fatto che tu sia ansioso e che abbia questa stanza incredibile, fattene una ragione, lo sanno tutti. Lo sanno tutti, e chiunque ti conosce dopo 20 secondi che ti ha conosciuto dice che sei ansioso. Quindi o prima prendi coscienza di questa tua malattia.
1: Ma lo so.
0: Ok, e allora basta, non è... tu ogni volta che andiamo in un teatro a smontare tutto velocemente. Quello che c'è di mezzo si può fare o non si può fare, non è importante. Lo spettacolo sì. No, no. Certo. Andrea, ci mancava a Catavolo il saggio. Io non sono saggio, ragazzi. Grazie, sono saggente, ma non sono saggio. Andiamo avanti, dobbiamo salutare, lo so, peccato, perché volevo parlare di questo poliziotto rapper.
1: Chi è?
0: È un poliziotto rapper.
1: Ma chi è?
0: Vabbè, allora si scemo.
1: Poliziotto rapper.
0: Si chiama Revman, andate a cercarlo. Ma perché ride, scusa?
1: Mi fa ridere.
0: Cosa ti fa ridere?
1: Revman.
0: R-E-V-Man,
1: sì.
0: Revman, il primo poliziotto rapper, ribalto gli stereotipi del rap parlando di legalità. Praticamente mentre lui rappa, vestito da poliziotto, parla di legalità, capito? Quello che si può fare e quello che non si può fare. Elio e le storie taser. Non è male. È un rapper che si è fatto da solo, arriva dalla stradale, quindi voglio dire, cioè non è... No, non c'è niente da ridere. Non c'è niente da ridere. Allora, salutiamo Jimmy Maglia e Gianluca Di Simone.
1: Ma chi sono?
0: I battutisti.
1: Io voglio conoscere Di Maglia.
0: Allora, basta. Grazie per averci sopportato anche oggi. Appuntamento a domani. Vorrei parlarvi di Cyrano de Bergerac, ma ne parleremo domani.
1: L'ho detto anche l'altro giorno.
0: Oggi non me la sentivo. No, perché devo. Allora, voglio fare la rubrica della cultura, perché è un programma troppo ignorante. Un pizzico di cultura, non dico tutti i giorni, sennò esageriamo, però ogni tanto bisogna darlo, bisogna buttarlo, capito? Aspetta che c'è un fan, chiudiamo col fan. Oggi ho preso pochi fan, pronto?
2: Fatti in culo.
0: Grazie fratello numero uno, fatti in culo, è bellissimo. Grazie a tutti, buon sole, buon mare, buon lago, buon ufficio, ciao.
3: Su Studio Più, il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te in Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5. Spot.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro.
2: Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia, la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana, le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 e supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni, la Roca torna sul tetto del mondo. Battuti per 1-0 i campioni in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare 2 anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi e rinombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la coppa ai vincitori. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
1: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina, ammanettato, è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato, voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro, con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.
4: Ladies and gentlemen, welcome.
5: Ciao Walterone!
4: Bella balla.
6: Radio Studio Più è sempre bella roba.
7: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
4: Ciao!
8: Buongiorno, la moratoria è il Morning Fever!
9: Buona giornata a tutti!
10: Dai che andiamo italiani!
11: E adesso tocca la musica!
12: Il Morning Fever? Che macchina putei!
13: Mamma mia! Che gancio!
14: E l'ultimo, chiudo la porta! Ciao!
15: Vabbè, se volete, io la terrei aperta quella porta. Buongiorno, buongiorno dal vostro capitano Walter Massa. Aspetta, che devo provo a accendere qualche luce, perché sennò qui, ecco qua. Vediamo, un po' meglio. No, buongiorno, ecco. No, dicevo, se volete, apriamo la porta della musica. E siete voi a sceglierla in questo programma, siete voi i DJ per questa mattinata, queste tre ore. Perché siete voi con un messaggio vocale al 338-141-1001 a decidere quale canzone sentire questa mattina. Dai, via! Avanti, vocali, vogliamo sentire gente nuova, gente nuova, donne, uomini. Importante che la musica sia dance, perché noi siamo la Dance Station d'Italia. Se volete un salutino basta scrivermi, oppure vi ricordo i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30. Ma partiamo con New Relation, Bebe Rexha.

0: Vision, Beberex a 9 e 9 minuti. Buongiorno, buongiorno dal capitano di nuovo. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, la Lori mi dice che sabato notte ho fatto la grandine. Vabbè, purtroppo adesso sono quei fenomeni che ci sono, soprattutto quelle bombe d'acqua che sono delle, cioè, le piogge di calore, sai? Adesso questo caldo, purtroppo. Contrasto aria calda, aria fredda, e purtroppo le fa. Bisogna stare attenti, fortunatamente durano poco perché arriva acqua a fiumi, veramente. Però dai, cerchiamo di passarcela al meglio, insomma, ok? Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, potete mettere cortesemente una canzone di Corona a vostro piacimento? Grazie e buona giornata a tutti.

Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma,

0: quest'estate. Se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Sant' Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Magnetic, ci piace questa canzone. Bene, dai signori, andiamo che è tardi. Buongiorno, bella gente, Marcel. Poi un saluto triste dal Ghiso vivaista di Canneta, distrutto tutto dalla grandine evento, vedi, che purtroppo dove arriva fa i danni. Ti dispiace, ti abbracciamo. Giuli da Rimini c'è, e poi chi c'è ancora? Buongiorno dagli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreni, Gemelli Diversi, andiamo a sentire chi c'è.
1: Sono Rocco da Cattolica, mi fai ascoltare qualcosa di Gigi D'Agostino? Grazie, siete grandi.

0: vabbè, insomma, c'è Luca Casadei, ha detto: oh, cosa avete mangiato stamattina? Io ho fatto colazione con la Red Bull stamattina e... no, a parte gli scherzi, insomma, si parte bene il lunedì con tanta buona musica, lo sapete, siete voi a scegliere la musica, quindi bravi, complimenti. Lunedì 20 luglio iniziano le vacanze, quelle grandi, dal 20 luglio al 20 agosto. Diciamo che il mese sono tanti che vanno in vacanza, tanti che scelgono proprio questo mese per fare le vacanze, quindi se volete scrivetemelo al 338-141-1001 dove andate in vacanza. Intanto vi dico che siamo arrivati al primo party time, I Remember Yesterday.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Q. Radio Studio Più è sempre con te.
2: In Riviera del Conero, sui 105.1.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Salutiamo Ale da Villafranca, forza Kimi Antonelli. Beh, insomma, va forte lui, va forte veramente, ecco il ragazzino. Tanta roba. L'Angelo Nazionale, buon inizio settimana a tutti. 23 gradi stamattina. Vabbè, insomma, dai. Il caldo afoso mi sa che stavolta è passato. Dovrebbe essere... dai, da qui in avanti dovrebbe un pochino tornare sulla normalità. Ciao capitano Gianluigi da Buchinasco. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to be.

l'ora di fare l'appello, allora lo pastaiolo de Macerata c'è, il bomber camionista di Cattolica c'è. Non vedo la Barbara, la Barbarella di Misano, non c'è. Lei non c'è, stamattina non c'è. Così. Il lunedì lei non ce la fa.

Buongiorno Walter, sei il numero uno e ci tieni tanta compagnia in cura, in cava penso che sia così. Un saluto da Claudio Saladino da Vigevano.

salutiamo Beppe DJ da Savona, bacioni dalla Grazia. Buongiorno Massa, officina di B-Motors. Volevo fare gli auguri a Federico, il titolare. 31 anni, vabbè, insomma, perché ha messo 31 trattino, meno 31, cioè, va indietro, non va avanti. Bella questa. Adesso anche io, da qui in avanti, voglio, dal 21 ottobre di quest'anno vado indietro, torno bambino.

Ciao capitano, dal cuore buono, sabato sera mega tornado in provincia di Verona, io stavo guidando l'ambulanza ma sembrava di guidare una barca, andava di qua e di là, una roba da poco, dice una roba, diglielo te. Sì, vabbè, insomma, poi guidare un'ambulanza è un po', pensate il camper è ancora peggio, quando tira vento forte il camper è... non lo so veramente, va dove vuole lui, cioè. È vero.

Hola Capitan Massa, buongiorno, tempo 24 gradi, buon inizio settimana, un beso al mastro, alla leonessa, c'è anche Ivano da Fano.

più bella dell'altra, lo so, questa è I Remember Yesterday. Vi ricordo che il 15 saremo al Mega Senigallia, Claudio Tozzo, Massa e Paromix.

0: merenda? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

spirito vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore,

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina, sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Non solo clima, e con Walter Massa ed il Morning Fever.

into a runway. Tell them make room.

0: Lady Gaga, ce l'abbiamo. Allora, da 3 minuti siamo entrati nella seconda ora del Morning Fever. Buongiorno dal vostro capitano, lunedì 20 luglio. Come dicevo, iniziano il mese delle ferie piene, cioè nel senso che tanta gente decide di andare in vacanza. Vedi, sono partiti Laura e Matteo per le Tremiti. Bravi. Anche lì, insomma, bello, insomma, io non ci sono stato, devo dire la verità, però mi hanno sempre parlato bene delle Tremiti. Poi se ti piace stare, viaggiare con la barchetta, fare, e lì si fanno anche le escursioni un po', beh, bello, dai. Cioè, uno può andare ovunque, può anche stare a casa, perché come il Massa, ad esempio, fa le vacanze a casa, cioè, nel senso che per noi agosto si lavora tanto, quindi le vacanze sono per modo di dire, magari si sta fermi al programma la mattina, però niente di che, si lavora la sera. Io e il DJ Dami prima settimana saremo in stop, e poi lui ne fa un'altra l'ultima, ma non è un problema, io ci sarò, vado avanti. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno popolo, mettiamo su Moai di Mato Grosso, vai col Morning Fever.

Mato Grosso, mai. Buongiorno capitano. Noi abbiamo da fare a casa, vedi? Vabbè, come dicevo prima, c'è qualcuno che usa le vacanze per ristrutturare casa, insomma, fare dei lavori. Non è così facile, anche perché si dice. Per andare in vacanza ci vogliono i soldi, per ristrutturare casa ci vogliono soldi, quindi devi prendere una decisione drastica se andare in vacanza, lasciare la casa così, oppure diciamo investire questi soldi della vacanza per la casa. Quindi penso che avete fatto un'ottima scelta. Delle volte bisogna sacrificarsi, no? Così. Comunque va bene, andiamo in pubblicità.

0: devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.
2: Sabrina.

0: Madonna Sabrina Carpenter, ce l'abbiamo, buongiorno. Walter, Filippo, Amleto, Giorgia, il Torre, siamo al mare, ad Alba Adriatica, vedi che bello, vabbè, insomma. In tanti, vabbè, scelgono il mare, soprattutto adesso che fa caldo, pure il lago. Si trovano anche posti freschi in montagna, perché non è detto che insomma vai in montagna è sempre fresco, devi trovare anche i posti freschi, perché io sono stato a Campiglio in agosto tanti anni fa, era caldissimo, quindi era caldo anche lì, cioè non è perché sei in alto, però ci sono i posti dove c'è anche fresco, insomma, vabbè. Comunque, vedete un po' voi. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao, sono Mauro da Maligno. Vorrei ascoltare la canzone dei Dire Straits, Money for Nothing.
0: Questa la voglio dedicare a Mirko Tontini, la TM, i pazzoidi con le api proto. Lui e Michael, Mirko e Michael sono fan paura, una roba da paura. Adesso hanno fatto 3 giorni di festa per il figlioletto, insomma 4 anni, cioè quando il piccolo compie gli anni, lì si fa da matti. Grande, grande Mirko!

0: La regina del celebrità 883, dobbiamo sfumarla un pochettino perché è arrivato il nostro momento, il momento del One Day Sponsor. Sigla.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con Non Solo Clima.
0: Non Solo Clima, abbiamo al telefono quel gran uomo che si chiama Vincenzo Vaccaro. Buongiorno Vincenzo.
3: Eccomi Valterone, ma buongiorno.
0: No, ti ho appena chiesto fuori onda, ho detto dove vai in vacanza, sì. Ma hai detto prima devo sistemare un po' tutti gli italiani perché ancora siamo sotto la bomba di calore e quindi e poi dopo te ne vai esatto. te ne vai in Sardegna lo so.
3: Esattamente, per metà agosto, dai, la settimana di Ferragosto, ma adesso pensiamoci poco perché c'è da fare, c'è parecchio da...
0: C'è da fare, allora parliamo di climatizzatori perché siamo nel boom. E anzi, fate veloci perché poi, cioè, se no arrivate che è il momento delle caldaie e delle stufe al pellet, perché purtroppo sì, arrivano, diciamo, tutti in una volta e dopo succede così.
3: Esatto, siamo in piena alta stagione, stiamo cercando veramente di accontentare tutti, mai come quest'anno, insomma abbiamo messo abbiamo dispiegato una mole di uomini e mezzi veramente esagerati proprio per soddisfare questa enorme domanda, tutta in un colpo, sai, è arrivato 20-25 giorni fa il boom, devo dire che la domanda è altissima. Intanto ringraziamo gli ascoltatori che ci hanno dato fiducia, si hanno firmato i contratti, hanno scelto noi per i loro impianti, non li deluderemo, quindi stiamo installando a ritmo di 50 impianti a settimana cercando di accontentarli tutti. Prima cosa che vorrei dire è rassicurare che voglio dire, non è che chi magari non è arrivato in tempo poi agosto chiudiamo, ecco, agosto anche quest'anno resteremo aperti per ferie, quindi pienamente operativi tutto il mese di agosto, proseguono le installazioni degli impianti, le manutenzioni e l'assistenza tecnica su magari quegli impianti che dovessero aver bisogno e necessità di riparazione.
0: Sì, ma se uno vuole te nel sopralluogo e te sei in Sardegna, prendi l'aereo e vai da lui?
3: No, in realtà facciamo un po' di turnover con i miei ragazzi, sono 8 commerciali ormai fuori in servizio da lunedì al sabato, per cui diciamo che siamo fortissimissimi, anzi sui sopralluoghi siamo ancora più veloci degli altri anni. Per quanto riguarda, ecco me, io starò via veramente poco la settimana a cavallo di Ferragosto, talmente poco che non se ne accorge nessuno.
0: La mia era una battuta, no? Per dire sì. Ti vengono a rompere le scatole, no, assolutamente. So che anche se non c'è il capo, hai delle persone fidate, dei bracci destri, ne hai diversi, quindi la Non Solo Clima c'ha il suo capitano, però insomma c'è anche, diciamo, quelli sotto i sottufficiali sono veramente bravi.
3: C'è gente che viaggia qua, abbiamo delle impiegate fortissime in showroom che organizzano, ci siamo. Lasciami dire, a proposito di uffici e di showroom, che a Bussolengo, ormai lo sanno quasi tutti, insomma, c'è il nuovo punto vendita in via Virgilio numero 4, siamo in zona centro sportivo di Bussolengo e quello resta molto comodo a tutti gli amici della provincia di Verona e di Mantova, perché a 15-20 minuti comincia la provincia di Mantova. Lì trovano una vasta esposizione di stufe e caminetti di ultima generazione, siccome è già partita la prestagionale, si è già alzata la domanda, sai, prima della stagione, lì trovate veramente quello che fa al caso vostro. Abbiamo esposto anche le pompe di calore e le moderne tecnologie fotovoltaiche. Quindi via Virgilio numero 4, Melissa, Melania, Jessica e gli altri ragazzi commerciali a vostra disposizione. Questo è per la zona di Verona, a Bussolengo.
0: Bene. Allora, siamo arrivati in fondo perché sei stato esaustivo. Allora, ricordiamo 030 91 31 117, lo ripeto, 030 91 31 117, chiamate per un sopralluogo gratuito in orario a voi più comodo e il servizio accelere. E poi adesso l'ultima cosa che ti chiedo io, Vincenzo, è l'offertona del giorno.
3: Sì, e l'offertona del giorno quest'oggi la facciamo sulle moderne pompe di calore che, sostituendo una vecchia caldaia, portano a casa fino a 8.000 euro di sconto in fattura grazie al conto termico 3.0. pensate che un impianto da 11.900 euro potete pagarlo 3.900 euro con 8.000 euro di sconto in fattura. Passate al full electric, andate in alta efficienza con la pompa di calore e approfittate dello sconto in fattura col nuovo conto termico 3.0.
0: Bravo, bravissimo. Bene, allora io ti ringrazio ancora una volta, non solo clima.com, 030 91 31 117 il numero telefonico per tutte le info, oppure anche i social su Instagram, seguite la Non Solo Clima. Un abbraccio e alla prossima. Ciao Vincenzo.
3: Ciao Valterone.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E noi a questo punto, signori, siamo arrivati al momento che andiamo in pubblicità, sì, e poi dopo andiamo con il Party Time Free Selection.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
5: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare...
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
2: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Salutiamo Calgo. Ciao Calgo, buongiorno. Buongiorno da Floriana, da Canosa, Floriano da Canosa Sannita. E un saluto ai miei vecchi amici di Rovereto. Buona giornata a tutti, Massimiliano da Torino.
1: Imagínate, bésame, tócame.

Buongiorno capitano, buongiorno, c'è l'autista del pesce parlante, sempre presente, a gas a martello. C'è anche la Gabri, buongiorno capitano, la Gabri dalla Bassa Bolognese, viva Radio Studio Più, viva, viva.

Salutiamo Samuele da Borgo Virgilio, c'è Fedone la Grispassone, Fedone la Grispassone mi piace però. La Barra 90, gli amanti del Barra 90, Robby Sound Mondolfo c'è.

arrivato il Poppy che dice: capitano, a Calvagese il caldo ha firmato l'armistizio. Meno male, perché con questa dance rischiavo l'autocombustione. Grande Poppy!

Un saluto dai fratelli Vagnini da Pesaro, un saludos da Alvaro, vabbè, insomma, mi sa un po' di bufala questa, eh. Vabbè, comunque, buongiorno Walter, oggi riposo, il faro da Predazzo, bravo, riposati. Il faro non riposa mai, il faro deve essere sempre acceso, mi raccomando, eh.

Ciao ragazzi, Sangio da Brisighella, saluto a tutti quelli che mi conoscono, sempre gas a martello, bravo Sangio. Ma come siamo carini stamattina, viva Radio Studio Più, carini in che senso? Io ho una maglietta che mi ha dato sinceramente arte, forse l'anno scorso, a ottobre. Arte, ho la tua maglietta, mangia la foglia con i fratelli Palma, giuro.

Questo è l'ultimo disco, intanto è arrivato il Goffri, Alessandro Brentonico e il Dry che dice: Walter, 8 giorni e si va in ferie. E là, vai!

0: hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende un avvio di settimana in cui il gran caldo insisterà al sud, mentre correnti più fresche dal nord Europa porteranno dell'instabilità frequente sulle regioni settentrionali. Nella giornata di lunedì acquazzoni e temporali impegneranno soprattutto Lombardia, Triveneto e parte dell'Emilia Romagna. Sarà invece asciutto e soleggiato ovviamente sul resto delle regioni, con temperature già più basse al nord, valori in linea con le medie del periodo, le massime non andranno oltre 30 gradi, ancora invece gran caldo al centro-sud con punte di 40 gradi o superiori sulle aree interne delle isole Calabria, Puglia, Basilicata e Campania. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Eccomi qua. Buongiorno. Chi è qua? Andro dalle Dinara. Buongiorno a te, Andro e Paolo. Poi chi c'è? Buongiorno Massimo, il ballerino canarino. Massimo Castelli c'è, ha sfoggiato la sua maglietta gialla con un canarino, insomma, se l'è personalizzata. La maglietta del capitano, in tanti stanno chiedendo questa maglietta, anche adesso mi ha chiamato l'Ale, mi ha detto guarda c'è qualcuno che vuole il numero. Va bene, se volete la maglietta scrivetemelo, anche perché prima o poi inventeremo questa festa, la festa della maglietta del capitano. Salutiamo Giuliano da Sant'Ippolito, da poi chi c'è qua? È da fare quel che te senti, il canguro, ciao cangurotto! Buon inizio settimana a tutti, Alex il collarinista. Bene, andiamo a sentire chi c'è, tocca a te.
1: Buongiorno, buon morning fever a tutti. Volevo ascoltare, se era possibile, Martinelli, Voice in the Night. Grazie.

Voice, mamma mia che bella questa canzone, In the Night, Martinelli, quanti ricordi mi sono venuti fuori, quanti locali, perché all'epoca lavoravo come vocalist parecchio nei locali. Mi è venuto in mente veramente cioè il Bulbul a Castorcaro Terme, ve ne dico uno che non esiste più, però mamma mia che ricordi con questa canzone. Potete mettere Paolo, non possiamo mettere le canzoni con il messaggio scritto, lo dico da 14 anni ormai, da 14 anni lo dico. Questo programma funziona così, bisogna fare un vocale e quindi non posso metterti la canzone. Buongiorno, un saluto a mio papà.

0: prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
2: Devi scegliere, cliccare
0: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provarti.
0: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
8: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: ma bella, bella, bella, mi piace, mi piace. Vabbè, insomma, qui signori, la musica è bella. Perché potremmo fare il jingle, non so se il buon Claudio Tozzo lo vuol fare, e dire perché la perché la disco dance. No, no, facciamo così. Claudio sa fare. Perché la musica migliore prima passa da noi su Radio Studio Più, cioè una cosa del genere. Poi Claudio lo sa fare, Claudio è bravissimo a questa voce impostata, e, cioè, non perché è il capo, però insomma si sente che è proprio bravo a fare gli spot. Perché la Radio Dance siamo noi. Perché la musica più bella passa prima da noi su Radio Studio Più. Mi piace. Ah, che bella! Dai, dillo, dai. Va bene, va bene. Andiamo a sentire chi c'è che è meglio, va.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori, io sono il Simo.
2: E io sono il Faro da Perdazzo. E volevamo ascoltare, come ci piace a noi, la canzone
1: della tosse. Ciao!

0: Mary Sherry Lady, Modern Talking, ci siamo, salutiamo Fabiola da Faenza, buongiorno la Fabiola da Faenza, era un po' che non ti sentivo, eri in vacanza magari, eri in ferie, sì lo so, che andate in vacanza, salutiamo Fulvio da Torino, buongiorno, Torino abbiamo preso tanti ascoltatori. Anche da Roma, vedi, Andrea e Anna, ma penso che sono in vacanza, sì, perché dice fa caldo qua, stiamo visitando, Roma è tutta da visitare, Roma c'è da perdersi, ma che te lo dica fa, Roma capitale. Bene, andiamo a sentire l'ultimo messaggio per oggi, sì, che è bellissima questa canzone Children di Robert Miles, andiamo a sentire chi l'ha richiesta.
1: Ciao, potresti mettermi Children di Robert Miles, grazie.

0: anche questa un untouchable, devo dire. È impossibile, perché dovevo magari entrare prima. Entrare prima, sai, entrare nelle canzoni non è facile. Ci sono delle canzoni che non è facile entrare, cioè non trovi il momento giusto e quindi l'ascolti fino in fondo. E perché è così? Perché Vasco le canzoni?
1: Perché le canzoni sono fatte per ascoltare proprio tutte. E poi diciamo che delle volte il senso della canzone è proprio cantato alla fine. Allora le devi ascoltare tutte, perché ti trovi ad ascoltare la metà e tu non sai cosa vuol dire quella canzone. Cioè io le canzoni delle volte il finale ti porta, cioè.
0: va bene, l'ho sentito in un'intervista, proprio diceva questo, che delle volte il senso della canzone te lo esprime nel finale, quindi a volte le canzoni bisogna sentirle tutte. Bravo Vasco, il Vasco nazionale. Signori, siamo arrivati così, ridendo e scherzando, al momento del terzo ed ultimo party time, il party time DTM, Dance Time Machine 90, ma il 92.000. Ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle di quegli anni, appunto 92.000. Scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Q.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
9: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tin Tang.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time, DTM 90, i blocchi di partenza come sempre pronti per decollare e ballare in un ventennio di musica dance. Come sempre siete voi protagonisti tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Noi stasera poi ripartiamo dalle 20 alle 22. Oggi la protagonista è Carmela Di Modica, che vuole ascoltare Lady Violet, Beautiful World, Hard in Tango, This is my DJ, DJ Dado coming back. Partiamo subito con Regina, Day by Day.

Salutiamo Armando da Senigallia in spiaggia a camminare con le cuffiette Radio Studio Più a palla, bravi così, cioè, non a palla perché guarda, cioè, non rovinatevi l'udito, perché io già tanti anni con le cuffie, tanti anni nelle discoteche, purtroppo insomma, come tutti i DJ siamo un po' sordi, devo dire la verità. Abbiamo, vabbè, quando lavori lì è un po' come quelli che lavorano dove c'è tanto rumore. Adesso, vabbè, ci sono le cuffie, ci sono le però diciamo che sono arrivate troppo tardi le sicurezze, gli accorgimenti sono arrivate adesso per carità, adesso non si può dire nulla sulla sicurezza sul lavoro, anche se purtroppo non si arriva mai dappertutto, c'è sempre qualcosa che non va bene, quindi cerchiamo di arrivarci, dai!

0: Siamo Alice dal Paese delle Meraviglie, no? Sì, però potrei dirlo perché Santa Maria di Leuca è un po' il Paese delle Meraviglie, mi piace. Beh. Sei giù in fondo, in fondo, mi raccomando, non andare oltre perché cadi in acqua.
1: Inizia il gioco.

gioco, il gioco dell'amore.

bella, bella, bella, bella, bravo Alex. Mi ricorda che quella canzone diceva: non mi ricordo nulla di quel che è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

Salutiamo Paolo dalla provincia di Napoli, vi ascolto tramite app. Bravo, mi piace così. Scaricatevi l'app, anche perché se andate in vacanza così ci potete ascoltare anche con il fuso orario. Io mi ricordo quando ero a Zanzibar, ascoltavo il Morning Fever nel pomeriggio. Nel pomeriggio. E mi ricordo che in studio c'era il maestro e gli mandavo i messaggi, gli ho fatto una richiesta, gli ho detto Africa dei Toto, ero in Africa, diciamo.

grande DJ Dami, grande, grande. Se c'è il canguro c'è anche il cano 77, diamo gas. Buongiorno da Loris, il camionista scarabinista da Trento. Lo sai, Dami, che c'è un posto vicino Mercato Saraceno, cioè nella zona di Cesena, vai su verso Roma, la I-45, si esce a Mercato Saraceno, c'è un posto che si chiama San Damiano. No, adesso appena passo di là ti mando la foto del cartello, San Damiano, San Damiano.

grande condottiero, un saluto da Fabione da Castellucchio. Claudio ti deve dare l'aumento? Gli hai dato una leccata? No, Claudio non mi deve dare l'aumento assolutamente, perché sto bene così, state tranquilli. Ciao Walter, questa canzone mi ricorda il Bandiera Gialla di Rimini. Ok, Francesco da Bergamo, il Vespista c'è. Buongiorno, buon lavoro Valterone. Alex, scrivi nella chat che ho scritto per domenica. Ciao Walter dai Giardinieri della Val di Non, ciao. Questo è l'ultimo disco, signori. Grazie Alex, grazie. Stop ai messaggi.

0: sì, con Runaway Mario più finisce il party time, è tutto da rifare domani, signori. Domani è già martedì, come dico sempre. Quindi la settimana poi prende il volo. Lunedì alle spalle, via, si vola. Un ringraziamento speciale, ma super speciale, va al DJ Dam, il mio socio, che ringrazio e saluto anche a lui l'appuntamento per domani. E, qualora lo vogliate, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno il capitano lo trovate qui su Radio Studio Più, al Morning Fever. Ciao e buon proseguimento con i programmi di Radio Studio Più.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: storia del pet food in Italia.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende un avvio di settimana in cui il gran caldo insisterà al sud, mentre correnti più fresche dal nord Europa porteranno dell'instabilità frequente sulle regioni settentrionali. Nella giornata di lunedì acquazzoni temporali impegneranno soprattutto Lombardia, Triveneto e parte dell'Emilia Romagna. Sarà invece asciutto e soleggiato ovviamente sul resto delle regioni, con temperature già più basse al nord, valori in linea con le medie del periodo, le massime non andranno oltre 30 gradi, ancora invece gran caldo al centro-sud con punte di 40 gradi o superiori sulle aree interne delle isole Calabria, Puglia, Basilicata e Campania. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Offline. Ah.

0: mind, I want to be offline. No stress, no mind. I want to be offline.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

Buongiorno da Daniela Obaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita a 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar, in Oman. Ed è tutto. A più tardi.

I got these. My family.

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie Groove, Clarauda Lua.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: hits of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tin Tang.

0: Radio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
2: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposte.
1: Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni, Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta alla seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Harakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'albiceleste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo, da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni, travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

0: You is out of sight. You listen to
1: I feel good.
2: I feel good. I feel mondial. I feel mondial. Va bene, inizia la puntata di I Feel Good del lunedì con Michi Garzilli, che ancora assente oggi, dovrebbe rientrare, dico dovrebbe domani in radio, quindi intanto noi cominciamo, facciamoci queste 4 ore fino alle ore 18, ok? Buon pomeriggio e benvenuti in I Feel Good.
1: I feel good.

0: Allora, com'è? Vi siete divertiti? Io mi sono annoiato tantissimo ieri a guardare la finale dei mondiali. Però alla fine, dai, ha vinto chi meritava alla fine, no? Insomma, dai. Anche se gli ultimi due minuti della partita l'Argentina poteva anche pareggiare, però insomma, due grandi squadre si sono affrontate, ma non ce l'ha fatta l'Argentina, no? Insomma. Ma la cosa più divertente, o forse meno divertente, è stato durante la premiazione, la presenza del presidente degli Stati Uniti per fare la foto di gruppo. Non voleva andarsene dal palco. Quando uno è protagonista, vuole essere protagonista sempre, anche durante la foto, poi dopo tutte le cose che aveva detto poi sulla Spagna, dai. Vabbè, ci sta, comunque sì, è andata così, se lo porta a casa la Spagna e va bene così, avevano già portato a casa il mondiale, l'altra coppa, insomma. Fine, chiudiamo il discorso mondiali e apriamo il discorso Parma.
1: Il popolo di I Feel Good su Radio Studio Più, sì. Mi conoscete, sono io Antonio di Parma, quello dal grande calma, della rima baciata e della bella risata. Un saluto a Franchi, a tutti quanti. Vabbè. E in attesa di Miki, buon ascolto su, certo, Radio Studio Più con I Feel Good, la Dance Station d'Italia. Ciao Antonio,
0: tranquillo, che poi domani ci pensa il signor Garzilli, così mandi messaggi a lui.
1: Popolo di
0: sì, l'abbiamo capito, grazie, tra l'altro almeno la risatina.
1: Un saluto a te Franchi, a tutti quanti.
0: Un saluto a te, caro.

0: good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

non sta fermo un istante, ci muove, ci muove. Dovreste invitare in radio Antonio di Parma, firmato Franco. Vabbè, lo invitiamo, non è mica un problema. Se uno volesse venire, può venire. Siamo a un'ora e mezza da Parma, quindi... Ciao Frankie, meno male che ci siete voi con la più bella musica che si possa sentire, grazie Simo da Mantova, che comunque si alleggerisce la giornata, no? Buon pomeriggio da Alessandro e Silvietta, super felicità per il nuovo tassello, perfetto. E io ho visto la partita ieri un po' triste perché sono argentino, comunque sia speravo in loro perché purtroppo l'Italia non c'era, quindi ho dovuto, insomma, comunque Riccardo da Casarile, avendo queste origini argentine ma vivendo in Italia, avrebbe tifato entrambe nel caso, hai capito? Però è andata così, ragazzi. E basta. Avete visto l'esibizione a metà tempo di Madonna? Avete visto che a bordo del mezzo stile Mad Max c'era Ronaldo, c'erano Ronaldo e Ronaldinho. Ronaldinho non ha mai cambiato posa, cioè aveva la faccia stampata praticamente. Non l'ha mai... Aveva un'espressione quella lì, che poi è la sua tipica, quella col labbro un po' in fuori, quella lì un po' col labbro, eccetera. E invece Ronaldo è un po' irriconoscibile rispetto a quando ce lo ricordavamo noi. E lì, vabbè, ci sta la salute. Insomma, comunque sia un po' sovrappeso, ma sempre lui. Mentre oggi si celebra la giornata della luna, eh? Ok, quindi al di là del fatto che era il 20 luglio del 1969, l'uomo sarebbe, dico sarebbe perché poi adesso arrivano

tutti i complottisti, tutti quelli che dicono che era una bufala, un fake e quant'altro, sarebbe andato sulla Luna o avrebbero fatto il 20 luglio queste fotografie che farebbero credere che l'uomo è andato sulla Luna, se fosse andato veramente sulla Luna, comunque sia, sta di fatto, Luna o non Luna, oggi 20 luglio c'è quella ricorrenza lì. Era il 20 luglio del 69, io me lo ricordo, perché io avevo un anno e mi ricordo di questa cosa, me lo ricordo io che l'uomo andava sulla Luna con la missione Apollo 11 della NASA, e quindi oggi è la giornata internazionale della Luna. Mi piace la parola internazionale, come se la Luna la vedessimo solo noi che stiamo in Italia. È normale, è la giornata mondiale della Luna. Che cazzo vuol dire internazionale? È normale che è internazionale, è interplanetaria. È comunque un satellite, non è un pianeta, quindi comunque sia. Vabbè, voi in questo momento al 338-141-1001, che cosa vorreste dire alla Luna, dato che si usa una famosa frase che recita "dillo alla Luna"? Dillo alla zio Frankie al 338-141-1001. Che cosa chiederesti alla Luna?

0: Luca dalla Romagna, a proposito di Ronaldinho, se si pronuncia così.
1: Sì.
0: Lo sapete che quest'anno gioca nel Ravenna in Serie C?
1: Viene a giocare a Ravenna? Già, avevo sentito qualcosa. Perfetto, dai. Fantastico. Poi ci farei sapere come va, come va. E intanto andiamo verso il party time.

0: cosa chiederesti alla luna? 338-141-1001. E tra poco arriva il party time, ma prima facciamo un salto indietro nel tempo.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato il party time, quello degli anni 90. Sei a cavallo, senti qua, clopete, clopete, clopete, Cosa chiederesti alla luna? Io chiederei la pace. E basta maltrattare gli animali. Chiederei di togliermi l'animale dall'occhio sinistro, il lupo mannaro. Ma un lupo mannaro che ha il problema all'occhio? Ciao lupo. Bom, dig,

E via uno e sotto l'altro, via uno e sotto l'altro. Bologna, il Cinno presente. Ciao Cinno, benvenuto. Sono la Lori, dalla mattina alla sera. Bene, perfetto. Ti alzi, quindi ti svegli, sei Lori. Anche a pranzo sei Lori e poi la sera sei Lori. Questo mi fa piacere. Pensavo diventassi Giovanna a pranzo e poi magari Mary al pomeriggio. Invece no, rimani Lori tutti i giorni.

qualche viaggione. Giacomo Autista da Cremona presente. Ciao Giacomo, bella città la tua. My body and my soul.

0: Siete sul Party Time più bello che c'è, sulla Dance Station d'Italia con Frankie Gada.
1: E con sta musica, anche se sei al lavoro, è come essere in spiaggia. Tanta roba.
0: Lo so. Anche se sei al lavoro, è come essere in spiaggia al lavoro, ci sta.

0: so good. Adesso pronti per un bel ballo di gruppo. Lo so che fa caldo, ma in questo caso smaltiamo i grassi, smaltiamo i drink del weekend. Chiederei alla luna come fa a stare su tutta la notte senza il caffè. Scusa? Com'è che era?
1: Un saluto a te Frankie, a tutti quanti, e in attesa di Miki, buon ascolto su Radio Studio Q con Alfie Good.
0: Grazie caro, con il party time. Bella la battuta della luna, eh. Ciao Poppy.

0: come from Carnaggio.
1: Quella! Ci ascoltano anche dalla provincia dell'Aquila, che bello, Andrea da Meta. Siete l'emittente più bella del pianeta. Vedi, Andrea da Meta, ha fatto anche la rima, alla grande. Alla grande! Senti qua!

La provincia di Foggia è presente. Anche Elisa è presente, che dice che la musica oggi è fantastica. Mamma che musica, mamma che sound. Quando arrivano gli anni 90 questi qua, ragazzi, tutti impazziscono, eh? Tutti.

domanda vera è: Gianluca avrà aggiustato la cassa? Questa è la domanda. Gianluca avrà aggiustato la cassa della sua family per ascoltare questi sound? Assolutamente, ce lo auguriamo alla grande. E Vicky? Che combina? Dici, vuoi vedere? Esci con me? No. Vabbè, allora un'altra volta, dai. Ma mi vuoi bene? No. Fa così la canzone.

potrebbe essere anche la canzone del nonno questa. I say yeah! Per forza, se la ballavi nel 93 potresti anche essere nonno oggi, vabbè, se... vabbè, vabbè. Non è detto, non è detto, dai. Vai! Ogni lasciata è persa, il motto del DJ Lascia. Arriva Giulia, siete pronti per Giulia? Non vorrei che dopo avete troppe cose, troppa carne al fuoco, capito? Troppa carne al fuoco con questi dischi!

0: amore. C'è Matti da Milano che manda il messaggio. Ciao Matti, oggi non ti posso accontentare. Mi dispiace Matti, però lui ascolta dalle 14 alle 18 I Feel Good. E già questo è bellissimo. Ciao Frankie, sono Massimo da Corinaldo. Fai gli auguri a mia moglie che oggi è il suo compleanno. Si chiama Sonia. Auguri Sonia. Vai Garzilli come pompa. Polverone, ma non c'è Garzilli. Cioè, io adesso non vorrei dire. Sembra che abbiamo la voce uguale io e Garzilli? Sì.
1: Un saluto da Frankie.
0: Ciao bello. Frankie Gada, hai capito Polverone? Però va bene uguale tanto.

0: polverone, ti scuso, non è un problema.
1: Ciao Frank, sono l'attuale di Oscar.
0: Bene, di me, ma... No, ma questi sono i messaggi per Garzilli. Quelli devono arrivare a lui. Vabbè, dai, non c'è problema, che c'è?
2: Comunque siete sempre i due grandi di Studio Q.
0: Ecco, grazie. Grazie caro, ultimo disco. Tanto ne arriva un altro. Marco e Laura da Malonno, vai Garzilli, facci ballare.
3: E allora va bene, dai, sono Mickey Garzilli, dai, andiamo! Da questa parte!
0: Torna domani, non c'è oggi!

0: Vabbè, un saluto ad Alex, re dei distributori. Grazie Vocal B, finiamo il party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot.
5: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie Groove, Clara Audalua.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un avvio di settimana in cui il gran caldo insisterà al sud, mentre correnti più fresche dal nord Europa porteranno dell'instabilità frequente sulle regioni settentrionali. Nella giornata di lunedì acquazzoni temporali impegneranno soprattutto Lombardia, Triveneto e parte dell'Emilia Romagna. Sarà invece asciutto e soleggiato ovviamente sul resto delle regioni, con temperature già più basse al nord, valori in linea con le medie del periodo, le massime non andranno oltre 30 gradi, ancora invece gran caldo al centro-sud con punte di 40 gradi o superiori sulle aree interne delle isole Calabria, Puglia, Basilicata e Campania. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

0: Stones, signori, The Colors. Avete presente? Ok, quelli lì. Va bene, allora entriamo nella nostra seconda ora insieme, sempre lunedì e sempre il 20 di luglio. Sono sempre Frankie Gada, anzi lo devo sottolineare. Ciao, sono Frankie Gada. Così proprio, ciao! Che fa molto radio, fa molto radio. Oggi rientra, o ieri è già rientrata anche Leonora Salvi. So che ha fatto il festeggiamento per il suo compleanno, per cui insomma grazie di averci invitato, grazie. Ah no, non ci ha invitato. Vabbè, comunque auguri. Ho visto dai social che è stata una bella festa, quindi questi festeggiamenti durano da una settimana, una settimana che si festeggia. Vabbè, comunque c'è anche chi non sopporta la canzone che abbiamo appena ascoltato. Sai che diventa difficile, ciao Mirko, nel senso che quando tu non sopporti una canzone e la canzone passa alla radio, però questa canzone tu non la sopporti, altri invece la amano, è un disastro, perché a te verrebbe voglia di girare la radio, ma non puoi farlo perché comunque magari dopo non ci ritrovi, no? E dall'altro lato c'è anche gente che invece è contrastante, cioè nel senso chi ama la ama, chi odia odia, e succede spesso con le canzoni, Spesso accade che tu stai su una stazione, c'è una canzone che non ti piace, allora ti viene voglia o di abbassare o di girare, però ti fa dispiacere quando è la tua radio del cuore cambiare, capito? Allora in quel caso abbassi un attimo, poi ti ripigli, no?
1: Gada, sono i Garzilli, guarda sì. Che domani torno, fai il bravo.
0: Ah, io devo fare il bravo. No, che torni pure, io domani non ci sono. A quest'ora, domani inizio alle ore 16, perché domani sarò in diretta da La Fenice Bistro di Lugana di Sirmione, quindi io domani per me è come se fossi in vacanza, quindi trasmettono un posto bellissimo con una vista lago strepitosa. Di solito alcuni di voi vengono anche a trovarmi, quindi comunque sia per me è vanto di orgoglio. E domani Garzilli rientra con l'orario ridotto. Hai capito la strategia delle vacanze di Garzilli? Cioè uno prende la settimana e di solito fa da sabato a sabato. No, in questo caso Garzilli ha fatto da sabato a lunedì. Hai capito? È strategica questa cosa. Poi rientri di martedì e hai l'orario breve. Cioè, che figata è. Devo imparare anch'io come si fanno le ferie.

0: feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

Dice Dracula. Ma dai, Dracula. Che detto così con questo accento, Dracula. Ma tosto, dai. Va bene, una delle canzoni clou dell'estate 2026, questa qua. Su Studio Più, la Dance Station Italia. Vi è mai capitato di dover stare a casa dal lavoro perché magari infortunati, perché magari una cosa, una situazione post-operatoria, perché magari... Ecco, allora, se vi è capitato qualcosa del genere, come è capitato anche a delle nostre ascoltatrici, che in questo momento sono anche all'ascolto, quindi salutiamo Vicky e salutiamo Elisa, come viene occupato il tempo, quello lì in cui si è costretti un attimino a stare a casa? Perché io posso anche capire, uno magari guarda della TV, però anche lì dopo 18 ore, cioè comunque ti annoia, cioè non è che puoi guardare la TV 18 ore, no? Cioè le serie TV, ok, magari uno è appassionato di serie TV, si fa una carrellata, non so, di 11 stagioni di qualche serie e vabbè, ci può stare. Alcune persone magari leggono i libri, no? O inizia una serie di romanzi o gli audiolibri. Ascoltare podcast e audiolibri potrebbe essere una soluzione, come del resto anche ascoltare la radio potrebbe essere una soluzione, ma nell'elenco che c'è qui non c'è la radio, cioè se la sono proprio dimenticata. Però allenare la mente, vi è mai capitato? Cruciverba, sudoku, scacchi, puzzle, quelle robe lì in cui si allena un po' il cervello, ok? Imparare qualcosa di nuovo. Magari c'è chi lo fa e chi dice ma so già tutto, io sono il Frankipedia, so già tutto, mi interessa. Però insomma, imparare qualcosa di nuovo potrebbe essere studiare una lingua, studiare la fotografia, studiare la storia, programmazione di musica attraverso corsi online, scrivere. Cioè, scrivere un diario, ecco, questa potrebbe essere un'idea, no? Scrivere un diario, racconti, ricordi di viaggio, cose. Attività creative, cosa si fa? Disegno, pittura, modellismo, uncinetto. Adesso non ce la vedo. Non ce la vedo Vicky fare uncinetto. Non ci vedo neanche Nadia fare uncinetto. Videogame. Se ti piacciono, vabbè, se sei un maschietto sicuramente sì. Ma anche le donne mi sa che usano un po' i videogame e queste cose qua. Sentire amici e parenti. Ah beh, allora lì sì, è alla grande. Abbiamo fatto bingo. Carrellata di telefonata di persone che però magari sono al lavoro e quindi non è detto che siano disponibili. Fare esercizi per la parte superiore del corpo, quindi la respirazione, però se sono compatibili con quello che è il vostro malessere in quel momento. Comunque sia, tra gli altri suggerimenti che vi do io, oltre questi che ci dà internet, potreste riordinare le fotografie del computer o sul telefonino, creare album per poi non perderle, insomma, perché sai, gli album adesso, i telefoni contengono 18.000 fotografie e poi non sai mai ritrovarle. Organizzare le finanze personali, quello potrebbe essere una soluzione. Tutte le monetine della tasca destra vanno messe sul tavolo, vanno contate, vanno organizzate. E basta, pianificare un viaggio futuro potrebbe essere, ok? Fare l'albero di Natale no, no, no, fa l'albero di Natale no, dai. No, l'albero di Natale no, è presto ancora. Qualcuno dice guardare i film con una mano sola, ma va a rubare, va. Ma cos'è?

0: Andiamo dal nostro Natalino Balasso a sentire cosa faceva, vai!
1: Lavoravo lo stesso a casa, ma lavoravo
0: a casa!
1: Perché non sono capace di stare fermo.
0: Fermo!
1: In caldaia!
0: Fare!
1: Dei mobiletti di legno, anche se ero con le stampelle, ma facevo qualcosa.
0: Grande.
1: Non sono capace di stare fermo.
0: Non sono capace di stare fermo a casa, andavo in caldaia!
2: Feel good!
0: Facevi dei mobiletti di legno, delle casse di legno, perché suona diverso, diverso. Ciao Francesco!

0: la gozadera. Va bene, dai. Abbiamo scoperto che molti di voi non sanno stare fermi, eh. C'è chi pulisce casa nonostante le stampelle. C'è chi fa lavori bestiali, c'è chi fa questo, chi fa quello, chi ascolta la radio, chi balla su un piede solo. Ognuno fa quello che gli pare, comunque se gestione del tempo in base a quello che volete. Adesso noi facciamo indietro, un salto indietro nel tempo, a un piede solo, con Sandy Martin e poi Party Time. Pronti a ballare di nuovo.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: listen, Studio P. Now listen,
1: Studio P.
0: Now listen,
1: Studio P.
2: Spot. Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
4: Da.

0: musica suona un'ultima volta, signori. Siamo nel party time. 338-141-1001 se volete partecipare, se volete entrare anche voi in questa festa, nonostante siano solo le 3:30 del pomeriggio, si può fare, attraverso un messaggio al 338-141-1001.
1: Sta il pelo di Fosambrone con Ravolo e Bruno.
0: Sì, va
1: bene. Go go, due arancinatori e una prescia.
0: Benissimo, mi sembra che abbiamo bevuto del Sangiovese. A sentire così un attimo l'accento un po' particolare, un po' così, un po' di accento di Romagna che non guasta mai. Assolutamente.

0: mai sono le canzoni della festa queste. Quando c'è la piazza e inizia a mettere queste canzoni vanno sempre bene. Vanno sempre bene. Oh, Francesco Di Bardolino, non serve che imiti Balasso, gli assomigli già senza che lo imiti.
1: Tolino, caro, come ciò? Sono Natalino Balasso. Grazie, era il mio idolo, Natalino Balasso.
0: Sei uguale, sei uguale.
1: Demo.
0: Hai lo stesso timbro di voce, non è un'offesa, questo è un complimento che ti sto facendo, perché comunque è molto molto divertente. 338 141 1001, e tu che fai? Che fai? Dove stai?

the floor. Sì, così. Luca da Forlì è presente, sto preparando la pizza e ballo, saluti. Beh, è anche giusto così. Uno prepara la pizza e balla contemporaneamente. E poi ancora, che succede? Buon pomeriggio Mr. Gada, salutoni anche da Forlì. Grazie.

Nin, qualcuno mi ha mandato la foto che stanno tagliando le siepi, è un periodo anche questo, no? Si tagliano due volte l'anno le siepi, bene o male, dipende dalla siepe, dipende da quando ho fatto il taglio. Dipende, comunque buon lavoro anche ai giardinieri d'Italia, che hanno il loro da fare un po' per i temporali, un po' anche per la manutenzione ordinaria. E diamo un abbraccio grandioso a chi ha subito i danni dal punto di vista del temporale. Perché anche stamattina, problemi purtroppo.

0: programma come si chiama? Come si chiama questo programma, ragazzi?
1: Stai ascoltando I Feel Gada.
0: È sempre lui, è sempre lui. Grazie, grazie, grazie. Basta, grazie, basta. Va bene così, va bene così. I feel good o I feel gada, quello che conta è essere sulla Dance Station d'Italia. Mi piace molto la vostra musica, non è firmato, però grazie. Grazie di aver mandato il messaggio. Firmatevi ogni tanto, che comunque leggere il nome non è che ci dispiace, anzi, ci fa capire innanzitutto se da quella parte lì c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice. Non è che faccia differenza, però è semplicemente così. È così, è così. Un salutone a Nicola, un ascoltatore da Bosco e Stefano che sono impegnati in questo momento e stanno lavorando. Dov'è che stanno facendo? Ah no, si sta segando. Stavo leggendo un messaggio di 6 mesi fa. È perché vengono fuori tutti, capito? Buon lavoro!

0: minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale, un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere, chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità, questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola campione del mondo è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

Summer is Magic. Quando l'estate diventa la magia, no? È magia. È magia. Che ti prende e ti porta via. Dicevo, quando l'estate arriva è magia. Dipende sempre poi se becchi il temporale di turno distruttivo o no. Allora, grazie comunque per il ritmo che ci fate vivere. Noi siamo qua apposta, siamo qua per regalarvi emozioni. Un saluto da Fabio, il Leva Bolli di Torino, che è un altro di quei lavori lì che secondo me oggi, se fai il Leva Bolli, hai da lavorare tantissimo, perché da quando sono cambiati i temporali effettivamente, ragazzi, è tanta roba. Tra l'altro anche la mia macchina, che non ha subito, diciamo, danni dal punto di vista meteo, però hai danni dal punto di vista del supermercato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu parcheggi nei supermercati c'è sempre quel... non lo so come... io non riesco a capire come definirlo, no? Sono quelle persone, quegli animali da portiera, che quando aprono la loro portiera la fanno sbattere contro la tua, hai capito? Cioè la fanno proprio... cioè non è che hanno il riguardo della macchina a fianco, no? Lo aprono la portiera senza problemi e quell'angolino, quella puntina della loro si conficca nella vernice della tua, creando un bollo come se fosse grandinato di lato alla macchina, cioè... E io dico, ma anche se parcheggio isolato e lontano, se la giro al contrario, niente, non c'è niente da fare. Quando vai al supermercato o la metti proprio nel punto più lontano dall'ingresso dove è, perché altrimenti è proprio così. Cioè non so se capita solo a me, ma sicuramente no, capiterà anche a voi. Hai l'auto nuova e devi stare attento a queste cose qua, finché poi hai una vernice magari come la mia, che è semplicemente bianca e magari si nota un po' di meno, ma quando inizi a avere quelle pellicole molto performanti, cioè anche sul microsegno lo vedi subito. Quindi come possiamo definire quelle persone lì, quelle che quando aprono la portiera, ecco, cioè ci sono solo loro, hai capito? La devono aprire tutta alli di gabbiano tra un po', cioè nel senso, fate attenzione alla macchina che avete a fianco, perché voi al vostro angolino non succede niente. E solitamente poi quelle macchine lì non hanno le stesse botticine che danno, perché le hanno anche ricevute, no? Vabbè, quelli si chiamano figli di... Va bene, abbiamo capito, credo che abbiamo trovato un nome adatto. Delle volte sono anche le persone un po' anziane, no? Sai, devo scendere, faccio così e così, va.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Think Tank.

Questo vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore

Sai cosa dovremmo mettere sui lati delle macchine? Per non fare in modo che accada quella cosa lì, che quando uno apre la portiera ti venga a creare il bollo, ti faccia il buco sulla fiancata? Bisogna mettere le cose che ci sono sui balconi per i piccioni, hai capito? Tutti gli spuntoni. Ho deciso che coprirò tutta la macchina di spuntoni. Di spuntoni, quelli lì anti-piccione, capito? Faccio tutto il lato, tutta la fiancata della mia macchina. Ecco, la faccio così, a punte. Ok? È la soluzione migliore, capito? Perché se c'è, purtroppo... Perché mi dicono, anche se parcheggi lontano, c'è sempre qualche imbecille che te lo fa, capito? Ma io quando ho comprato la macchina nuova, insomma, non era proprio nuova, aveva solo 30.000 km, 40.000 km,

comunque andavo a lavorare la mattina, andavo a dare una mano a degli amici che avevano un'azienda agricola, ok? La mia macchina io la parcheggiavo nell'ultimo parcheggio disponibile, eppure nonostante fosse l'ultimo in fondo, l'ultimo, il più, hai capito? Qualcuno riusciva sempre a lasciare il segno. Vabbè, allora parliamo di altro. Accade molto in Europa, ma accade anche all'estero questa cosa, comunque me l'hanno segnalata e va bene così. Allora, Marco da Desenzano, grazie anche per il tuo messaggio e grazie a tutti coloro che ne hanno mandato uno. Matteo, vedi, ce ne sono diversi, ci sono anche dei vocali che lasciamo perdere, che tanto abbiamo capito. Avete presente quando ascoltate la musica che a un certo punto vi arrivano i brividi? Che cosa succede? Perché non è così per tutte le persone, cioè non tutte le persone quando ascoltano della musica provano delle magie sulla pelle, quindi c'è una cosa che succede e succede nel nostro cervello. Quando ascolti una canzone il cervello cerca continuamente di prevedere quale sarà la nota e l'accordo successivo. Se la musica fa qualcosa di inaspettato ma allo stesso tempo di piacevole, ad esempio un cambio di tonalità, l'ingresso del coro, un crescendo, il cervello riceve questa cosa come una sorta di ricompensa. Viene rilasciata la dopamina, in questi momenti aumenta l'attività del sistema della ricompensa del cervello e quindi la dopamina associa la motivazione del piacere e il corpo reagisce. E come reagisce il nostro corpo? Il corpo reagisce creando la pelle d'oca. A me succede quando suono, quando lavoro in una piazza, quando suono Dreamland, ad esempio, no? Quando sono di là dello studio e metto la musica, a un certo punto, quando arriva quel disco lì particolare, a me scatta la pelle d'oca, brividi lungo la schiena e le braccia, aumento del battito cardiaco, una specie di nodo alla gola e nei casi più estremi arrivano anche le lacrime. Posso dire che io tutte queste cose, componenti, le ho tutte? Quando c'è l'emozione davanti al pubblico, stai mettendo una musica che ti piace, sai che stai emozionando qualcuno dall'altra parte? Beh, effettivamente qualche volta nel mio lavoro, nella mia esistenza, nei miei 40 anni di carriera, qualche lacrima ce l'ho messa.

0: La mamacita, ma questa storia dell'emozione, dei brividi non avviene a tutte le persone, eh? Ci sono alcune persone che non lo provano. Non tutti provano i brividi con la stessa facilità. Le ricerche suggeriscono che chi li sperimenta più spesso tende ad avere maggiore sensibilità emotiva. Cioè le persone sensibili sono quelli che lo provano di più. Un forte coinvolgimento con la musica. C'è gente che la musica non la sopporta, anzi alcuni proprio la odiano. Sì. Sono quelli che dicono abbassa, abbassa, eccetera. E connessioni più intense tra le aree del cervello che elaborano il suono e quelle legate alle emozioni, che altri invece sono scollegate. Vabbè, e quindi non so se avete mai provato dei brividi. Nel caso me lo scrivete. Tra poco arriva il party time.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Sabrina.

0: Jonna and Sabrina.
1: Got something I want to talk about.
0: Oh yeah.
2: Però ieri si vedeva che cantava un pochino col playback, eh? Si sentiva. Vabbè. Quando ho suonato al matrimonio, alcune canzoni mi emozionavano molto. Nella progressive degli anni 90 loro ballavano, si divertivano, io invece avevo la pelle d'oca, la pelle d'orso. Anche a me succede quello che accade a te, Mr. Gada. Bello lì.
3: All ends with beginnings. What keeps the

0: proprio più Greg e Byron dal furgone dell'azienda, direzione Salò. Balliamo col Party Time.
1: E si balla con il Party Time. Grande, grande.
2: Chiudi gli occhi e inizi a volare e a viaggiare, perché la musica è anche questo.
1: Eh beh, chiudi gli occhi, inizi a volare, viaggiare. Grazie René di essere entrato anche tu a far parte dell'appuntamento con il Party Time.
3: Stai ascoltando I Feel Gada.
1: Va bene, si passeggia tra Sciacca e Menfi con la vostra musica. La Sicilia presente nel Party Time.

Music, ci sta anche questa, ci sta anche questa. All'interno della giornata di oggi, lunedì 20 di luglio, in compagnia di Frankie Gada, all'interno di I Feel Good c'è il Party Time.

È così. Informazione di servizio alle ore 16, ritorna tutto a posto. Lo scoprirai solo vivendo. Ce la fai ad aspettare fino alle 16? Dalle 18, scusa? E poi lo scopri. Non so se viene in costume o se viene vestita normale, questo è un altro discorso, però insomma lo scopri.

arrivato un messaggio bello da parte di Marco che scrive: spesso i brividi e la pelle d'oca ascoltando certe musiche o certe performance canore. Chi non apprezza la musica non apprezza la vita, perché la musica è vita. In famiglia, insomma, ho chi suona pianoforte, vedi, e, insomma, delle volte è qualcosa di bello. Io non so più. Salutami tuo figlio. No, tuo figlio suona il sax. Complimenti. Amata io. Non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione. Un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio. E il corso di Pilates,

di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se a volte lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico, se

male, un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

0: che fastidio. Tra poco facciamo un bellissimo viaggio dalla musica dagli anni 70 fino ad arrivare al 2020, come accade lunedì, per cui prepariamoci. A tra poco.
1: The party is here. Party time. On Studio Q,
2: your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare.
13: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli, Emanuele Roccia Battaglia. Spingere.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un avvio di settimana in cui il gran caldo insisterà al sud, mentre correnti più fresche dal nord Europa porteranno dell'instabilità frequente sulle regioni settentrionali. Nella giornata di lunedì acquazzoni e temporali impegneranno soprattutto Lombardia, Triveneto e parte dell'Emilia Romagna. Sarà invece asciutto e soleggiato ovviamente sul resto delle regioni, con temperature già più basse al nord, valori in linea con le medie del periodo, le massime non andranno oltre 30 gradi, ancora invece gran caldo al centro-sud con punte di 40 gradi o superiori sulle aree interne delle isole Calabria, Puglia, Basilicata e Campania. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

meraviglia, che meraviglia, signori, che meraviglia. Entriamo nella nostra ultima ora insieme in diretta nazionale con Radio Struppiola Destination Italia. Sono le ore 17 e qualche minuto, adesso si vola, perché abbiamo ancora un party time che inizierà tra 25 minuti circa, ma parliamo come tutti i lunedì della storia della musica di Struppiola Destination Italia, perché questa radio ha una storia molto lunga e di conseguenza è bella riattraversarla attraverso la musica, per cui decade per decade, dagli anni 70 fino ad arrivare al 2020, andiamo a scoprire dei dischi, ma andiamo a trovare delle curiosità anche su questi dischi. Il primo disco che mettiamo è del 1975, si chiama Never Can Say Goodbye ed è cantato da Gloria Gaynor. Che si può dire su questo disco? È uno dei dischi più importanti della storia della disco music. Non era una canzone originale di Gloria Gaynor, perché il brano era stato scritto dai The Jackson nel 1971 con la voce di un giovanissimo Michael Jackson. Gloria Gaynor ne fece una versione completamente reinventata in chiave disco negli anni, appunto, nella metà degli anni 70. Fu una delle più grandi hit della disco music, pubblicata tra, insomma, la fine del 1974 e l'inizio del 75. Arrivò all'esplosione mondiale della disco e contribuì a definire anche, insomma, questo genere musicale. Fu il primo numero uno della classifica dance di Billboard, cioè prima di questa canzone non esisteva una canzone dance che è arrivata numero uno in classifica. L'album aveva un'idea rivoluzionaria: la prima facciata del vinile univa senza interruzione tre brani, che erano Honey, Never Can Say Goodbye e Reach Out, I'll Be There. E poi tra i produttori c'è anche Tony Bon Jovi, cugino di John Bon Jovi. Ascoltiamo il disco? Lo ascoltiamo, lo accendiamo, eccolo. Nella versione originale dura oltre 6 minuti, noi ne ascoltiamo 2 minuti, 2:25 per la precisione.

Can't Say Goodbye, un capolavoro. Bellissima, dai. Buon pomeriggio a tutti anche da Monica. Ben arrivata. Andiamo e cambiamo decade, andiamo a cambiare anno, andiamo a cambiare periodo, andiamo negli anni 80. Negli anni 80, a metà degli anni 80, nel 1985, c'è un gruppo che ci fa ballare di brutto, proprio alla grande. Loro si chiamano Simple Minds. Avevano appena fatto Don't You Forget About Me con la famosa rullata, no? Ed esce questo disco e esce una canzone che si chiama Alive and Kicking. Il brano è stato pubblicato a settembre del 1985 come primo singolo dell'album Once Upon a Time, che è un album fantastico, è quello che contiene Don't You Forget About Me, e dimostrò che la band non era una one hit wonder, ma semplicemente veramente una vera e propria band ed entità artistica. In Italia la canzone arrivò ad avere un successo pazzesco, mentre nel Regno Unito non andò oltre il settimo posto. Terzo posto in Italia, arrivò comunque al numero uno. Il videoclip è stato girato tra le montagne, è stato registrato da un regista polacco e con paesaggi molto suggestivi dello stato di New York, e quindi molto molto bello. È stato prodotto da due giganti della musica, ok, che hanno contribuito alla grande. Non parla solo d'amore, molti pensano che sia una canzone romantica, ma il testo della canzone parla del desiderio di mantenere vivo un rapporto anche quando attraversa momenti difficili. Il titolo significa letteralmente vivo e vegeto. Ce lo ascoltiamo? Assolutamente sì. E magari molti di voi se la ricordano e magari ce lo scrivono. Era il 1985, settembre. Alive and Kicking, Simple Minds.

0: Pancaking, scusate ma a me è venuta la pelle d'oca ed è venuto anche quel brivido di cui parlavamo prima. Il finale di questa canzone, quello che sta arrivando, è uno tra i più belli mai esistiti nella musica pop rock. E lo dice anche Carlo Antonio, che questa è storia, e lo dicono tanti, insomma, è bello, bello, bello.
1: Franky, qui che mi viene la pelle d'oca con i brividi, sono queste le canzoni, avevo 18 anni nell'85, meraviglioso.

suona, chi se ne frega, cioè va pure a cagare, cioè nel senso, così da amico proprio, rispetto per la musica ci vuole. Vabbè, comunque andiamo avanti, andiamo nel 1998. Nel 1998 c'è un disco che stiamo per mettere, è di Fatboy Slim. Chi è Fatboy Slim? È un DJ produttore che assembla canzoni utilizzando pezzi di canzone di altri. Lui realizza The Rockefeller Skank, che è uno dei brani più iconici della musica elettronica degli anni 90. Ok, pubblicato nel 1998 e ha contribuito a rendere famoso il genere big beat, famoso in tutto il mondo. Il ritornello è un campionatore di una frase, Right About Now, The Funk Soul Brother, che adesso ascoltiamo. Non è stata registrata da Fatboy Slim, è un campionamento della voce di un rapper che si chiama Lord Finesse, tratto da un vecchio brano dei Vinyl Dogs di Norman Cook, che sarebbe il vero nome di Fatboy Slim, perché Fatboy Slim ha diversi pseudonimi. Guadagna royalties lo stesso dalla canzone, è un singolo che ha lanciato questo personaggio in tutto il mondo, il videoclip passava continuamente in televisione e adesso noi ce lo ascoltiamo. Era The Rockefeller Skank. The Funk Soul Brother. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk. The Funk. Sì, ma mettiamo l'originale però. Now. I feel good. Niente, non va l'originale, non va. Va bene, dai, non c'è nessun problema. Andiamo avanti, andiamo avanti. C'è un disco che devo mettere, che è di Mika, che però è partito per errore. E quindi mettiamo la base, dai. Mettiamo la base, vedi come si va avanti con il bello della diretta. Niente, quel disco lì bisogna controllarlo. Quello lì, di Fatboy Slim, perché comunque sia, c'è qualche piccolo problema. Allora, passiamo ad un altro disco, lo ascoltiamo e poi ne parliamo. Entriamo nel 2000. 2007.

0: buonasera da Marilena da Curato, la moglie di Carlo Antonio.
1: Sì.
0: Mamma mia, che ricordi con questa canzone, ero diversamente giovane.
1: Era solo il 2007. Vabbè, sono passati 20 anni in pratica,
2: Oh, Frankie, è bella questa versione, bellissima proprio. Complimenti.
1: Va bene, grazie. Grazie. Andiamo avanti. Allora, spieghiamo di questa canzone, Relax, Take It Easy. È una canzone di Mika ed è uscita nell'anno 2007. Segna un periodo, della pop dance degli anni 2000. Ok, il titolo sembra allegro, ma nasce da un momento drammatico. Mika ha raccontato che l'ispirazione del brano è legata alla sua esperienza durante gli attentati di Londra del 7 di luglio 2005. Relax, take it easy, cioè rilassiamoci e prendiamo le cose un attimino con calma per tutto quello che è successo in quel periodo che magari non ricordate. La melodia di questa canzone che abbiamo appena sentito ricorda una canzone degli anni 80 bellissima dei Cutting Crew che si chiama I Just Die in Your Arms Tonight, perché fra Relax, Take It Easy, cioè è proprio simile. Fa parte di un album che è quello di debutto di Mika e in estate è stato il successo di Mika in Italia, è arrivata lì. Va bene, andiamo oltre, andiamo nell'anno 2015. Nell'anno 2015 una delle canzoni di punta era sicuramente questa.

0: Quella, ringrazio Billy, ringrazio anche sua moglie, ma oggi non è la Studio Più Compilation, vi stiamo raccontando noi la storia della musica, quindi non c'entra. È venerdì che devi mandarmi questo messaggio. Allora, siamo partiti dal 75 e siamo arrivati al 2015. Cosa succede? Usciva questo disco che è stato un successo pazzesco, ok? La canzone Intoxicated di Martin Solveig non è fatta solo da lui, ma anche dal gruppo GTA, che è un gruppo americano, un duo americano. La canzone unisce degli stili che sono quello della funky house, l'energia della house music degli anni 2000, ok? E il titolo Intoxicated, intossicazione, non parla solo del fatto di essere ubriachi, ma nel contesto della canzone indica quella sensazione di essere travolti dalla musica, dall'energia della notte e dall'euforia del ballo uniti ai fumi dell'alcol, diciamo così. È uno dei primi grandi esempi della Future House. Siamo nel 2015 e veniva fuori questo sistema musicale diverso, questo genere chiamato Future House. Il segreto è il contrasto tra la melodia, che è giocosa, e il basso. Il videoclip è folle, insomma, perché è proprio interessante, e fu un ritorno di successo per Martin Solveig, che insieme a Hello del 2010 e Ready to Go tornò alla grande, a mostrarsi al grande pubblico. Adesso facciamo una pausa, c'è il party time e abbiamo concluso. Prossima settimana no, non faremo questa puntata delle canzoni, perché sarò alla spiaggia Giamaica a trasmettere, oppure lo faremo anche da lì, non lo so, ci penso. Va bene?
1: I feel good. You tune to Radio Studio Q.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

l'ultimo party time. È l'ultimo giorno che ci facciamo le 4 ore. Da domani le cose tornano più o meno normali. Diciamo che tornano normali mercoledì, perché domani comunque Michi Garzelli farà, ammesso che ci sia, dalle ore 14 alle ore 16 e io dalle 16 alle 18. Poi mercoledì ritornano le 3 ore per entrambi, quindi ci mescoliamo come al solito. 338-141-1001, signori, per l'ultimo party time, ultimi posti disponibili. Insieme a Mino Di Morciano c'è anche Luca Alessandria.

0: meraviglioso, è meraviglioso questo ragazzo, è meraviglioso. Quanto manca alla fine? Vabbè, te pare. C'è da ridere, Antonio. Antonio, che succede? Cosa succede, Antonio?
1: Non perdetevi domani il Mickey Garzilli Day. Ma il ritorno.
0: Se torna.
1: Naturalmente,
0: se torna.
1: Studio Più.
0: Sì.
1: La Dance Station d'Italia. Un saluto da Antonio di Parma.
0: Va bene, Antonio, però quando andrò via io voglio un messaggio anche per me, cioè altrimenti qua. Scusa. Cos'è il Mickey Day domani? Non ho capito.

capito cosa bisogna fare. Bisogna prendere la canzone del Condor Passa e fare un remix. Dai, metti su un po' di trap e basta. È il Condor Passa, ve la ricordate il Condor Passa? I flauto peruviani del Condor Passa, vi ricordate? E si rifà. Questo è il ciclone. Dai, ogni 28 giorni arriva. Bravo Molella comunque, perché è furba questa canzone, eh? Quando fai le cose furbe, le cose poi funzionano. Andiamo oltre, signori. È un'ossessione, un'ossessione. Sono ossessionato.

0: going to hide. Let's go.
1: Let's go. Bjornsen, David Guetta insieme in questa produzione di qualche tempo fa. Let's go. Vai, andiamo in Veneto, andiamo a trovare Gianni Coletti, dai. Andiamo indietro, back in the time, dietro nel tempo. Back in my life. In our life. Nella nostra vita. Si riavvolge il nastro e si torna agli inizi del 2000.

Give me fantasy, you give me energy. Abbiamo finito, signori, abbiamo terminato. Mettiamo un ultimo pezzettino, un minuto di questa e abbiamo finito. Tra poco arriva lei, abbronzatissima. Parla anche greco, parla proprio come, parla come l'insalata, l'insalata greca. Io vi saluto qua. Noi ci risentiamo domani dalla Fenice Bistrò in diretta dalle 16 alle 18. Grazie a tutti. Siamo stati bene anche oggi. Buona serata da Frankie Gada.

0: every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
9: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Station. Studio Più News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tempo di prime amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
2: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità, però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa che vuole costruire, quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti che vuole trasmettere a tutto il gruppo e ci stiamo lavorando duramente, quindi siamo molto, molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
3: Arnold.
0: Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.
4: Attention please!
5: Sono quasi emozionata. Buonasera popolo di Radio Studio Più.
6: Calispera.
5: Calispera. Guarda, è arrivato anche ballerino. Buonasera.
7: Ciao,
6: lui è il venditore di olive di Calamata.
5: Sì.
8: Ciao, sono Max Pederzini.
6: Ciao, sono amico di Max Pederzini.
5: Ciao, anch'io sono un'amica di Max Pederzini.
8: 5 punti per uno agli amici di Max Pederzini.
5: Uele. Dai, dite la verità, vi sono mancate in questa settimana.
6: Tantissimo.
5: Mamma
6: tantissimo,
5: mia, vedi
6: tantissimo.
5: Le lacrime sul
6: soprattutto
5: viso.
6: Soprattutto il signor Franco Betulla che ha mandato 200 messaggi. Ma oggi c'è, ma fammi sapere, voglio sapere.
5: Eccomi.
6: Ma come sta bene in costume? Sono arrivati messaggi di tutti i tipi.
5: Ah sì?
6: No, te lo dico, tutta la settimana.
5: Ah, che
6: sono
5: bello.
6: Sono l'unico protagonista di tutto il pomeriggio perché le due donne sono tutte in ferie.
8: Poi sono tutte...
5: Sì.
8: Fake news, perché effettivamente tu vagabondavi per Mykonos.
5: Sì.
6: No, non era Mykonos.
5: Cosa?
6: No, non era così. Lei era travagliato.
5: Sì, è vero. È vero. Il mare era proprio quello.
6: Però grazie all'intelligenza, diciamo.
5: Ma sai
6: così.
5: Che con l'IA adesso puoi fare tutto.
6: Sì. Anch'io, sparire.
0: The Dance Station.

0: certo che qui fuori onda escono fuori delle belle perle di saggezza. Innanzitutto il nostro buon Max ci sa fare con le donne. Ha appena detto che sono ingrassata di 5 kg. Ma io non sono ingrassata.
1: Ma si vede.
0: Ma grazie, grazie. No, allora devo dire, sai che quando sei in vacanza bene o male mangi, bevi, ti rilassi. Quello è vero, però dai, che fai?
1: Allora, non lo fai. Rilassata, ti sei rilassata? Mangiato,
0: sì, direi proprio di sì.
1: Non hai mangiato?
0: Ma io ho mangiato tanto. Tra l'altro, sai cosa ho assaggiato? Souvlaki, sai cos'è?
1: No.
0: È una cosa tipica greca. E ho assaggiato anche il mastika, che sarebbe un liquore.
1: Vedi?
0: No, ma sai cosa? Quando sei nei posti, non so, all'estero, è anche bello assaggiare comunque cose tipiche, no? Perché poi c'erano anche ristoranti italiani, però che fai? Se in Grecia mangi la pizza, no? Ci sta assaggiare cose tipiche, no?
1: Mangi una pizza con la feta greca.
0: Con la feta, è vero, però a me personalmente non piace tanto, è un po' insapore. Vabbè, bando alle ciance, sì, insapore, scusate. Sentiamo, vada.
2: Uy, ciao Ele,
0: ciao.
2: Lo so che è passata la festa che ha battuto lo santo.
0: Sì.
2: Ma tanti auguri.
0: Grazie.
2: Anche se in ritardo. Ciao Alex.
0: Ciao Alex, un grandissimo abbraccio. Ringrazio anche le persone che stanno scrivendo già al 338-141-1001. E colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che nel giorno del mio compleanno, che appunto non c'ero perché ero in vacanza, mi hanno insomma fatto gli auguri anche sui social privatamente, ed eravate davvero tantissimi. Io vi ringrazio davvero tanto tanto di cuore. Allora, prima di iniziare invece, alle 18.30 lo ricordiamo, sale in console il nostro Max Pederzini, voleva illustrarci insomma una sua bellissima battuta.
1: No, diciamo che sì, è la solita freddura.
0: Sì, sì, sentiamo la perla.
1: Allora, lo sai,
0: dillo chi te l'ha suggerita, però
1: tu
0: dillo.
1: Ele, no, non è vero. Mi hai detto,
0: ma non sono stata io.
1: Questo.
0: Non sono stata io.
1: Ragazzi, ho un coltello puntato alla schiena.
0: Sì.
1: E questa è la freddura.
0: Sì.
1: Sai come fa la cacca l'arancia? Grumi.
0: Dopo questo posso andare con la prossima canzone.
1: Vado a prepararmi, va là, vado a prepararmi.
0: Vai.

vedi, arrivano i primi messaggi. Mi è venuto freddo, vedi, a sentire la barzelletta di Max. Ciao Ele e Max, un super abbraccio dalla mascotte Fabio di rientro al lavoro. Ciao caro Fabio, beh, ti capisco che insomma, con le freddure del nostro buon Max, si capisce che è un po' così. Arriva Jennifer Lopez, David Guetta con Save My Tonight.

0: che voce Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight. Arrivano tanti messaggi, parli della Grecia, beh, arrivano proprio loro.
1: Ella, sì. Calispera Sassel,
0: sì.
1: Ticaes, Gilles Pisa Kukamu,
0: sì, tutto chiaro.
1: Posta fera se ci pera, Olcala.
0: Ma io non so cosa stai dicendo. Ma che lingua è? Immagino greco sicuramente, perché hai detto calispera, che vuol dire buonasera o buongiorno, non ricordo. Vabbè, comunque, bando alle ciance, arrivano tanti, tanti altri messaggi, sentiamo.
2: Ciao Leonora.
0: Ciao.
2: Ho visto che sei tornata.
0: Sì.
2: Bentornata.
0: Grazie.
2: Tanti auguri di buon compleanno.
0: Grazie.
2: Anche se con qualche giorno di ritardo.
0: Sì.
2: Volevo sapere, se si può,
0: certo,
2: in che isola sei andata della Grecia?
0: Nata, Mykonos.
2: Della Grecia, visto che ho sentito che sei andata a quelle parti. Te lo chiedo perché io, essendo per metà greco, sono sempre sensibile a queste cose. Comunque, un grande abbraccio da Daniele di Mercate. Ciao.
0: Ciao Daniele, un grande abbraccio. Allora, sono stata a Mykonos, bellissima, bellissima isola greca. L'unica pecca di Mykonos, non ti nego, che è molto molto costosa. Come ad esempio magari prendersi un'acqua frizzante da un litro e pagarla magari 9 euro. Oppure magari, non so, vuoi farti un buon aperitivo e si parte da 25 euro in su. Vabbè, ma quello sono altre cose. Molto molto bella, ma si sa che è conosciuta, insomma, per una delle isole greche più costose. Tornando a noi, dato che siamo rientrati dalle vacanze, o comunque tanti di noi sono in viaggio, eccetera, ho pensato di farvi una domanda davvero molto semplice, ovvero: cosa dimenticate sempre nella vostra valigia? Perché io non so voi, ma io una di quelle cose che dimentico sempre è proprio la spazzola. Cosa molto semplice, però è così, è così. E voi cosa dimenticate nella vostra valigia? 338 141 1001. E parlando d'estate, beh, arriva summer. When I met you in the summer.

non so, magari sentite le mie risate fin dove siete, no? Perché è arrivato un messaggio molto simpatico da Walter da Bergamo che scrive: anch'io mi dimentico sempre di mettere la spazzola in valigia. E mi manda la foto, insomma, un selfie ed è calvo. E questa cosa mi ha fatto un po' ridere, è molto simpatica. E voi cosa dimenticate di mettere nella vostra valigia? Qual è quell'oggetto che dite: oddio, l'ho dimenticato, cos'è?

Vabbè, che dire, siamo a lunedì, ma è come se fosse venerdì con questa musica. La musica di Radio Studio Più, che mette sempre tanta, tanta allegria. Parlando di musica, beh, a brevissimo lo ricordiamo, come ogni lunedì che si rispetti, ci sarà la musica, il party time del nostro Max Pedersini. Tornando a noi, siamo a lunedì, ma è come se fosse venerdì. Proprio per questo vi devo ricordare l'appuntamento di questa sera a Belforte, in provincia di Mantova, insomma, per un super evento. Noi vi aspettiamo e lo ricordiamo. Per maggiori informazioni scaricate la nostra app gratuita, sulla sezione eventi troverete tutte le informazioni a riguardo. Tornando a noi, avevo chiesto al 338 141 1001, beh, cosa dimenticate di mettere nella vostra valigia? Vedi, come Giulia da Milano che ci scrive, il caricabatterie, beh, quella è una di quelle cose che sinceramente si dimentica sempre, no? Alessio invece da Fermignano dice, beh, l'impermeabile, beh, io penso che però non sia una cosa magari indispensabile, o magari quando si va in montagna.

0: Catania, forse, forse sì, quello, quello senza dubbio. Sentiamo che altro abbiamo, vai. Dove sta?
1: Ciao Nora,
0: ciao,
1: bentornata.
0: Grazie.
1: Mi sei veramente mancata, come un po' tutti quanti in generale, direi.
0: Grazie.
1: Ascolta, ti volevo chiedere.
0: Sì.
1: Me la consiglieresti, Mykonos? Un abbraccio da darvi su Zara.
0: Ciao, un grande abbraccio. Sì, allora, ho detto poco fa che ero andata a Mykonos. Sì, sicuramente la, la consiglio, perché è una meta davvero molto molto bella e ci sta. Sicuramente bella, bella, ovvio che la consiglio. Allora, vedi, Luca da Salò, io la moglie.

0: Ciao.
1: Massimo da Rimini.
0: Ciao Massimo.
1: Detto lo scavatorista pazzo.
0: Ciao.
1: E abbiamo saputo che sei stato in vacanza.
0: Vero, vero, vero.
1: La settimana scorsa.
0: Sì, vero.
1: E te cosa hai dimenticato nella valigia? Ciao Eleonora, un abbraccio.
0: Ciao, grande abbraccio. Io dimentico sempre la spazzola, è una cosa che dimentico sempre. Tra l'altro, dato che il nostro ascoltatore è di Rimini, parlando di Rimini, Riccione, un po', insomma, quelle zone, vi aspetto da questo venerdì fino al 4 di agosto, vi aspetto insomma in Viale Ceccarini, che faremo le dirette da lì con il programma, e ogni sera avrò insomma l'onore, per il secondo anno di seguito, insomma, di presentare questo festival jazz. Si chiama Pre-Riccione Summer Jazz e insomma ci saranno tantissimi artisti italiani, internazionali, e avrete insomma ci sarà tanta musica e non potete mancare. Lo ricordiamo, l'ingresso sarà gratuito dal 24 di luglio fino al 4 di agosto. Tornando a noi, cosa dimenticate di mettere nella vostra valigia? Quali sono quegli oggetti che si dimenticano sempre? Ad esempio, come ci scrive Alberto, i vestiti. Beh, allora, senza vestiti non andiamo molto lontano. Oppure Rox da Cesina mi ha fatto ridere, perché parlando sempre di vestiti dice: ciao Eleonora, io porto sempre un sacco di abiti in più, ma immancabilmente lascio a casa gli slip di mio marito. Vabbè, vedi, è un classico. Ti prepari e poi dimentichi le cose del marito. Vabbè, ci sta, dai.

0: E siamo tornati indietro nel tempo al 1975. Nel frattempo facciamo una breve pausa.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento per la giornata di martedì, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità tra Lombardia, regioni di nord-est ed Emilia-Romagna, meglio invece altrove. Per quanto riguarda il centro Italia, i fenomeni si concentreranno in Appennino e anche sul medio-alto Adriatico, mentre al sud non mancheranno ampie schiarite, anche ovviamente sulle isole maggiori. Ma il dato importante saranno le temperature, perché i valori saranno davvero elevati, soprattutto nelle zone intere del centro-sud e tra Calabria, Sicilia e Sardegna, dove raggiungeremo locali punte di 40 gradi. Clima già molto mite al primo mattino, a tratti praticamente caldo su queste zone. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Hey girls.
3: La famiglia.
2: Superstar DJs. Here we go.
3: Alziamo le mani.
4: Ci siamo.
3: Alziamo le mani.
4: Iniziamo così il primo party time di questo lunedì sera.

0: 3:38 141 1001, da quale parte del mondo state ballando? Cosa state facendo? Vi gusta questa musica? Lo ricordiamo, in console abbiamo proprio lui, il brizzolato che fa impazzire il mondo, tutte le donne all'ascolto. Beh, consigliamo di guardarci anche tramite i nostri canali TV per vedere, insomma, la bellezza sublime di quest'uomo.
1: Che c'è lui in console, il brizzolato che fa impazzire il mondo.
0: Anche meno, eh? Che sono una rocante. Lo sai, lo sai.

0: saluto tutto il popolo di Si Salvi Chi Può, Giovanni da Milano.
1: Siamo belli carichi in questo lunedì o no? Siori!
2: Ci siamo.
1: Vedi, ciao Ele, si esce in barca. Saluti da Gallipoli. Luca e Barbara, però, dai, l'ho fatto apposta.

Abbiamo Luca da Gallipoli, ci manda una bellissima foto dove si trova in questo momento, si trova in un bar vista mare, e vi assicuro che purtroppo non posso farvi vedere la foto, ma vi assicuro che è proprio un bel posto.

0: guardalo, guardalo, guardalo, chi abbiamo?
1: Ciao Eleonora, sono Vocal B.
0: Ciao,
1: non potevo esimermi da farti gli auguri anche se in ritardo.
0: Grazie.
1: Tanti auguri, un abbraccio e si va!
0: E dai è tutta, grazie Vocal B.

0: Mamma mia. Facciamo un piccolo saluto per una grande persona, la nostra Greta. Che bello sentirvi, ci scrive. Che dolce la nostra Greta. Work out, play hard, work out, play hard, we work out, play hard. Quella, senti come pompa. Dai, lo vuoi dir tu? Lo vuoi dir tu?
1: Ma come pompa?
0: Allora, signori, uno alla volta entrano tutti, eh? Lo ricordiamo, non c'è nessun dress code, possono entrare tutti. Fate la fila, mi raccomando. E si entra a far festa!

0: Mamma che ritmo. Ciao Ciccio da Pescara, ciao. Salutiamo Franco da Milano che ringrazio davvero di cuore. Ciao Franco.
1: La bella mia intelligente. Ci vuole ritmo.
0: Ah, ci vuole ritmo, sì. Salutiamo il nostro Domenico. Finite le ferie, eh? Finite la pacchia. Ciao Angela, sì, sono finite. Salutiamo anche la nostra Mary. Ciao Mary, buonasera, benvenuta. Un abbraccio al mio toro Max. Ci vediamo stasera a Belforte. Roby, ciao caro Roby, a voglia, ci vediamo stasera, lo ricordiamo per i nostri amici di Mantova e dintorni, vi aspettiamo a Belforte per una super serata. Dalle ore 21, non potete mancare, eh. Tra l'altro ci saranno delle belle sorprese stasera, eh. Vedevo i ragazzi che stavano preparando. Bello, bello.

0: mi sento a casa, mi sento a casa, vedi, quando c'è Paolo, Paolo De Roma, io mi sento a casa. Ciao piccolo Paolo! Dio, piccolo non lo so, non lo so. Bando le ciance, vada.
1: Paolo Di Roma, da ciao. Inter, un abbraccio.
0: Sì, un abbraccio a te.
1: Un abbraccio, onore.
0: Ciao Paolo De Roma. A De Roma, dai Roma!

0: Salutiamo i nostri amici che si trovano al mare di Sottomarina. Ciao Simo, grazie mille. Un abbraccio a te. Salutiamo anche chi si trova magari un po' più distante, come ad esempio in Austria. Il nostro Costantino, ma che comunque è sempre all'ascolto, noi lo ringraziamo davvero di cuore. Chi si trova nelle Marche? Chi abbiamo? Vai!
1: Un saluto da Porto Recanati, da Carola e Giorgio.

0: che se mi sei mancata. Dai, yeah, yeah, yeah, dai, yeah.
1: Ma famiglia.
0: Dai, yeah.

0: Il party time di Radio Studio Più. Beh, io perché mi sciolgo? Perché arrivano dei messaggi che sono davvero bellissimi, come questo.
1: Ciao, sono Gabriele da Pescara.
0: Ciao.
2: Ciao, sono Isabella da Pescara.
0: Ciao.
3: Grazie, Elisa da Pescara.
1: Siete fortissimi, siete fortissimi.
2: Ciao. Vai con la musica.
1: Ciao.

Salutiamo i nostri veterani che non mollano mai Radio Studio Più e per questo noi ne siamo davvero grati. Come ad esempio il nostro Dry. Ciao Dry, un grande abbraccio. Salutiamo anche chi insomma abita in Romania e ci manda una foto davvero bellissima, insomma, di un'orsa e i suoi cuccioli. Davvero molto bello, ma allo stesso tempo insomma un po' spaventoso. Speriamo che la foto sia stata fatta da lontano, ecco. Bere, bere, bere. Che si fa stasera? Non ho capito, eh.

Salutiamo il Boli che manda un messaggio vocale, insomma chiede se ho ballato il surtaki, no? Ma com'è che si dice? Sirtaki, scusate. Sì, comunque l'ho ballato. Sai dove? Beh, in barca. E la cosa che fa ancora più ridere è che soffro di mal di mare. Modalità pro, ballare sirtaki, insomma, in barca, fantastico. Salutiamo anche chi ci saluta dalla caldissima Marbella, Spagna, da Ivan.

0: Salutiamo l'uomo tigre
1: di Toano. Ciao.

0: Max, adesso ti faccio gonfiare di 10 centimetri. Guarda, senti qua, senti qua.
1: Ciao, sono mia, sono da Fiscale, forza Studio Più.
0: Ciao, piccola fanciulla. Sentilo, sentilo, sentilo. Come sempre, la miglior compagnia dell'orario aperitivo.
2: Uila.
0: Mamma, che sound. Ciao Marcello. Il nostro Marce. Beh, comunque oggi è un giorno molto importante per il nostro Matthew, 10 anni. Ciao Mattia, auguri. Stasera vanno fuori a cena, Ragazzi, ma che è Louzzo? Louzzo. Allora, se non erro era un liquore greco, però io ho assaggiato il mastica. Il mastica. Ma sì, mastica. Tra l'altro molto buono, Io non sono di quelle cose lì, però è buono, buono, buono, è da provare. Salutiamo la coppia che scoppia. Beh, abbiamo Sabrina e Luca. Signori, chi si trova in auto in questo momento deve abbassare il finestrino. Braccio destro, non il sinistro, il destro. Fuori dal finestrino, vai!

0: Senti, senti, senti, mamma mia. Il nostro buon Max Pederzini, il brizzolato che fa impazzire il mondo. Beh, come ogni lunedì, è bravo, dai, bravino. Ci fa ballare!
1: Ci fai un saluto alla Ludo, nostra figlia, che compie oggi 10 mesi, grazie.
0: E come no, ciao piccola Ludo!

0: scusate, io non ho capito cosa ha detto, eh.
1: Sta zitto!
0: Ehi, Frango! Signore, è arrivato Frango! Donne! È arrivato l'arrotino! Ma esiste ancora questo lavoro? C'è ancora? Sì, dai, l'arrotino! C'è qualcuno che fa l'arrotino?

3:38 141 1001. Questo insomma è il nostro numero per poter interagire con noi. Salutiamo il pastaiolo da Macerata. Da Macerata. Sei capito? Signori, non è Macerata, eh? È Macerata. Occhio!

0: come concludere in bellezza il primissimo party time? Beh, con questa bella chicca il nostro Max Pedersini ci fa innamorare come sempre per la sua bellezza, la sua bravura, la sua intelligenza, insomma un uomo a tutto fare. Mazza, oh che sviolinate, rimanete con noi signori.
1: At 30 minutes of every hour, the party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti, che indagano per omicidio colposo, anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod. 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. Oltre 40 i missili balistici lanciati dall'artiglieria di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Calcio in lutto, è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool e dell'Hamburgo, ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno 2 anni, ha guidato i Tre Leoni all'Europeo del 2000. Gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
2: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: Siamo in diretta? Siamo in diretta? Siamo in diretta? Uno, uno, due, tre, prova, prova. Ma io invece penso proprio di sì, eh. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia di Eleonora Salvi e...
1: Carmelo!
0: Buonasera, e dopo una settimana di riposo, beh, rieccomi qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Devo ringraziare nuovamente tutte le persone che privatamente scrivevano sui social, che erano sempre presenti. Questa cosa mi ha fatto davvero un immenso piacere. Tra l'altro, parlando appunto di lunedì 20 luglio, colgo l'occasione per ricordarvi che questa sera ci troveremo a Belforte in compagnia con Paromix. Ci saranno davvero tantissime belle sorprese alla festa della rana e dello stracotto d'asino. Non potete mancare, dalle ore 21 veniteci a trovare, per gli amici insomma di Mantova e non anche quelli del nord, insomma quelli un po' più vicini a noi. Chi invece sta un po' più lontano, beh, sappiate che questa sera ci sarà il Party Salento, dove, beh, lo dice il nome, in Salento. Per maggiori informazioni scaricate la nostra app gratuita, sulla sezione eventi troverete tutte le informazioni a riguardo, tra l'altro troverete anche insomma il navigatore che vi porterà direttamente alla nostra festa. Colgo l'occasione per ricordarvi che questa settimana ci saranno davvero tantissime belle sorprese. Iniziamo subito da questo giovedì sera, mercoledì sera, che sto di, scusate, un attimo di confusione, mercoledì sera avremo una bellissima diretta da Ibiza, quindi non potete perdervela. E da venerdì invece ci troveremo insomma in Viale Ceccarini con lo studio mobile di Radio Studio Più. Avremo l'onore insomma di insomma fare il programma da remoto, da Riccione. Potete venirci ovviamente a trovare, perché saremo nella via principale di Riccione, questo da il 24 luglio fino al 5 di agosto. In quelle date appunto saremo lì, perché avrò l'onore di presentare un festival che abbiamo presentato anche l'anno scorso, il Festival Jazz. Ci saranno davvero tantissimi artisti italiani e internazionali, e l'ingresso ovviamente sarà gratuito, quindi non potete perdervi insomma questi eventi che si terranno tutte le sere a Riccione. Vabbè, bando alle ciance, andiamo con un po' di musica, diciamo leggermente carica, leggermente, eh.

0: Sai come si pronuncia questa?
1: No.
0: Dracula.
1: Ma scusate,
0: Dracula. Vabbè, per i nanetti come
1: infatti,
0: me.
1: Hai preso
0: i nanetti come me.
1: Cioè, mi hai dato il tuo microfono.
0: No, in realtà era già così. Era già così. E non è che adesso hai pure le pretese. Mamma mia, sai come si fa?
1: No,
0: no, al contrario. Ma guarda, ti devo insegnare tutto, eh. Tienilo fermo. Vai, ora tiralo su, ritiralo giù.
1: Ma ne sai,
0: certo che chi non guarda ma sente. Stiamo sistemando il microfono. Questo è proprio il bello della diretta, no? Vedi?
1: Infatti.
0: Allora, dato che insomma si è appena venuto di qua il nostro buon Max, lo sentite poche volte perché lui, per grazia di Dio, fa il DJ e si ferma a fare il DJ.
1: Cinque punti ad Eleonora Salvi.
0: Sì. No, scherzi a parte, ci fa parlare proprio per questo alle 19:30. Cosa farai?
1: Il secondo party time.
0: Il secondo party time.
1: L'abbiamo detto in rima.
0: Sì, vedi. Siamo
1: un po'
0: così.
1: Anomalo questo party time.
0: Un po' anomalo, sarà un po' particolare proprio perché io non ci sarò. Quindi sentirete la musica ovviamente fino alle ore 20, come tutte le volte, come ogni lunedì che si rispetti. Però non ci sarò io. Per quale motivo? Beh, perché scappo via. Io non lo sopporto più quest'uomo. Dico, vabbè, basta. Stai piangendo?
1: Sì.
0: Vabbè, immagino.
1: Mi abbandonate solo
0: no,
1: sul letto.
0: No, io non ci
1: mi
0: sarò
1: lasciate.
0: Perché sarò a un super evento in compagnia con Paromix, che lui è già andato là, sta preparando il tutto, perché alle ore 21 saremo a Belforte. Dove sta? Beh, in provincia di Mantova. L'ho ricordato prima, lo ricordo nuovamente. Veniteci a trovare. L'ingresso ovviamente sarà gratuito. È una bellissima festa a cielo aperto e quindi non potete mancare, non potete. Senti, ma guarda cosa scrivono qua al 338 141 1001.
2: Siamo in linea.
0: Io è meglio che guarda non ti dico niente, perché tu lo sai che il vino buono sta nella botte piccola. Te l'hanno
1: sì,
0: mai detto?
1: Ma come si suol dire?
0: Due
1: bicchieri, dilla la cavola.

0: si chiama Fragolino 82, 83, 89 e 89 l'età non è. O era una cosa del genere. Vabbè, scherzi a parte. Ad ogni modo, noi facciamo anche tanti video abbastanza divertenti del dietro le quinte, perché noi siamo dei pirla e ci piace pubblicare queste cose. È così,
1: ci piace divertire.
0: Ci piace fare pirla, ci piace, dai.

0: Franco Paranoia, Samurai J qui su Radio Studio Più La Dance Station d'Italia. Andiamo avanti con gli ultimissimi suoni, faremo una pausa, poi vi ricordo che alle ore 19.30 vi lascerò in ottima compagnia con Max Pedersini, come ogni lunedì che si rispetti farà il suo party time qui sulle frequenze di Radio Studio Più, e io appunto non ci sarò, io a brevissimo vi lascio in ottime mani, non ci sarò perché appunto sarò all'evento di Radio Studio Più di questa sera a Belforte in provincia di Mantova. Tornando a noi, volevo ringraziare di cuore Eric, io spero di averlo pronunciato correttamente anche se dubito fortemente, e colgo anche l'occasione per ringraziare di cuore insomma Ronnie Milani con Club Connection che mi ha sostituito per tutta la settimana, e io lo so che vi ho lasciato in ottimissime mani. Lo ringrazio davvero tanto tanto di cuore. Allora, tornando a noi, altri messaggi. Chi è?
1: Eleonora, buonasera. Ciao. Lucone da Bologna. Mentre in vacanza mi ha chiamato Audi Radio.
0: Sì.
1: Audi Radio. Per fare la statistica di che radio ascolti di quale
0: radio,
1: vi ho piazzato al primo posto. Oh. Se vi arriva una chiamata 02 30 sì. 35 sì. e altri numeri, rispondete che è Audi Radio e votate Radio Studio Più.
0: È vero, quello che lui dice è verissimo. Tra l'altro lo ringraziamo di cuore. Audi Radio sarebbe semplicemente un'associazione che vi chiama, un numero sconosciuto, e vi chiede quale radio ascoltate, e voi potete fare insomma le vostre statistiche eccetera. Il nostro ascoltatore ha citato Radio Studio Più, noi siamo davvero felicissimi per questo. Ma pensa, caro ascoltatore, che è successo anche a me un mesetto fa. Mi ha chiamato Audi Radio e la prima domanda che mi ha fatto ovviamente mi fa: lavori in radio? Conosci qualcuno che lavora in radio? E faccio forse sì, e mi fa: e allora dobbiamo concludere la chiamata. Io speravo però no, non c'è stato verso, vabbè, così andiamo avanti con la musica, va.

0: Tu che dici? Che è la discoteca?
1: La discoteca.
0: Tu vai mai in discoteca? Martedì sera alla discoteca. Mercoledì avevo mal di testa, ma sono andata alla discoteca.
1: Giovedì è arrivato Ilario.
0: Sì, basta, mamma mia. Sono qua da un'ora e mezza e già non ti sopporto più. Per fortuna che me ne vado.
1: Dove vai?
0: Sì, vado via, vado a Belforte. A fare forte con la musica. La musica la musica di Radio Studio Pio. Ah sì, ragazzi miei. Ah sì, non sto dicendo delle cavolate, cioè lo sto dicendo in modo simpatico, ma sono vera. Sì, saremo a Belforte, in provincia di Mantova. Stai fermo! Stai facendo casino. E appunto vi aspetto.
1: Mi lasci
0: lì.
1: Solo io
0: ti lascio con tutti i nostri amici ascoltatori e ascoltatrici che saranno all'ascolto del tuo favoloso party time e ballate sempre con la musica di Radio Studio Pio. Io ti ringrazio di cuore.
1: Io vado in postazione, vi saluto.
0: Senti, piccolo spoiler, cosa ci suoni stasera?
1: Suono il flauto di Traverso.
0: Sì, in effetti, che domanda di
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Cos'è, un elastico?
1: Tony Bell.
0: Non so se mi state vedendo, sto imitando, sono Eleonora Salvi, sto imitando la voce di Claudio Tozzo e sono bionda, non è vero?

in anticipo a Eleonora che li ha compiuti da Guido. Un saluto a Vito D'Augento, io sono qua solamente per dire che sei quasi arrivato alla fine, giusto? Sei arrivato alla fine o no? Ancora una, vai ancora una. Sta mixando lui, cioè, non so se ve ne siete accorti, cioè è mezz'ora che è lì che si sta impegnando e su, fra l'altro, nell'ufficio in cui c'ero, c'era tutto che tremava perché il volume era fortissimo. Qui è Max Pedersini.

Vito D'Augento, il messaggio è arrivato e noi i saluti li stiamo facendo a tutti gli amici della Puglia, non solo a Vito.

0: guardando se come venivo in TV, insomma. No, ma infatti non mi vedo. No. E vabbè. Allora, Max Pedersini ha terminato il suo party time, il DJ set. Sono Eleonora Salvi, ma sto imitando benissimo la voce di Claudio Tozzo, sono veramente brava. Vedi, veramente brava, come faceva la canzone, a fare amore. Veramente brava. Oh, ciao Gabriele da Quartuccio Cagliari, dalla Sardegna, e quindi anche da Ugento, da Gallipoli, dal Salento ci stanno ascoltando, ci ascoltano Ibiza, a Formentera, in Italia, in Riviera Adriatica. Noi finiamo qui perché adesso c'è Alex Castellini che inizia il suo appuntamento, poi questa sera ci sono due eventi da non perdere. Andremo in Salento perché c'è Party Salento, questa sera saremo live, vi dico anche da dove, da Latiano, in provincia di Brindisi, quindi raggiungeteli, però li potrete vedere anche in televisione. E prima c'è un altro evento in diretta da Belforte con la nostra Eleonora Salvi, che già è in auto per arrivare là, e quindi la salutiamo, probabilmente ci sta ascoltando, e Paromix che ha già montato lo schermo, sono sicuro. Grazie, Max Pedersini vi saluta, e con questo anche Claudio Tozzo. Ciao!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: This is Studio Q.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
7: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
8: Spot.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Offline.

mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: Saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento per la giornata di martedì, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità tra Lombardia, regioni di nord-est ed Emilia-Romagna, meglio invece altrove. Per quanto riguarda il centro Italia, i fenomeni si concentreranno in Appennino e anche sul medio-alto Adriatico, mentre al sud non mancheranno ampie e schiarite, anche ovviamente sulle isole maggiori. Ma il dato importante saranno le temperature, perché i valori saranno davvero elevati, soprattutto nelle zone interne del centro-sud e tra Calabria, Sicilia e Sardegna, dove raggiungeremo locali punte di 40 gradi. Clima già molto mite al primo mattino, a tratti praticamente caldo su queste zone. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92000, con Alex Castellini.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.
3: E tu?

0: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, i blocchi di partenza come sempre siamo pronti per decollare, allacciate le vostre cinture di sicurezza, portate il tavolino in posizione verticale e anche il sedile perché adesso decolliamo in un ventennio di musica dance. Come si fa a mettere il tavolino in posizione verticale? Si può, bisogna chiuderlo e basta, va bene. Oggi il protagonista, il primo di questa sera è Paolo Di Alfonsine. Però prima di partire vi ricordo il nostro numero 338 141 1000, il nostro sito 90.studiopiu.net. Scegliete uno dei due, inviateci un bel vocale, ritirete un brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Paolo, il primo pezzo che ha scelto è quello dei Cappella, Move On Baby. E si parte così questa sera.
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

music.

Usura, Drive Me Crazy. Siamo nel 1994, grazie a Paolo di Alfonsine che ci scrive: l'estate è più bella se ascolti Radio Studio Più. Vero, è vero, grande Paolo, grande. Noi invece proseguiamo ricordando ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, è il nostro numero 338 141 1001. Aspettiamo il vostro messaggio vocale, richiedete adesso il vostro brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30, mentre arriva subito Alexia, Money Honey.

0: So I Begin col nostro vocalist.
1: Sono i numeri uno.
0: E si chiama My Alex, lui vocalizza quando ci sono questi pezzi un po' figo sound, un po' house. Va bene, noi proseguiamo invece con il DTM 90. Piccolo break, tra pochissimo andiamo. Indovinate da chi andiamo? Non lo so ancora, perché non mi è ancora comparso. Però partiremo con Molella, Whistle Party. Siamo da Paolo di Verona, vedi che compare adesso. E quindi restate lì, incollati alla radio, mi raccomando.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: ricordandovi ancora una volta il nostro sito 90.studiopiu.net. aspettiamo il vostro messaggio vocale, c'è ancora solo un posto disponibile nel party time delle 21.30, quindi dovete essere velocissimi. 338 141 1001 in alternativa, mentre arriva subito Scooter, Call Me Mañana.
1: Las rocas donde siempre ibamas. Mañana.

Sam Mabel, grazie a Paolo di Verona, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, fino alle 22 balleremo rigorosamente col volume a palla, insieme con grande fervore e grande party time, tra pochissimo, ma prima c'è l'ultimo pezzo, scelto da Paolo di Verona, che sono i Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams!

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Well,

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E partiamo così questa sera con bomba, bomba neutronica, sincrotronica, tecnologica. Stop ai messaggi, mi raccomando, abbiamo esaurito completamente gli spazi in questo primo party time, ma anche nel secondo, quindi grazie a tutti perché siete tantissimi e tirate il volume al massimo.

0: c'è qualcuno che ha il nome che inizia con la Q e finisce con Q che dice che in radio ho una voce completamente diversa rispetto a quella che ho al telefono, e quando sono al telefono si sente l'accento bresciano. Beh, c'è un interruttore qua sul mio mixer, guarda, se lo tolgo si sente adesso che ho per caso un po' di accento bresciano, no? No, no, dai, no? Ritira sull'interruttore. Perfetto, l'accento bresciano è completamente sparito. Prossimo messaggio, primo della serata.
1: Quanto è la sua serata? Vi ha concesso la 3 di controllo di Desenzano del Garda, decollo autorizzato, pista 90 di destra e livello di volo primo della settimana 1996. Sulla punta quindi sul pezzo di Carol Bailey, I Can Make You Love Me, Cameron Crowe, take off, thank you, sweet G, ciao.
0: Oh Davide, penso di aver sbagliato punta, di aver usato quella del trapano, dici che è uguale, no?

0: sulla Dance Station Italia. Siamo nel 1996, I Can Make You Love Me, nel primo party time alle 20.43 di oggi, 20 luglio. Sì, 1996, quello è l'anno, dai.
1: Caramba!
0: Proseguiamo, prossimo messaggio. Sentiamo chi suona il nostro citofono.
2: Buonasera, sono Pietro da Milano.
0: Ciao Pietro.
2: È un po' che non ci sentiamo.
0: Vero.
2: E effettivamente mi mancate. Mi manca ascoltare durante le ore di lavoro il vostro graditissimo programma. Stasera volevo richiedere il brano Over the Rainbow di Maruscia, dedicarlo a tutti gli amici grandi appassionati del DTM. Un abbraccio a tutti, un sorriso, buon inizio settimana. Ciao e grazie.
0: E allora andiamo, Over the Rainbow, Maruscia, 1994. Il party time prosegue così, con le mani alzate verso il cielo e l'urlo, come facciamo l'urlo libero? Che dici? Sarà contento Davide?
1: Ah!

0: Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, siete a bordo del nostro mobile spazio-temporale che si chiama DTM 90 proprio perché c'è il prossimo messaggio, sentiamo chi suona il nostro citofono.
1: Ciao Alex, siamo a lunedì, meno male che ci siete.
0: Grazie.
1: Ascoltate, volevo ascoltare Ciude Fabiola, dedicarlo a Davide e a Paolo. Buona serata a te, la pecora canta, ciao tutta Italia, ciao.
0: Allora mixiamo e rallentiamo un pochino perché Maruscia era 1800 bpm al secondo. Intanto io voglio salutare Angela Nazionale, sempre presente qui, ascolta, lei sempre in ascolto. Play this song. Tu Fabiola, lo facciamo di nuovo, sì? Facciamolo, facciamo. L'urlo è libero.

0: Party Song, tu Fabiola nel Party Time delle 20.30. Ricordatevi che c'è anche quello delle 21.30. Se non sentirete il vostro messaggio in questo Party Time, lo sentirete nell'altro. Quindi vi hanno scritto un bel messaggio o tramite il nostro sito o tramite il nostro numero. Trovatelo, guardatelo, lì c'è scritto quando andate in onda. Se non c'è scritto niente, aspettatevi il messaggio in questo party. Prossimo messaggio, sentiamo.
1: Ciao, Alex, Simone di Arcore. La prima richiesta di questa settimana secondo me è un grande classone. Infatti vorrei sentire 50-50 con Listen to Me, dedicarla a tutti voi, ai miei DTM besti, e augurare a tutti la più classica buona serata. Bagai, ci sentiamo domani, ciao ciao.
0: Ciao Simo, eccola.
2: Listen to me, and listen to what I got to say. Listen to me, I know we'll see a better day. Listen to me, and listen to what I got to say.

0: 50-50 sulla Dance Station d'Italia nel Party Time delle 20.30. Il mio nome è Alex Castellini, insieme fino alle ore 22 a bordo del nostro mobile spazio-temporale. Suona citofono, prossimo messaggio.
1: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia, buon lunedì. Stasera direi di partire subito col piede giustissimo. Ele Project, la bomba esplosiva, la dedico al buon Simo di Arpre, al mio super amico Davide, a Pietro da Milano, ad Andro, ai Pratese di Rohi e a tutto il popolo del DTM. E saluti!
0: E allora Ele Project!

0: Baila. La noce esplosiva, la bomba, il bombolone con la crema. Schorchmel, no?
1: Ma lei lascia fare la crema pasticcera. Si aggiunge le uova freschissime.
0: Ascolti, lei pasticcere, ce n'è uno molto più bravo di lei. È il nostro fornaio Bruno che suona il citofono.
2: Buonasera, ben ritrovati. Fammi sentire Popcorn de Padium che mi tiri su. Sono solo al 40% delle mie forze. Ciao Q.
0: Allora Bruno, ti ricarichiamo noi, non con il bombolone con la crema, ma ti ricarichiamo con Pop of the Volume. Tira sul volume.

0: Pensate che siamo nel 1987, uno dei primi pezzi house, di quelli che spaccavano veramente di brutto, lo suoniamo oggi nel 2026 e spacca ancora veramente tantissimo, vero?
1: Caramba!
0: Allora, siamo pronti per ascoltare il prossimo pezzo? Ce l'abbiamo la bonus track? Che dici? C'è? Sì, c'è, ok. Allora ci facciamo un flamenco, però a modo nostro.
2: Flamenco.
0: Tecno flamenco, DJ Boom Boom.
2: Flamenco. This is flamenco.

0: sbaglia sempre due volte. E cioè, sono le fette biscottate. DJ Boom Boom e il DJ biscoppiato. Salutiamo il DJ Boom Boom Tecno Flamenco. Sentiamo se c'è un prossimo messaggio. Sarà un prossimo messaggio oppure no? Amici ascoltatori, sentiamo. C'è lui.
1: Buonasera a tutti e buon fine settimana. Allora, stasera una barzelletta. Un signore va dal suo medico e gli fa:
2: dottore, sono venuto per le lastre, non poteva fare le scale.
0: Giusto.
1: Scusa Milano.
0: Giusto, tra l'altro lo sai che la barzolletta non c'è più, nel senso non si usa più la zolletta nel bar, c'è la bustina, la zolletta finita, basta, qualche anno, dagli anni 90 credo che non c'è più la barzolletta. Ah, non era quella? No, vabbè. Piccolo break, torniamo tra poco, restate lì, c'è la richiesta di Q.
3: In 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time. On Studio Q.
5: Your dance station. Dance time machine. 90 BPM 90.
4: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.

Grazie a Q di Milano. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, programma dedicato alla... Da fastidio. Secondo me è meno del solito, però la pecora anche stasera, va bene. Andiamo alle parole di Forlì, c'è Blackwood, My Love For You.

0: Paradiso, vamos alla discoteca, grazie a Bruno di Casorate. State ascoltando Dance Time Machine 90. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini. Fino alle 22, rigorosamente insieme per ballare con questo genere musicale, quello 92.000. Andiamo da Giulia di Ravenna perché c'è Gabri Ponte, la danza delle streghe.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.

su noi che stanotte balliamo. Volti a

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Grazie a Luca di Varese. State ascoltando il DTM 90, programma dedicato alla...
1: La pecora canta!
0: E vedi che stasera la pecora si sente meno. Non so come mai, forse sente l'aria delle ferie, vede agosto in lontananza e dice quasi quasi vado in ferie, no? Abbiamo invece... Io andrei volentieri dove sta Alice, a Santa Domenica di Ricadi. Siamo in Calabria, giusto? Alice, io verrei volentieri subito lì, ma non posso perché devo stare qua in diretta. C'è Do It! Carico, carico, carico!
2: Yeah. Sono carico, sono carico, sono carico, carico, carico. Yeah. Sono carico, sono carico.

Lo carico, carico, carico. Yeah.

Paul Van Dyck, però sono sicuro che si dice Van Dyck. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90 e Fallen Angel, grazie a Luigi di Rimini. Ricordatevi il nostro sito ufficiale 90.studiopio.net, che vi serve anche per inviarci una playlist che poi sentirete in onda all'interno del programma. Andiamo da Francesco, siamo sul lago di Garda e c'è Beatmax Dance.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
8: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Offline.

0: I want to be offline. No stress, no mind. I want
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio Più.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: Mabel, disco molto figo. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, secondo party time. Suona il citofono, sentiamo subito chi c'è.
1: Ciao Alex, Andro di Lady Nara. Giovedì scorso per la prima volta ti ho sentito, Alex, parlare da solo durante i party time.
0: Vero.
1: Lo sai, vero, che sono solo i matti quelli che parlano da soli.
0: Infatti
1: non mi devo preoccupare, spero.
0: Richiesta
1: di stasera, brano del 99, brano in questione è Eiffel 65, My Console. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
0: La cosa divertente è che io non mi accorgevo, perché io nelle cuffie sentivo i vostri messaggi mentre in onda non andavano. Divertente, va bene, ci sta. Eiffel 65, My Console.

0: Castellini, questo è Dance Time Machine 90 e prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, sono Antonio di Parma, stasera vorrei chiedere un bellissimo brano della prima parte degli anni 90, cioè Anime Reaction di Parae, naturalmente dedicato a tutto il mitico gruppo 90-2000. Un ringraziamento a te Alex per la bellissima musica che ci proponi ogni sera.
0: Grazie Antonio.
1: Calda e pazza estate 2026.

0: tutte le sere su Studio Più, dalle 20 alle 22, la mattina alle 11.30 nel Morning Fever con il Party Time. Sono Alex Castellini, il comandante di questo volo, e suonano al citofono, sentiamo.
1: Ciao Bagai, l'altro pazzo da mezzo, non è che perché non mando più messaggi non ci sono più,
0: eravamo preoccupati.
1: Anzi, ascolto sempre Mago My Thing, Go My Thing.
0: Grande.
1: Dai, stasera 883, la regina delle celebrità. Remix a tutti.
0: Ovviamente, eccola.

0: La regina del celebrità sono gli 883 sulla Dance Station Italia nel secondo party time di questa sera. Prossimo messaggio.
1: Buonasera, Andrea di Trento.
0: Ciao Andrea.
1: Oggi volevo richiedere una canzone di Hypertrax, The Dark Side, e la dedico a tutti quelli d'ascolto che hanno atteso il lungo fine settimana per essere qui ancora con voi. Poi dovevo portarvi i saluti della pecora che vi ringrazia per averla fatta venire qui in montagna a prendere un po' di fresco, a brucare della buona erbetta, e l'ho vista proprio un attimo fa che stava giocando con la capretta, poi l'ho vista rincorrere l'asinello, e se volete ve la passo un attimo.
0: Sì,
1: ma
0: grazie.
1: Dov'è?
2: No, col montone, no!
0: No, il montone!
1: Sì, c'è un piccolo problema, mi sa che se aspetti un attimo dopo il rientro probabilmente vi nascerà una corina.
0: Ciao. No, per carità Andre, per carità, basta pecore, basta, togliamo anche dal marchio, non si può.
3: Caramba!
0: Hypertrax, The Dark Side!

0: The Dark Side, pezzo che piace tantissimo anche a Manu Furetta, vero?
1: Caramba!
0: Non solo la piccola canta, e anche Andrea, dai, proseguiamo, prossima richiesta. Il mio nome è Alex Castellini, siete a bordo del nostro mobile spazio temporale, sentiamo chi c'è.
2: Ciao Ale, stasera volevo ascoltare Adelante Sasha, augurare a tutti una splendida serata, e anche Pioltello e di TM90, Ivan da Pioltello.
0: Ciao!
2: Ciao, tanta roba!
0: Grande, grande, eccola!

0: Adelante, Sasha, secondo voi c'è ancora qualcuno che suona il nostro citofono? Nel mio citofono vedo una faccia conosciuta, potrebbe essere Manu Furetta, non so, vediamo.
1: Mamma mia, questa settimana mi ha proprio devastato, cioè sono distrutta, cioè continuo a lavorare per ore, poi esci, il caldo,
2: Guarda che siamo solo a lunedì.
0: Appunto.
1: Ah, ok, scusate, ciao a te, c'è la pecora canta.
0: Non solo Manu, è solo lunedì, ma è solo il 20 di luglio, poi c'è tutto agosto, poi c'è anche tutto settembre. Insomma, non lo so, speriamo non faccia così caldo per tutta l'estate. Noi va bene anche un po' meno gradi, dai. C'è Noemi, In My Dreams.

0: tanta roba. Noemi, In My Dreams. Siamo arrivati alla fine di questo Party Time, ma anche alla fine della puntata. Da Alex Castellini è veramente tutto. Noi ci sentiamo come sempre la mattina nel Morning Fever alle 11.30 e poi la sera dalle 20 alle 22 con il DTM 90. Proprio perché la pecora canta, o dico a voce, o dico a voce, va bene. Bauci bau, ciao, domani!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo. E tu!

programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

¡Eso!

musica più bella. Solo questa notte. Ricordiamo anche gli amici che sono all'ascolto, che ci possono seguire tramite i nostri canali TV, tramite DAB, FM, tramite la nostra app gratuita. Insomma, siamo come il prezzemolo, siamo ovunque. Allora, pochissimi minuti e abbiamo dei piccoli regali per voi. Ma per poterli regalare devo vedervi qui vicino, eh. Pronti con la voce, eh?

ascoltarci. Vai con la voce, vai. Com'è? Allora iniziamo con i primissimi regali. Vi chiedo di avvicinarvi, che non sono molto brava io, eh.

guarda di che carica. Il signore con la camicia, attenzione.

ci guarda tutta Italia. Eleonora Salvi, Baromex DJ.

vicino però, qui, qui vicino. Vado! Tanti gadget per voi questa notte. Targati Radio Studio Più e il nostro sponsor Grana Padano. Riprovo, vai! Ho una mira pazzesca, eh? Lo so, lo so. Provo di qui, vado! Proviamo altri, mi avvicino, aspetta. Pronti, eh? Provo di qua, vai! È che io ci provo, e ci provo, ci provo. C'è da migliorare con la mira. Vado con l'ultimo, eh? Che non è l'ultimo della serata, attenzione. Uno, due, tre! Ci siamo, dai! Diamo una più bella dell'altra questa notte. Più tardi ne avremo altri, eh.

vedi, sempre sul pezzo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, vai bel forte. Questa notte voglio vedervi belli carichi, anche là in fondo. Lo ricordiamo, questa sera tutto è concesso.

so che se la ricordano per il videoclip. Tra l'altro lo diciamo per gli amici a casa, alle nostre spalle abbiamo tutti i video

tirerò in pista. Facciamo la prova? Aspetta, perché io sono mancina. Vediamo qua, magari sono più brava. Vado!

peggio, eh, di male in peggio. Riprovo.

0: External Live in diretta radio e TV.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

ce ne sono tante altre. Vado in pista, in pista, tutto in pista. Hey, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Com'era? Vogliamo vedere anche il tecnico che balla, eh. Se vuoi creiamo anche un cubo apposito, eh.

occhio che arriva, occhio. Vediamo chi li riconosce. Sono proprio loro?

fanciulle qui in prima fila, eh? Così mostrano agli ometti come si balla.

mio favore. Ci siamo!

questa notte magica. Grazie. Dopo ti aspettiamo qui a ballare, eh?

voglio sentire un vostro urlo, eh. Solo le donne, dai, facciamo una prova. Le donne, 1, 2, 3. Allora, questa sera di donne ce ne sono tante. Proviamo con gli uomini. Ometti, fatevi sentire, eh. Non potete sfigurare. 1, 2, 3. Mi piace, mi piace. Vado. Guardala, guardala, che mossa, col drink in mano. E non si scolla da lì, eh.

riproviamo, eh. Ora provo col calcio, ma matto. Attenzione, non fatevi male.

0: studio più External Live in diretta radio e TV. Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento per la giornata di martedì, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità tra Lombardia, regioni di nord-est ed Emilia-Romagna, meglio invece altrove. Per quanto riguarda il centro Italia, i fenomeni si concentreranno in Appennino e anche sul medio-alto Adriatico, mentre al sud non mancheranno ampie schiarite, anche ovviamente sulle isole maggiori. Ma il dato importante saranno le temperature, perché i valori saranno davvero elevati, soprattutto nelle zone interne del centro-sud e tra Calabria, Sicilia e Sardegna, dove raggiungeremo locali punte di 40 gradi. Clima già molto mite al primo mattino, a tratti praticamente caldo su queste zone. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: le mani al cielo tutti, vai! Ah, sentite già il suono come cambia negli anni 80. Gli anni dove si stava a casa a vedere Magnum P.I.,
1: L'Uomo Tigre,
0: A-Team,
1: i Chips,
0: MacGyver,
1: Buona Pozzi. Cosa ho detto di male?
0: C'era pure Corrado, voglio dire.
1: Io preferivo Moana a Corrado, scusami.
0: Ah, sì.
1: Pace all'anime loro, però voglio dire.
0: Però okay. Signori, siamo qui sicuramente a fare musica, quindi

0: radio una volta suonavano così, signori,
1: giusto per capire quanti di voi sono in vacanza, alzino la mano. Chi è in vacanza? Sulle mani.
0: Dove sono i lavoratori che domani andranno al lavoro? Che cazzo ci fate qua? Domani vi dovete svegliare presto. Ma chi se ne frega.
1: E quasi quasi allora facciamo un saluto a tutti quelli che vorrebbero essere in vacanza.

0: quelli che almeno una volta la vita l'hanno ballata.
1: Buonasera. Buonasera. La nostra Angelica, la nostra Gaia, la nostra Anna Giulia, ciao.
0: Ve la ricordate questa canzone? L'avete ballata almeno una volta nella vita? Avete provato almeno a cantarla una volta, anche inventando le parole?

dice, non ti vedevo. Vai, ci siamo, signori, siamo alla piano. Provincia di Brindisi.

0: passiamo a un altro grande successo italiano.
1: L'ho riconosciuto.
0: La domino con una? Vai.
1: Vai. Tatiano! Vai, vai, le mani non ti fanno sudare se batti le mani.
0: Bravi,
1: a tempo.
0: Bravi, anche lì in fondo, tutti insieme.
1: Se c'è qualcuno che conosce la canzone, siete autorizzati a cantarla.
2: Che confusione sarà per me.
1: Senza musica.

0: quante donne sarebbero volute essere come lei. Io ce l'avevo in camera il poster.
1: Ah, il poster. Come fa, come fa?
0: Sentiamo le voci. Era buona allora ed è buona anche adesso. Con un po' di plastichina in più, però va bene.
1: Ma ci sta, vai. Vai, stridente di console, signori, siamo alla Giano, provincia di Brindisi, in diretta sulle frequenze di Studio Più.
0: Com'è? Occhio che lo rifacciamo, eh!

musica senza autotune. Era Bono sì o no, Simon Le Bon? Siete pronti? One voice, tutti insieme!

0: musica italiana. Ve ne facciamo ricordare qualcuna? Qualcuno l'ha riconosciuta sulla mano?
1: Guarda.
0: Qual è? Facile, eh? Un gatto bianco dagli occhi blu. Brava signora.

0: adesso tutti al mare, guardali, guardali.
1: Andiamo al mare, vai, dal primo all'ultimo, eccoli qua, buonasera, buonasera.
0: Quanti di voi sono stati oggi al mare? Quanti di voi usano lo certetanco del ciambellone? Non la fa.

0: bello cantare e ballare sta canzone.
1: Bello Droni. Solo partizionale per Radio Studio Pio, vai.

0: nonostante tutto i 50 gradi questa sera, fantastici, complimenti, bravi.
1: Wow, oh. Stamattina a Milano, ieri da quelle parti, grandini, qui invece proprio zero. Zero.
0: Allora, dato che siamo in diretta radio,
1: ok, e c'è, ci anche sono, la TV,
0: e anche in TV, qui c'è una telecamera, guardate, c'è una telecamera. Fate ciao con la manina tutti, ma ciao, ma ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, salutate al nostro tre, salutate chiunque sia.
1: Tirate fuori un nome, quello che vi pare.
0: Francesco, Maria, mamma, zia, fate quello che volete.
1: Chi è Francesco?
0: Chi è non è Francesco.
1: Sono geloso, Massimo. Chi è Francesco?
0: È lui.
1: Ah, lui, allora no, guarda, ok.
0: Siamo pronti, signore, il nostro tre, tirate, dite ciao e il nome che vi viene in mente. Uno, due, tre.
1: Qualcuno ci ha mandato anche a quel paese, secondo me, con la scusa del nome, ha detto vabbè, ma ci sta. Allora, vi sta piacendo sì o no? Oh, dobbiamo arrivare sani e salvi alla fine dello spettacolo. Siamo ancora agli anni 80. Quanti di voi nel frattempo, giusto anche per respirare un po', hanno messo il segui sulla nostra pagina? Pochissime, dai ragazzi, fate schifo, voglio dire. Cioè, noi stiamo facendo le storie, voi le dovete fare le vostre, ci dovete taggare, le dobbiamo pubblicare e poi non le andate a vedere, quindi mettete il segui sulla pagina.
0: Esatto.
1: Anche perché poi vedrete anche le date del tour 2026.
0: Mi raccomando, signori, ci fermiamo qui con gli anni 80 e entriamo subito nel vivo.
1: Sei pronto?
0: No, io sono pronto. Voi siete pronti?
1: Quasi scatena l'inferno, te lo dico.
0: E allora, vediamo sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, siamo pronti per entrare in vivo degli anni 90!

0: Angel.
1: Una più bella dell'altra, signore e signori. Ci sono gli amici che ci ascoltano in macchina sulle frequenze di Radio Studio Più.
0: Guarda come siamo. Guarda la signora, guarda.

0: classici degli anni 90, uno dietro l'altro.
1: Vai che arriva anche la regina degli anni 90.
0: Chi è? Chi è la regina?
1: È qui, adesso. Chi è?
2: A noi uno sei.
0: Quante emozioni. Provate a chiudere gli occhi e a pensare tanti anni fa, quando ascoltavate questa canzone, dove eravate, con chi eravate e cosa stavate facendo.

0: bello, eh? Vogliamo sentire tutta la piazza che canta all'unisono, tutti pronti?
1: Siete pronti? È facile questa, dai, tutti! Voce! E poi lo rifacciamo!

grande successo degli anni 90. Vai, Street!

0: salutiamo anche quelli che ci stanno guardando in TV in tutta Italia sul canale digitale terrestre
1: e non solo, anche sul smart e anche sull'app ufficiale Radio Studio Più. E allora Latiano, adesso portate su un braccio, portatelo solo uno su, vai, anche scegliete voi quale, adesso spingete su così, guarda,

facciamo tutti insieme. Manca la Diana all'appello, quindi mi raccomando, questa la pubblichiamo subito sui social. Abbiamo bisogno di tutte le mani al cielo. Lo rifacciamo tutti insieme. Pronti? Mani su, mani su, mani

0: Wow.
1: Mazza, ragazzi. Cioè, la cosa bella, brutta dal lato, non so se dirlo, bella, brutta, che nessuno sta bevendo. C'è proprio?
0: Veramente?
1: Vedo qualche signore che dice, no, faccio un po' di movimento, sciolgo un po' di grasso.
0: Veramente, okay. fa caldo sul
1: Allora,
0: serio.
1: Per respirare un po' Massimo adesso, no, fuori
0: io,
1: programma.
0: No, sì, io vorrei salutare innanzitutto tutti i single in piazza. Dove sono i single? Sulle mani?
1: Quelli veri.
0: Quelli sposati dove sono?
1: Quelli che sono felicemente sposati, la metà.
0: Quelli che vorrebbero tornare single?
1: È facile.
0: E allora, a tal proposito sì. c'è qualcuno che si sta inguaiando? C'è qualcuno che si sta inguaiando.
1: Sta facendo finanziamento?
0: No, un mutuo.
1: Sì,
0: un mutuo. No, sta facendo altro.
1: Cioè?
0: Sta per sposarsi.
1: Chi? No.
0: Signori, io vorrei accoglierla sul palco.
1: Chi è?
0: Lei è molto felice.
1: Lui?
0: Lei.
1: E lui?
0: E lui non lo so. Signori, accogliamo Pasqua, forte l'applauso per Pasqua, forte l'applauso per Pasqua, eccola qua che arriva.
1: Cioè, si chiama Pasqua?
0: Pasqua, dove sta?
1: Fatela passare.
0: Dove sta Pasqua? Dov'è?
1: Pasqua, ti stai per sposare, eccola.
0: Dove?
1: Piano non cadere.
0: Eccole.
1: Ma secondo voi Pasqua si sta sposando con Natale?
0: Però è felice come... Scusate. Eccola qua, signori, forte l'applauso per la futura sposa. Le amiche, vogliamo le amiche. No, vogliamo le amiche. Salite. Vai, eccole qua. Eccole qui, le invitate.
1: Tutti. It's a beautiful night.
0: Allora, Pasqua si sposerà nel prossimo ottobre, giusto?
1: Sì, e sta festeggiando da oggi a ottobre un giorno a settimana.
0: Sì. Fate l'applauso, ha capito tutto, perché sa che subito, dopo il matrimonio festeggerà ancora di più. Senti, il problema è che lui non festeggerà più.
1: Lui come si chiama? Angelo, devi abbassare un po' la musica, grazie.
2: Andrea.
1: E dov'è?
2: A casa.
1: Con chi?
2: Col cane.
1: Sì.
0: Sì.
1: Salutiamo il cane di Andrea. Allora, da quanto tempo state insieme?
2: Cioè,
1: secondo me dovete fare le cose con calma, ragazzi, perché dopo 11 anni di fidanzamento ancora uno non è che si conosce tanto bene. Cioè, le cose in fretta fanno male, ve lo dico. Ok, vuoi dare un consiglio alle future spose o a chi gli viene in mente il pensiero di sposarsi?
2: No, fatelo, è bello.
0: Ferma. Scusa, vieni qua, Pasqua. Alzi la mano chi in questo momento sta pensando che Pasqua sta per fare una cazzata. Ok, va bene.
1: Scusa, Massimo.
0: Sì, prego.
1: Vieni.
0: Chiedi.
1: Lei dice la verità perché?
2: Perché ha bevuto.
1: E se fate un applauso forte a Pasqua, offrirà
0: da bere a tutti!
1: Buon proseguimento,
0: grazie,
1: eh!
0: Grazie ragazzi, auguro in bocca al lupo per tutto, vai!
1: Cioè, ma da dove gli è venuto di festeggiare 4 mesi prima? Magari a settembre si lasciano?
0: No, poverino, no!
1: Può succedere, scusa!
0: Allora, nel frattempo noi sul LED abbiamo inserito il QR code del nostro Instagram, quindi se volete cercarci sui social, basta con la fotocamera del vostro smartphone, inquadrate questo QR code e vi porterà subito sulla nostra pagina. Se mettete un bel segui, conoscerete anche le prossime tappe, vedete dove siamo magari e ci vediamo sicuramente al prossimo spettacolo. Adesso,
1: visto che abbiamo avuto un pubblico veramente grazioso proprio. Allora, lanciamo un paio di gadget.
0: Sì. Allora, sì, dobbiamo ringraziare soprattutto il nostro partner che ci accompagna ormai da un bel po', signori Grana Padano, che distribuirà per voi un po' di gadget solo alle comitive più belle e quelle che fanno più casino. Quali sono? Noi proviamo a dire Grana, loro diranno Padano.
1: Ok. Grana! A
0: tempo! Grana!
1: Grana!
0: Grana!
1: Applauso, vai gadget per tutti! Allora. Applai. Allora, recuperiamo un po' di gadget.

qui, signori, vai! Olè!

dentro, ma perché non devo più pensare a te, nessuno sa.

0: Spotify. Dopo lanceremo qualche altro gadget.
1: Wow.
0: Promesso.
1: Vai.
0: Allora, giuro musica. Perché adesso, signori...
1: Cioè, fatto fatica più la c'è gadget che fa due ore di spettacolo.
0: Voltiamo pagina. Lasciamo alle spalle...
1: Il passato.
0: Il vecchio millennio.
1: Il vecchio millennio.
0: Perché siamo pronti per entrare negli anni 2000.

0: Questa è Salentina.
1: Salentina?
0: Molto Salentina.
1: Di aprire la class?
0: Esatto, Danilo Segri. Proprio dal profondo sud.
2: Chi vince a Cusini non si noria. Se ben blonno,
1: quasi Santella. Se non siete stanchi lo potete fare.
2: Sti finestra su agapimo. Sti cardiamo.
1: Lattiano!

0: Comando Santa Margherita, in nome del Piero Argentero, vai! Grande Piero! Vai!
1: Signori, arriva la canzone italiana più famosa al mondo e non è Gigi D'Alessio.
0: Ah, eccola qua.
1: Abbracciatevi tutti, ombreggiate. Se la conoscete, cantatela.
2: Niente voglia e niente sperga.
1: È l'inno alla vita.
2: Amica
1: mia,
0: come
1: io sicuro i

0: ditelo!
1: Ce la cantiamo!
2: Senti nell'aria c'è già la
1: senza musica, senza base!

0: Questa è quella salto show con le trecce, cavalli.
1: Si chiama Balla. Berto Balsamo, grande street angel.
0: Per tombattino e camminare.

0: applauso.
1: Bravi, complimenti. Vi stai divertendo?
0: Vogliamo respirare un po' tutti quanti insieme? Che dite? Allora, però non lo facciamo stando fermi.
1: No.
0: Allora, ragazzi, quello che sto per dire potrebbe urtare la vostra sensibilità.
1: Cioè?
0: Prendetelo in mano e tiratelo fuori. Brava,
1: il cellulare,
0: ormai,
1: sì.
0: Ormai
1: il
0: cellulare. Diciamo, non ci scandalizziamo più. Beh, e tiratelo fuori, beh.
1: Il cellulare. Ah, guardate la nostra atmosfera. Diventa tutto pieno.
0: Bravo.
1: Di cuoricini rossi.
0: Effetto torcia per tutti, Latiano. Vai. Se non lo fai, passerai un'estate di...
1: Vai. Eccoli qua.
0: Vai. Stiamo Vai. Tutto il giorno col cellulare in mano. Adesso tirate fuori il cellulare.
1: Bravi, tutti col cellulare alla mano. Modalità torcia.
0: Prima di ritornare, Massimo, nell'ultimo millennio che concluderà il millennio, ci gustiamo qualche canzone che ha segnato la storia della musica italiana.
1: Siete pronti? Street, prego.

0: Grandi, grandi. E adesso, prima di arrivare ai giorni nostri, ce n'è una che è a metà.
1: A metà.
0: Ce l'abbiamo?

0: vincente, ce l'abbiamo? Vai, l'ultima. Ah, per i giovanissimi, Com'è, com'è? Con la R moscia,
1: E magari non sarà.
0: È uscita bene, vai.
1: Nemmeno questa.
0: Wow.
1: La sera giusta per tornare insieme.
2: Tornare a stare insieme.
1: Magari non sarà.
2: Cosa?
1: Nemmeno questa
2: sera. Me l'ha detto la signora.
1: La affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto.

0: applauso.
1: Bravi, bravi, wow, bravi, grandi ragazzi, veramente complimenti. Oh, siamo pronti per entrare l'ultimo millennio?
0: Siamo pronti? Signori, bella Massimo, carrellata.
1: Aspetta un attimo,
0: Dica.
1: Mancano 30 secondi.
0: Ah, sì.
1: No, 3 minuti.
0: No, 3 minuti.
1: 3 minuti alla mezza. Dimmi, Street.
0: Eh?
1: Oh.
0: Ah, siamo in Salento.
1: Ok, so che stiamo in Salento. Vediamo un po'. Allora, signori, dov'è Alessia? Alessia?
0: Alessia, ci sei?
1: Alessia, fra un minuto è il tuo compleanno, sei tu?
0: Dove sta Alessia?
1: Dov'è Alessia?
0: È qua Alessia?
1: Alessia, in piedi per favore. Ah, è già in piedi, ok. Allora. Signori, possiamo fare un applauso per Alessia?
0: Fra pochissimo sarà il suo compleanno.
1: Secondi proprio, però non possiamo interrompere il blocco, lo facciamo adesso. Tanto siamo alla mezza, bravi. Quindi?
0: Quindi siamo pronti per entrare nel nuovo millennio?
1: Yes.
0: Siamo pronti per entrare nel 2010?
1: Yes.
0: Quindi signori, una bella carrellata.
1: Fino ai giorni nostri.
0: Fino ai giorni nostri.

0: col tempo. Lo capiamo solamente quando lo perdiamo.
1: Studio più External Live, in diretta radio e TV.
2: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni
3: è un format di successo.
2: E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live.
3: È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000.
2: Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Piero Cerchiero, la protezione civile, le forze dell'ordine. Thank you. Complimenti ad ognuno di voi, Non è facile. Non è facile, bravi veramente col cuore, vuol dire che vi state divertendo. E

0: colleghi che arrivano, Massimo.
1: Li vedo, li vedo.

nostri. Wow!

0: efectivo. Me tratan de matar como que era de salgo vivo. La cotorra que tengo lo manda para el intensivo. La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros. Afuera tengo un Panamera.
1: Vaya, corren directo con el frecuencia de radio estudio final de Cintalla. Tatiano Cisei Rocky.
0: Salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, y yo le digo que yo estoy en Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, y yo le digo que yo pasa, súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Amo una botella de cake, ¿qué pasa? Con los tigres de Guay, ¿qué pasa? Ando la para con la gente de escrito Rey Guay, súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Amo una botella de cake, ¿qué pasa? Con los tigres de Guay, ¿qué pasa? Ando la para con la gente de escrito Rey Guay.
1: Vai, siamo pronti per il cross finale. Salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito sulle frequenze di Radio Studio Fiera del Station Italia, ancora in diretta dalla Piano, saluto chi è in macchina, chi è al lavoro, ci segue dall'altra parte del mondo grazie all'app di Studio Più e sul sito studiopiu.net. Siamo alla Piano Parti Salento e la prossima la dedichiamo a tutti i sognatori,
2: vai,
1: tutti coloro che hanno un obiettivo. Tutti quelli che inseguono i propri sogni, vi auguriamo che ogni vostro sogno si possa realizzare. La Diano con le mani al cielo tutti.

0: console. E questa, signori, è la nostra sigla finale e vi lasciamo
1: così. Grazie a Street Angel, il comitato festa, tutta la piazza.

Questa sera abbiamo fatto un viaggio. Un viaggio lungo più di 50 anni. Abbiamo cantato, ballato, ricordato. Perché ogni canzone custodisce un pezzo della nostra vita. C'è una musica che ci ricorda il primo amore, una che ci riporta all'infanzia, una che ci fa sorridere e un'altra che riesce ancora a farci battere il cuore. La musica non ci chiede chi siamo, non ci divide, non ci giudica. La musica ci unisce. E questa sera, per qualche ora, molti di voi hanno ricordato, cantato e sognato insieme. Se tornando a casa vi porterete via anche un solo sorriso, allora tutto questo sarà valsa la pena. E se pensate che questa notte meriti un ultimo suono, regalateci il vostro applauso, perché anche quello è

0: vede? Si vede, no?
1: Grazie Latiano.
0: Grazie ad ognuno di voi, grazie a Massimo Manca,
1: Mauro Stichi,
0: il corpo di ballo,
1: Street Angel, il comitato.
0: Grazie veramente di cuore.
1: Un applauso a Piero Argentiero, l'amministrazione comunale.
0: Ma Massimo, non è stato facile ballare per 2 ore piene, quindi veramente complimenti a tutti, vuol dire che avevate voglia forse di evadere un po' dai pensieri, dai problemi, da qualcosa, e avete fatto bene a divertirvi questa sera. Noi vi ringraziamo, seguiteci.
1: È una cosa che noi diciamo sempre, ogni appuntamento, perché vi guardiamo, dal palco vediamo tutti voi, e questa sera c'erano tanti sorrisi. Mi raccomando, la vita è solo una, vivetela così, con il sorriso.
0: Buona vita a tutti!
1: Buona vita!

studio più External Live, in diretta radio e TV. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

oltre al suono ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale. Wow.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

tua voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono, plasmare il ritmo nella mente. Voglio il movimento nel frastuono, la tenda intelligente. Ci vuole.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.